contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 2:19.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Avvio di settimana caratterizzato da un tempo leggermente variabile, con precipitazioni che interesseranno soprattutto le zone montuose del centro-nord. Nella prima parte della giornata cielo irregolarmente nuvoloso, al centro-nord poche nubi altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi, in Toscana, sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità. Massime in risalita al centro-sud, su valori tipici del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 2 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 2:46.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Avvio di settimana caratterizzato da un tempo leggermente variabile, con precipitazioni che interesseranno soprattutto le zone montuose del centro-nord. Nella prima parte della giornata cielo irregolarmente nuvoloso, al centro-nord poche nubi altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi, in Toscana, sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità. Massime in risalita al centro-sud, su valori tipici del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 3.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 3 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Avvio di settimana caratterizzato da un tempo leggermente variabile, con precipitazioni che interesseranno soprattutto le zone montuose del centro-nord. Nella prima parte della giornata cielo irregolarmente nuvoloso, al centro-nord poche nubi altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi, in Toscana, sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità. Massime in risalita al centro-sud, su valori tipici del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 3:31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Sono le 3 e 45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Avvio di settimana caratterizzato da un tempo leggermente variabile, con precipitazioni che interesseranno soprattutto le zone montuose del centro-nord. Nella prima parte della giornata cielo irregolarmente nuvoloso, al centro-nord poche nubi altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi, in Toscana, sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità. Massime in risalita al centro-sud, su valori tipici del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 3 e 59 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

ascolto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

0: Sono le 4 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Avvio di settimana caratterizzato da un tempo leggermente variabile, con precipitazioni che interesseranno soprattutto le zone montuose del centro-nord. Nella prima parte della giornata cielo irregolarmente nuvoloso, al centro-nord poche nubi altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi, in Toscana, sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità. Massime in risalita al centro-sud su valori tipici del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: Sono le 4:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 4 e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Avvio di settimana caratterizzato da un tempo leggermente variabile, con precipitazioni che interesseranno soprattutto le zone montuose del centro-nord. Nella prima parte della giornata cielo irregolarmente nuvoloso, al centro-nord poche nubi altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi, in Toscana, sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità. Massime in risalita al centro-sud, su valori tipici del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: No, I can't take one more step towards you.

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi e sul Triveneto, con qualche rovescio ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 5 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Avvio di settimana caratterizzato da un tempo leggermente variabile, con precipitazioni che interesseranno soprattutto le zone montuose del centro-nord. Nella prima parte della giornata cielo irregolarmente nuvoloso, al centro-nord poche nubi altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi, in Toscana, sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità. Massime in risalita al centro-sud, su valori tipici del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: sure it hurts more vivid and worse, but I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

0: Dude, it's true. I'm still in love with you.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Find me.
1: Sono le 5 e 45 minuti.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Avvio di settimana caratterizzato da un tempo leggermente variabile, con precipitazioni che interesseranno soprattutto le zone montuose del centro-nord. Nella prima parte della giornata cielo irregolarmente nuvoloso, al centro-nord poche nubi altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi, in Toscana, sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità. Massime in risalita al centro-sud su valori tipici del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 6:02.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: Sono le 6:20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Avvio di settimana caratterizzato da un tempo leggermente variabile, con precipitazioni che interesseranno soprattutto le zone montuose del centro-nord. Nella prima parte della giornata cielo irregolarmente nuvoloso, al centro-nord poche nubi altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi, in Toscana, sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità. Massime in risalita al centro-sud su valori tipici del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 6:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 6:47.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Avvio di settimana caratterizzato da un tempo leggermente variabile, con precipitazioni che interesseranno soprattutto le zone montuose del centro-nord. Nella prima parte della giornata cielo irregolarmente nuvoloso, al centro-nord poche nubi altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi, in Toscana, sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità. Massime in risalita al centro-sud, su valori tipici del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 7:02.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 7:15.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 7:34.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Avvio di settimana caratterizzato da un tempo leggermente variabile, con precipitazioni che interesseranno soprattutto le zone montuose del centro-nord. Nella prima parte della giornata cielo irregolarmente nuvoloso, al centro-nord poche nubi altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi, in Toscana, sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità. Massime in risalita al centro-sud su valori tipici del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Sono le 8 ed un minuto.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Mogadiscio, siamo nel marzo 1994. La Somalia è un paese in guerra. Si contendono opposte fazioni e bande locali. Per questo l'ONU ha organizzato la missione militare Restore Hope. Ma gli scontri non finiscono. I gruppi attaccano e poi svaniscono nell'ombra. Le principali testate giornalistiche seguono l'evoluzione del conflitto. Il TG3 invia in Somalia Ilaria Alpi e il cameraman Miran Rovati. Ilaria Alpi, 32 anni, muove i suoi primi passi in campo giornalistico a Italia Radio e sul quotidiano L'Unità. Si fa apprezzare per numerosi servizi di politica estera. Conosce perfettamente arabo e inglese. Nel 1990 entra in Rai per concorso. Alessandro Cuzzi, allora direttore del TG3, la assume nella sua testata. Ilaria Alpi lavora in Francia, Marocco, Belgrado, Zagabria. Dal 1992 si reca almeno 7 volte in Somalia. Indaga sui soldi della cooperazione italiana al paese africano e spesso si chiede:
4: dove sono finiti tutti quei soldi stanziati per la Somalia?
3: Ilaria Alpi lavora con un professionista di grande esperienza, Miran Rovatin, 45 anni, una moglie e un figlio originario di Trieste. È un telecineoperatore croato, un cameraman curioso e preciso, inviato e giornalista più volte in zone di crisi e di conflitto. Le sue immagini ritraggono persone che vivono sotto i livelli minimi di povertà.
4: Alle 8 sembrava una giornata come tante altre a Mogadiscio. Alle 10, nella zona sotto il controllo del generale Aina, per ribadire che non si trattava dei suoi uomini. Così mai io non è sicura. I militari belgi dicono che ogni volta americani sono morti, mentre il loro convoglio attraversava le strade. I caschi blu che hanno perso la vita dall'inizio della seconda fase dell'operazione ONU in Somalia. Degli Abdelkader, negli ultimi giorni gli scontri a fuoco si sono moltiplicati, il clima si è saccheggiato, non è certo quello precedente. Un rappresentante dell'ONU ci spiega che i militari del San Marco scortano un convoglio di un'organizzazione non governativa americana. Neppure i campi profughi sono disponibili. Maggioranza assoluta dei seggi e grande sconfitta del presidente nazionalista Landsbergis. Si è chiamato questa mattina la partenza da Mogadiscio di tanto. Nessuno spazio sembra essere rimasto per la pacificazione. Scene raccapriccianti, quelle di somali che trascinano cadaveri dei militari delle Nazioni Unite uccise.
3: Siamo il 12 marzo 1994. Ilaria Alpi e Miran Rovati raggiungono per la settima volta la Somalia. Per il TG3 devono seguire la partenza del contingente italiano dell'Unison, prevista 8 giorni dopo. Ilaria e Miran non seguono però i tour organizzati dall'esercito, riservati agli inviati di quotidiani, settimanali, mensili, telegiornali di tutto il mondo. Si recano invece a Bosaso, nel nord-est della Somalia, dove gli scontri restano cruenti. E a Bosaso Ilaria Alpi scopre una notizia che deve rimanere segreta. Le milizie sequestrano la Farax Omar, una nave regalata dalla cooperazione italiana alla Somalia. Si interessa così di 3 componenti dell'equipaggio, tutti italiani: capitano, capomacchine e marinaio. La nave è somala, di proprietà della Shipco. si trova in acque somale e viene sequestrata da miliziani somali. Secondo il generale Carmine Fiore, comandante del contingente militare italiano, in quei giorni si sta studiando la possibilità di dissequestrare la nave. Ma i militari italiani possono operare su un territorio di 250 chilometri e la nave si trova a 1500 chilometri di distanza da Mogadiscio, in acque nazionali. Ufficialmente, la Farax Omar è un peschereccio ma nasconde un'attività con ogni probabilità illegale. La nave trasporta armi e rifiuti tossiconocivi e l'equipaggio lavora per l'intelligence italiana. Dal 12 al 20 marzo 1994, Ilaria Alpi e Miran Hrovatin girano materiale televisivo. Nell'unica cassetta disponibile, la giornalista intervista testimoni, fa domande, ma ad un certo punto la cassetta si interrompe. Poi ricomincia non appena terminata la risposta dei suoi interlocutori. A Bosaso, Ilaria Alpi scopre certamente qualcosa di importante, ma nulla rivela ai suoi genitori, come conferma la madre Luciana Alpi, ormai defunta.
5: Non ci ha mai raccontato niente, perché sapeva perfettamente. Intanto credo che una giornalista professionista non racconti ai genitori che cosa va a fare in un viaggio, soprattutto in un viaggio così pericoloso. E proprio poi per non metterci in ansia, noi già ne eravamo abbastanza ogni volta che partiva di preoccupazione.
3: Ilaria Alpi descrive così sul taccuino quell'angolo di Africa che conosce ormai bene. A Mogadiscio c'è una centrale di polizia, scrive Ilaria. Gli agenti con il berretto azzurro, alcuni armati, altri no, cercano di mettere ordine nel caos generale. La maggior parte viene dalle file della polizia di Siad Barre, altri sono nuove reclute. L'organizzazione è in mano ad un ufficiale dei carabinieri italiano. Non è una forza dell'ordine, visto che non saprebbe quale ordine instaurare. Soprattutto non ha un ministero degli interni al quale fare riferimento. Può servire stranieri come aggancio con il territorio. La gente si sente rappresentata da quella polizia pantoccio che pare trovarsi nei posti per caso e non sembra troppo convinta del proprio ruolo. Se la situazione non fosse così seria, potrebbe sembrare anche un gioco. Ovviamente non lo è, scrive Ilaria. 20 marzo 1994. Ilaria Alpi e Miran Hrovatin tornano a Mogadiscio. Alle 15.30 si trovano con la loro auto davanti all'hotel Amana,

0: La vettura su cui viaggiano Ilaria e Miran viene bloccata da 7 somali che aprono il fuoco contro i 2 inviati italiani, mentre l'autista e la guardia del corpo si dileguano misteriosamente. Intanto in Italia va in onda l'edizione straordinaria del TG3.
1: Buonasera, oggi è un giorno tragico, un giorno di lutto per l'informazione italiana, per la RAI e soprattutto per noi giornalisti e tutti quelli che collaborano al TG3. La nostra collega, la nostra amica Ilaria Alpi è stata uccisa poche ore fa a Mogadiscio, stava lavorando per noi, stava lavorando per la RAI. Insieme a lei è stato ucciso il suo operatore, Miran Krovatin. Miran aveva 45 anni, una moglie Patrizia, un figlio di 7 anni, Ian, e così. Ci hanno lasciato e penso che con questo possiamo concludere.
0: Ma cosa accade nei secondi dopo l'agguato contro Ilaria Alpi e Miran Krovatin? Un uomo della sicurezza dell'hotel Amana contatta Giancarlo Marocchino, faccendiere italiano che opera da anni a Mogadiscio. Marocchino si reca immediatamente sul posto e presta i primi soccorsi.
2: Io, quando salvato, sono sceso, sono andato davanti alla macchina. La macchina aveva il vetro rotto, non c'era vetro, e ho visto l'operatore di Ilaria che era appoggiato al sedile, capì subito che era morto sul colpo. Mi avvicinai di più alla macchina, girai dal lato sinistra perché la macchina era ferma col cassone, diciamo, perché era una quelle Toyota pick-up, doppia cabina, due portiere e poi il cassone. Il cassone era contro il muro. Io girai l'angolo della macchina, guardai dentro, rimasi così stupefatto, rimasi male, no?
0: Ma la versione di Giancarlo Marocchino è nettamente discordante da quella del generale Carmine Fiore.
3: I carabinieri sono andati a recuperare i corpi, se no non si capisce che cosa sarebbero andati a fare. Una volta arrivati, hanno trovato il marocchino che un minuto prima si era mosso per portare i corpi al Porto Vecchio, si sono diretti dietro la macchina del marocchino, ne hanno facilitato l'ingresso al Porto Vecchio e insieme ai 2 giornalisti hanno provveduto a caricare i corpi sull'elicottero.
0: Il padre di Ilaria, Giorgio Alpi, riferisce un colloquio avuto con il comandante del contingente militare italiano.
4: Lui ci disse che i carabinieri erano stati sul posto, poi in un certo senso si corresse e ci fece anche un disegno. Questa la strada dove furono colpiti Ilaria e Miran incrociava con un'altra strada e ci spiegò che un mezzo militare era arrivato. Bisogna calcolare che erano passati almeno 20-25 minuti, 30 minuti dall'eccidio e che incrociarono la macchina di Marocchino che trasportava i 2 corpi e perciò seguirono questa macchina, anzi ci disse che come una grande cosa fatta dai militari che per fortuna c'era questa macchina perché il Porto Vecchio era presidiato da truppe nigeriane che non avrebbero fatto passare in nessun modo il mezzo se non ci fossero stati i carabinieri, cioè tutta l'attività svolta dalle nostre forze armate fu quello di pregare i nigeriani di aprire una porta. Noi diciamo che era molto strano perché era una macchina che trasportava 2 corpi, perciò penso che anche i nigeriani avrebbero certamente aperto la porta senza aver avuto bisogno di essere aiutati da carabinieri.
0: Alla fine l'accertamento dei fatti smentirà il generale Carmine Fiore. Secondo i filmati girati sul luogo dell'omicidio, i corpi vengono trasferiti sulla macchina

0: Giancarlo Marocchino. Nessun carabiniere è presente sul posto, nessun militare trasporta i corpi di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin nel Porto Vecchio. Quella per il duplice omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin è un'inchiesta difficile. Registra buchi neri, depistaggi, notevoli deviazioni. Il 4 luglio 1994 il padre di Ilaria, Giorgio Alpi, parla di esecuzione. Ricorda che sua figlia, poco prima di morire, aveva intervistato il sultano di Busaso per raccogliere notizie sulla cooperazione e presunte violenze in Somalia. Aveva notato tutto su un taccuino, poi scomparso.
1: Parlano di questo scandalo, di questo proprietario somalo con passaporto italiano, si chiama Mugne, che avrebbe preso queste navi che erano di proprietà dello Stato e le avrebbe usate a suo uso privato.
2: Lui solo?
1: Lui con altre persone. Io le chiedo di spiegarmi che cosa è successo.
2: Beh, durante il collasso lui era a capo di questa flotta, un internazionale che si chiama Shifco, ed era una proprietà praticamente del Siadbor, e lui li faceva l'amministratore. E quando è venuto il collasso si è preso le navi, ha fatto scendere tutti gli equipaggi somali in Tanzania, Dar es Salaam, e se l'è squagliato con le navi in Italia. Parte di questa proprietà apparteneva ad una società italiana. E la società in collisione con Muia, perché Muia non era niente e non è niente tuttora. È la società che manovra tutto.
1: Sai il nome della società?
2: Il nome? E la conosce?
1: Io no.
2: Comunque la trovi.
1: Se mi dà una mano lo trovo bene.
2: Deve fare ricerche, deve guadagnarsi il pane lei.
1: Non mi vuole dare una mano?
2: Non posso. E sai, queste società hanno dovunque, hanno dei lacchè. Comunque in un primo momento loro stavano per arrivare a un accordo con Alimadi. Ma quando hanno visto che il collasso ancora si allontanava, cioè le speranze della nazione, hanno, così come mi ha detto Ali Mahdi, hanno tagliato i ponti anche con lui.
1: Queste navi sono in Italia adesso?
2: Maggior parte del tempo sono nei nostri mari.
1: E poi dove vengono?
2: Sulla costa maggiortina. Adesso l'abbiamo che abbatto uno.
1: E che cosa è successo? Che cosa avete fatto dopo aver preso la nave?
2: L'abbiamo. Basta. Perché c'è qualche parente dell'equipaggio?
1: Sì, ho qualche parente dell'equipaggio.
2: Un tuo gavilano, eh? Un tuo gavilano, ho capito.
1: Un gavilano.
2: Oh sì. La teniamo là, sulla nave. Perché nel territorio è infestato della colera, come lo so.
1: E dov'è la nave? Non la possiamo vedere?
2: Come potete vedere? Perché lei viene dal sismo, perché deve vedere? Prendi informazione e basta.
1: Se non vedo non credo.
2: Se non vedi non credo. Usi il satellite, no?
1: Non ce l'ho il satellite.
2: No, la non legge. Si può fare affare. Venivano da Roma, dalla Brescia, da Torino, tutto, dal Regno Sabaudo, a maggioranza.
1: Ma invece non crede che sarebbe importante che si sapesse che c'è questa... Ma intanto...
2: Beh, tanto nessuno ci fa caso. Nessuno faceva caso, adesso nessuno fa caso.
1: No, adesso il nostro nuovo sport è quello di fare processi, per cui non... adesso è diverso, non è come 5-6 anni fa.
2: Ma sì? L'Italia è rinnovata. Meno male. Mandateci i rinnovatori. Così almeno ci crediamo. Queste navi erano in mare fin dal collasso. Hanno accumulato un capitale della Repubblica. Non sappiamo a chi appartengono. Erano 7 navi. Adesso l'abbiamo uno, 2 altri sono fuggiti, le altre erano in arrivo, perciò non posso dirgli le altre perché abbiamo anche scarse informazioni, solo quelli che ci danno, perché attraverso la fonia non si può parlare di dettagli.
1: Questa cosa è successa qualche mese fa?
2: No, circa 20 giorni fa.
1: E anche qualche mese fa era stata rapita una nave italiana, però forse quella era proprio italiana?
2: No, non italiana. No, era un'altra nave taiwanese. Dove? Sulla nostra costa. È la stessa, no? È quello. Non è italiana. È la Farah Omar. Porta anche il nome di un nostro eroe. Il nazionalista, no?
0: Il 17 gennaio 1995. A Roma si insedia la Commissione bicamerale d'inchiesta sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo e si occupa anche del caso Alpi. In un'audizione raffiora un'ipotesi. La giornalista avrebbe appreso particolari su un traffico d'armi internazionale. 9 aprile 1995. Tra gli indagati spunta il nome del soldato di Bosaso, Moussa. Come mandante del delitto, la sua posizione sarà subito archiviata. 3 aprile 1996. Una relazione della Commissione bicamerale sostiene che le testimonianze raccolte sono piene di contraddizioni e non permettono nessuna conclusione. 25 giugno 1996. La seconda perizia balistica contrasta con quella precedente. Il colpo contro Ilaria Alpi viene sparato a bruciapelo. La terza perizia giunge alla stessa conclusione. Si tratta di un'esecuzione. 12 gennaio 1998 viene arrestato per concorso nel duplice omicidio il somalo Hashi Omar Hassan. Si trova a Roma da 2 giorni con 11 connazionali presunte vittime delle violenze dei soldati italiani in Somalia. Per testimoniare alla commissione parlamentare viene identificato dall'autista di Ilaria Alpi. Nella seconda parte del lato oscuro della verità racconteremo l'inchiesta sull'omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.
3: Il lato oscuro della verità.
4: Sono le 8 e 23 minuti.
5: Radio Podcast. Il meteo.
6: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
5: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
3: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: Il 18 gennaio 1999 inizia il processo contro Hassan, che si snoda in alcuni anni di dibattimento. 9 luglio 1999. Il pubblico ministero chiede l'ergastolo per l'imputato, ma il tribunale assolve Hassan. 24 novembre 2000 la Corte d'Assise d'Appello di Roma lo condanna all'ergastolo. Il somalo viene riconosciuto come uno dei 7 componenti del comando che ha ucciso Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Siamo il 10 ottobre 2001. La prima sezione penale della Cassazione annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'aggravante della premeditazione e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Arriviamo il 10 maggio 2002. Al processo d'appello per gli omicidi Alpi e Rovatin la pena di Hashi Omar Hassan viene ridotta dall'ergastolo a 26 anni di carcere, nonostante il parere della Procura Generale. Il 20 luglio 1999 Hassan viene assolto per non aver commesso il fatto. Secondo il collegio, Hassan sarebbe stato offerto alla giustizia italiana dal presidente somalo Ali Mahdi come capro espiatorio per riallacciare i rapporti tra Italia e Somalia. Scrivono i giudici nella loro motivazione. Il viaggio di Abdi in Italia, su richiesta della Commissione Gallo, non era giustificato, dal momento che egli era estraneo alle violenze sui somali. Sembra perciò fatto apposta per creare come una sorta di situazione di contatto tra Abdi e Hashi. Non sembra infatti dubitabile che Abdi sia stato fatto partire per l'Italia al solo fine di effettuare il riconoscimento di Hashi. Il sospetto è ancora più aggravato dal fatto che alcune piste potrebbero portare a ritenere che la Alpi sia stata uccisa a causa di quello che aveva scoperto per ordine di Ali Mahdi e di Mugne, presidente della Scipco, la società a cui appartenevano i pescherecci, compresa la Faras Omar, sequestrata a Bosaso e su cui l'area stava da tempo indagando. Appare quindi lecito il dubbio che Ali Mahdi possa aver avuto tutto l'interesse a chiudere le indagini offrendo come capro espiatorio una persona del suo stesso clan. Hassan tuttavia non viene immediatamente scarcerato, poiché nel frattempo si era aperto a suo carico un processo per violenza carnale, reato commesso a danno di una sua connazionale in Somalia. Da questo capo d'accusa sarà assolto il 26 luglio 1999. Il 19 ottobre del 2016 arriva la svolta. Secondo il sostituto procuratore generale, analizzando le prove emerse nei confronti di Omar Hassan, ne deriva un quadro bianco senza immagini, senza niente. E quindi la mia conclusione non può che essere una richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto. Il magistrato ha parlato di inattendibilità del test Gelle. Non esiste, ha sottolineato. Hashi Omar Hassan viene assolto dopo aver scontato 17, ripeto, 17 dei 27 anni che avrebbe dovuto scontare secondo la pena inflittagli. Il 3 luglio 2017 la Procura di Roma chiede di archiviare l'inchiesta in quanto risulta impossibile accertare l'identità dei killer e soprattutto il movente del duplice omicidio. E i mandanti? Chi sta dietro l'omicidio di Ilaria e Miran? Le indagini sul duplice omicidio di Ilaria Alpi e Miran Rovatin vengono attivate in ritardo. Indizi dissipati, perizie contrastanti, nessuna collaborazione tra apparati dello Stato. Per comprendere cosa è accaduto, allora compiamo un passo indietro. Il 16 marzo 1994, mancano 4 giorni all'omicidio. Ilaria e Miran si recano a Bosaso, una piccola cittadina nel nord-est della Somalia. Ilaria deve intervistare il sultano di Bosaso. Di che cosa parlano? Dell'intervista rimangono solo alcuni stralci, alcune videocassette girate in Somalia sono scomparse. Solo 6 riguardanti la guerra giungono in Italia con i corpi ormai senza vita dei 2 giornalisti. Spariscono anche 3 dei 5 taccuini trovati nella stanza della giornalista. compresa la sua macchina fotografica. Ma cosa ha scoperto Ilaria Alpi? Ci vengono in aiuto le pagine del diario scritto dal maresciallo Aloy, pure lui presente in Somalia. Sono andato a trovare Ilaria in albergo, sta cenando, scrive Aloy. Mi racconta le novità, pare che abbia scoperto che siano in atto traffici di armi che dall'estero, passando per l'Italia attraverso un corrispondente, giungono al nord della Somalia, distribuendosi capillarmente in tutto il paese. Ilaria probabilmente ha scoperto uno dei canali che vengono utilizzati per il traffico delle armi e che è lo stesso che serve le società di vari paesi, tra cui l'Italia, allo smaltimento di scorie radioattive. Andando lungo le strade dei pozzi, dice, passa per i porti di Bosaso, poi con la complicità dell'imprenditore Giancarlo Marocchino, che fornisce i mezzi per gli scavi, moltissimi fusti di rifiuti vengono interrati. I trasporti inoltre vengono forniti dalla cooperazione italiana sia per le armi sia per i fusti. Ilaria dice di averne le prove, dice il maresciallo Aloy. Luciano Scalettari, giornalista di Famiglia Cristiana, ha scritto molti libri, articoli, reportage sul caso di Ilaria Alpi e Miran Rovatin. Il racconto di Scalettari parte dal materiale di Ilaria Alpi mai più ritrovato.
7: Si può immaginare, supporre, che in quel materiale scomparso ci fossero altri elementi per capire che cosa di specifico aveva scoperto. Mancando quelle prove che evidentemente sono state fatte sparire, uno dei tanti misteri da chiarire, che speriamo la Commissione che possa chiarire, non abbiamo l'elemento specifico. Sappiamo però per certo che Ilaria Alpi era stata in Somalia 7 volte, quello era il 7° viaggio che faceva, e fin dall'inizio era indagato sulla mala cooperazione, sui traffici di armi e rifiuti, su una flotta di navi italiane regalate dalla cooperazione italiana alla Somalia, sui traffici d'armi. Ci sono elementi precisi anche dall'ultimo girato, perché fa delle domande a un intervistato su questo. Di recente, negli ultimi 2 o 3 anni, ci sono anche testimonianze che confermano il suo interesse al traffico di rifiuti. Quello che emerge studiando, cercando di capire di più su ciò che accadeva in Somalia in quegli anni, è che l'intreccio fra la cooperazione, i traffici d'armi, i traffici di rifiuti era molto forte, probabilmente anche venivano utilizzati gli stessi canali, quindi diciamo che la strada privilegiata può essere questa, di capire appunto e di scovare se è possibile un elemento che provi in qualche modo il collegamento fra le indagini della Real su questi traffici e la sua eliminazione. C'è da dire che a Udine la Digos, attraverso un informatore confidenziale, aveva colto una serie di informazioni che davano proprio questa pista dei traffici di armi e rifiuti come la pista su cui Ilaria Alpi indagava, e per cui è stata uccisa. E in quelle informative ci sono anche i nomi dei presunti mandanti e della dinamica della guardia.
0: Somalia come crocevia di affari e di misteri. Nel 1994 nel paese africano è presente anche il SISMI, il Servizio Segreto Militare Italiano. Il giornalista di Famiglia Cristiana, Luciano Scalettari, descrive così, in modo minuzioso, il ruolo dei servizi nel caso Alpi.
7: C'è un fatto abbastanza importante che riguarda proprio i giorni immediatamente precedenti la morte di Ilaria Alpi e Miran Rovatin. Questo lo si è scoperto solo molti anni dopo, nel 1999, quando Ilaria Alpi è a Bosaso e la si cerca, tra l'altro, perché il generale, il comandante delle forze italiane, la sta cercando e non sa che è ancora che è a Bosaso. Si è scoperto che proprio in quei giorni un agente del SISMI, Alfredo Tedesco, manda un'informativa a Roma dove dice che Ilaria Alpi è minacciata di morte. E siamo il 17-18 marzo del 94. Nota questa informativa, non è mai portato né a una comunicazione al generale Fiore, che era appunto il comandante italiano e che era il responsabile della sicurezza degli italiani in Somalia, di tutti gli italiani, anche dei civili, né si attrae che abbia avuto un qualsiasi altro esito, quindi anzi la minuta detta, la copia insomma dell'informativa risulta nella frase parla dell'Alpi, risulta depennata questa frase, risulta cancellata. E non si è ancora riusciti a sapere, questo attraverso appunto gli interrogatori, l'unico processo che finora c'è stato, che riguarda un sommelo che è stato condannato come membro del comando, e non è mai stata accertata la responsabilità di chi l'ha cancellata quella frase e perché l'ha cancellata soprattutto. Non è stato individuato dal SISMI né dichiarato chi era il responsabile dell'ufficio, insomma chi ha deciso di non comunicare questa cosa, di non darne seguito. Questo è l'episodio, diciamo, trattato più importante. Poi diciamo che c'è una situazione accertata, al di là poi degli elementi più vaghi, di disinteresse da parte del SISMI, che è il servizio segreto militare che opera all'estero, quindi anche in Somalia, un disinteresse protratto negli anni e dichiarato, cioè non è compito nostro.
0: Ilaria Alpi è a conoscenza di traffici di armi e di rifiuti tossici. Traffici illegali che passano dalla cooperazione internazionale tra Italia e Somalia. Un giro vorticoso di denaro, di tangenti. Di queste vicende Ilaria Alpi veniva puntualmente informata da Vincenzo Licausi, agente del SIRMI, morto in circostanze misteriose il 12 novembre 1993 a Mogadiscio, come ricorda Falco Accame, presidente allora dell'Associazione delle Vittime delle Forze Armate.
8: Qui si tratta di una questione proprio molto preoccupante di inquinamento nel ruolo dei servizi segreti, perché Vincenzo Licausi era un addestratore di Gladio, era stato capo del centro Scorpione di Gladio a Trapani, un personaggio che era entrato giovanissimo, aveva poco più di 20 anni nei servizi e aveva svolto questo ruolo di addestratore nella Gladio. Inoltre doveva deporre al processo che si teneva sul centro Scorpione di Trapani, morì pochi giorni prima che si tenesse questo processo. Oltre ai servizi segreti ufficiali, operavano dei servizi segreti sottufficiali.
0: Ilaria Alpi era giovane, solo 32 anni. Girava lungo le strade del mondo, annotava tutto, sopra pagine di taccuini, raccoglieva testimonianze per il TG3. Non andava in vacanza, né è stata uccisa da delinquenti comuni, come aveva sostenuto anni fa il presidente della commissione parlamentare Carlo Taormina. Quelli di Ilaria Alpi erano servizi scritti in punta di penna, filtrati attraverso l'occhio elettronico della telecamera di Miran Hrovatin. Verità indicibili che ogni giornalista dovrebbe poter raccontare senza essere ucciso. In chiusura di questa puntata ho rimontato una vecchia intervista del 2008 che feci a Luciana Alpi, madre di Ilaria. Luciana traccia in questa testimonianza il quadro d'insieme dell'inchiesta. Da tempo non c'è più, ma resta tutta la sua memoria.
9: Perché secondo lei questo muro di gomma su Ilaria Alpi, che guardando le carte e seguendo anche un po' il viaggio, l'ultimo viaggio di Ilaria e di Miran, soprattutto nell'intervista al Sultano, a Bosaso, e lavorando soprattutto sui traffici, le navi della cooperazione, e può stare lì secondo lei il vero inghippo del perché non c'è una volontà politica in Italia di,
10: No, la volontà politica non lo so, la certezza ho che la volontà giudiziaria, che non ha più che politica, perché sappiamo tutti e tutti dicono che i giudici sono indipendenti, sono qui, allora se sono così indipendenti non si capisce perché non fanno chiarezza su questo duplice omicidio. Ma noi abbiamo delle cose che se dovessimo metterle in fila, ma non ci sta ad ascoltare nessuno, a chi lo diciamo? A chi ci rivolgiamo noi quando un procuratore capo non ti degna, a due cittadini che hanno perso una figlia in un modo così barbaro, non sono nemmeno degni di avere uno straccio di risposta e dire no, noi il DNA non ve lo concediamo. Poi ci devono dire perché questo signore si è tenuto 12 anni la macchina, questo Giancarlo Marocchino, dove stava questa macchina? Perché è venuta fuori solo 2 anni fa? Ma pensi lei quanti perché senza risposta noi stiamo dicendo in giro. Non so se lei ha letto, a proposito del Sultano, che lei diceva che è stato, Ilaria è stato l'ultima persona che ha intervistato prima di rientrare a Mogadiscio e morire. Beh, è stato interrogato dal presidente della commissione d'inchiesta, il quale gli ha detto che Ilaria era completamente a conoscenza dei traffici, non andava lì per chiedere, ma andava lì per verificare le notizie. E questo Sultano ha detto in commissione che l'intervista è durata ben quasi 3 ore. Noi abbiamo 25 minuti di girato. Domanda: dove è finito il resto?
9: E poi,
10: la risposta non esiste.
9: E poi il ruolo degli apparati dello Stato, lei che idea si è fatto? Il ruolo di questi strani faccendieri, uno appunto è marocchino ma anche altri, che si incrociano dentro nelle indagini e che sono con ogni probabilità personaggi a libro paga o quantomeno collaboratori dei servizi di sicurezza italiani?
10: Anche quelli, lei pensi che c'era una informativa che diceva che Ilaria era stata minacciata di morte a Bosaso, poi era stata cancellata questa frase con un tratto di penna e non si è mai saputo chi l'ha cancellata, perché non è stata data l'allerta immediatamente, l'avrebbero salvata, perché è successo a Bosaso, l'avrebbero magari avrebbero fermato gli assassini o avrebbero preso Ilaria e Miran e li avrebbero messi al sicuro, se questa informativa fosse venuta fuori in tempo debito. Invece non è stato fatto niente. E con chi ce la prendiamo noi? No, qui veramente la giustizia in questo paese, almeno per quanto ci riguarda, io non voglio fare il calderone, quelli che sono capitati a noi, siamo stati veramente sfortunati, ma veramente, perché abbiamo trovato delle persone insensibili che non vogliono la verità. A questo punto posso dire con certezza che non vogliono la verità, perché sennò ci avrebbero anche trattati come genitori, un pochino diversamente, se non altro con rispetto che noi vogliamo e che esigiamo, che vogliamo rispetto da questa gente. Io ti scrivo, tu mi rispondi, perché lo trovo anche al limite maleducato, perché io, se qualcuno mi scrive, io rispondo. Tu sei un procuratore capo di Roma e non rispondi a una lettera di questo genere. Ti chiediamo il DNA, perché ce lo neghi? Perché ce lo neghi? Tu facci il DNA e poi viene fuori che quel sangue appartiene a nostra figlia, benissimo, oppure non appartiene a nostra figlia, e allora noi facciamo alcune domande, che probabilmente sono queste cose che loro non vogliono, queste domande. Se il DNA non fosse quello di Ilaria, le domande non le vorrebbero, perché io chiederei: perché è stata tirata fuori 12 anni dopo la macchina? Perché questo signore ha portato una macchina che non è quella? Sempre se il DNA desse certe risposte. E no, invece loro hanno fatto prima di tutto, non ci hanno nemmeno risposto, per cui finisce la cosa. Non solo, e hanno chiesto dopo come si dice, l'archiviazione. Insomma, roba veramente da non credere. Ma due poveri cittadini, a chi si rivolgono? Noi siamo andati una volta al CSM e ci è mancato poco che mi mettessero in galera a me, perché ho detto alcune cose, dico per dire, insomma, no? Mi hanno trattata malissimo. E a chi ci rivolgiamo? Qual è l'autorità, l'istituzione che protegge i genitori delle vittime? Dov'è? Io non la conosco. Perciò noi dobbiamo solo subire. Loro hanno sempre ragione, noi è solo torto, perché loro sono gli unti da Dio e noi siamo dei poveri peones, perciò buoni. Noi ci hanno fatto fuori una figlia di 32 anni, in un modo barbaro, si sono comportati loro in un modo barbaro da quando la Salma è rientrata in Italia, che hanno avuto anche poco rispetto di nostra figlia. Non hanno fatto l'autopsia, hanno fatto 2 riesumazioni, una vergogna, e continuano a comportarsi così. Non so se lei ha letto l'articolo che è uscito sull'Espresso di questa settimana.
9: Sì.
10: Ecco, quell'articolo lì non è stato fatto niente, sono 2 anni che mancano 11 carpette in un faldone di alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria e nessuno si muove. Il nostro avvocato ha parlato con il nostro pubblico ministero, gli ha detto ma voi avete ricevuto queste carte, questo certificato di dice noi abbiamo guardato i registri, dai registri non risulta niente. E allora? Dice non siamo mica noi che dobbiamo fare niente. È la Procura di Reggio Calabria che deve fare un'inchiesta. Sono passati 2 anni. Ecco. Questo è
9: c'è
10: l'Italia.
9: C'è una grande amarezza, però devo dire assolutamente giustificata, però devo dire che nel frattempo è vero, non c'è una verità penale, però c'è una verità storica.
10: Ah, quella certo
9: che sta venendo, che comunque è emersa al di là di quello che è stato scritto dall'allora presidente della commissione d'inchiesta Taormina. Che ipotizzava il fatto che Ilaria e Miran
10: andata a fare i bagni.
9: Ecco, erano andate. Però voi, per esempio, quando si era insediata la commissione, avevate speranze perché la politica potesse fare chiarezza su questa vicenda?
10: Noi le speranze quando insomma, se c'è qualcuno che fa qualcosa per nostra figlia, è logico che la speranza ci viene, perché noi vogliamo questa verità, che non abbiamo altro, nostra figlia non torna più, almeno la verità perché è morta, chi e perché vorremmo sapere, perciò quando ci hanno proposto questa commissione, noi abbiamo sperato, come tutti quelli che ci stanno vicino, dal nostro avvocato in avanti, tutti abbiamo sperato che qualcosa venisse fuori. Invece è venuto fuori, sì, ci sono tanti omissis, ci sono tanti roba segretata che poi verrà fuori, non so come, però sì, però qualcuno potrebbe anche lei, questo noi l'abbiamo detto al nostro pubblico ministero, non bisogna leggere solamente la relazione di maggioranza, bisogna leggere anche quella di minoranza, che ha la sua importanza.
9: E peraltro ce ne sono varie di minoranze.
10: Ce ne sono due,
9: esatto.
10: Ma una è ufficiale, perché sono quelli che
9: certo.
10: Quella di Bulgarelli, lui è uscito
9: certo.
10: Dalla commissione, per cui lasciamo stare, diciamo che è interessante la sua, per carità di Dio, ma più interessante è quella degli altri che sono rimasti lì fino alla fine. E perché non la leggiamo quella? E non andiamo a fare le pulci sulle cose che dicono? Perché è comodo leggere quella di Taormina. E questo lui lo sapeva probabilmente.
9: Io volevo farle un'ultima domanda, signora Luciana.
10: Prego.
9: Che cosa resta oggi della memoria di Ilaria, comunque di una giornalista curiosa e straordinaria? Che...
10: La giornalista, guardi, mi lasci dire una cosa che non dovrei, io sono la madre, non dovrei dire, di una donna molto colta. Molto preparata, molto studiosa, perché ha passato la sua brevissima vita a studiare, a interessarsi dei popoli a cui lei amava, cioè l'Africa, il Nord Africa, l'Africa nera, l'Africa come vuole lei, insomma. Lei era laureata in lingua e letteratura araba, era uno che conosceva l'arabo scritto e parlato, non a chiacchiere, scritto e parlato, conosceva l'inglese e il francese, per cui voglio dire, hanno tolto la vita a una persona che poteva fare delle cose buone in questo paese. Scusi se mi sono permessa di glorificare mia figlia, non lo faccio mai.
9: A Ilaria sono state dedicate molte cose, scuole,
10: ecco,
9: concorsi.
10: A proposito di questo, noi dobbiamo essere non grati, ma gratissimi all'opinione pubblica. Ancora noi andiamo così, per esempio pochi giorni fa siamo andati in un centro ematologico per mio marito e c'erano molte persone che aspettavano di essere ricevute e moltissime sono venute vicine a farci, ad abbracciarci, a darci una parola di conforto e questo dopo 14 anni, questo qualcosa vuol dire. E poi non parliamo delle scuole, degli uffici, delle sale comunali che hanno intitolato a lei,
9: cioè, non vi siete sentiti soli per quanto riguarda l'opinione pubblica, ma vi hanno lasciati soli quelli che avrebbero dovuto.
10: Le istituzioni di questo Stato ci hanno lasciati soli, soprattutto la magistratura, E questo noi siamo molto critici sul modo in cui hanno fatto questa inchiesta. L'hanno fatta, per me non l'hanno fatta, ma insomma, avrebbero, secondo loro l'hanno fatta, insomma, secondo noi niente, non ci hanno trattato malissimo, non ci hanno dato, no, non lo so, si sentono uomini superiori. Io non riesco, guardi, non riesco a capire che cosa sono degli impiegati dello Stato al servizio del popolo italiano, o no? Oh, allora a questo punto va benissimo, però questa tesi l'hanno ripudiata subito dopo. Ha detto no, non era vero. Allora lì perizie, controperizie, per dimostrare che quello che aveva detto il primo medico che aveva visto la salma di mia figlia 48 ore dalla morte, che era quello più attendibile secondo me, l'hanno scaravoltato. Ha detto no, non è vero, si è sbagliato, è vero quello che diciamo noi, è stata uccisa a distanza. E poi dopo 2 anni e qualche mese è stata fatta l'autopsia, per cui c'era un po', secondo me, secondo le persone che hanno un buon senso, di diversità di un corpo che si controlla dopo 48 ore e invece che a distanza di 2 anni e 4 mesi, no? Ecco, alcune cose si vedono meglio. Ecco, questo è stato, poi hanno cominciato e via.
9: Forse quelle cose che si vedevano meglio, secondo qualcuno, non
10: era
9: si
10: meglio non
9: vedere.
10: Vederle, certo, perché il tempo gioca dalla loro, insomma, questo è.
5: Sonori di archivio, interviste all'autore.
3: Il lato oscuro della verità.
5: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 8 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Avvio di settimana caratterizzato da un tempo leggermente variabile, con precipitazioni che interesseranno soprattutto le zone montuose del centro-nord. Nella prima parte della giornata cielo irregolarmente nuvoloso, al centro-nord poche nubi altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi, in Toscana, sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità. Massime in risalita al centro-sud, su valori tipici del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 9:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera cari ascoltatori, bentornati a Delitto e Castigo. Io sono Max Rigano, qui in diretta su Giornale Radio, la radio libera di informare. Con me, mio compagno di avventura, il professor Iuri Aparo. Buonasera professore.
3: Buonasera a lei.
2: Accanto a me quest'oggi c'è anche il professor Corrado Cosenza, benvenuto.
4: Buonasera, grazie per l'invito.
2: Allora, partiamo innanzitutto con la presentazione del professore. Nasce a Cosenza il 25 aprile del 1956, si è laureato in scienze economiche e sociali presso l'Università degli Studi della Calabria. Si è trasferito in Lombardia nel 1982, ha insegnato agli adulti, anche detenuti, ed è stato referente dell'istruzione degli adulti e penitenziaria presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia. Ha progettato e coordinato corsi di formazione congiunta del personale dell'amministrazione scolastica e penitenziaria, ha collaborato alla stesura di convenzioni e protocolli di intesa, è membro dei comitati tecnico-scientifici dei centri regionali di ricerca, sperimentazione e sviluppo dell'istruzione degli adulti della Sicilia e della Lombardia, per cui ha curato il quaderno pubblicato il gennaio scorso, gennaio 2026, la cura educativa in carcere. Ha insegnato inoltre presso il corso di alta formazione insegnare in carcere dell'Università degli Studi di Milano, BICOCCA. Ha pubblicato alcuni interventi sull'istruzione in carcere. Benvenuto professore.
4: Grazie, grazie molte.
2: Allora professore, partiamo innanzitutto dalla sua esperienza in carcere. Quando inizia e perché, cosa l'ha motivata a intraprendere questo percorso?
4: Beh, le motivazioni sono maturate presto, devo dire, nell'epoca, negli anni della formazione, insomma, quindi quasi subito. E l'interesse per il carcere nasce inizialmente per un episodio cruento, tragico, che ha visto coinvolto un mio amico, che era il fratello di un mio compagno di giochi. Io ero, insomma, un giovanissimo adolescente, lui era un po' più grande di me e purtroppo uccise la matrigna. Questa cosa qui, insomma, un po' mise in crisi il mio mondo ideale, insomma, vivevo un po' ancora l'eco delle fiabe, un mondo manicheo, no? Ancora diviso in buoni e cattivi, dove sapevo bene chi erano i buoni e chi erano i cattivi. Questo episodio ovviamente mise in crisi questo mondo e segnò un passaggio, una crescita. Peraltro questo ragazzo somigliava per certi versi fisicamente al muratorino del libro Cuore, molto magro, macilento, pallido, e invece per comportamento a garrone, perché era molto generoso, protettivo, era più grande di noi e quindi tendeva a proteggerci. Quindi la cosa ovviamente mi sconvolse quando invece venne additato come Franti, e quindi insomma cambiò completamente la prospettiva, e lì inizia ad interessarmi di carcere. Poi ovviamente sono intervenuti un po' gli studi autonomi anche, no? Il primo libro che mi fu regalato a mio fratello è stato Il carcere in Italia di Salerno e Ricci, avevo 14-15 anni, adesso non ricordo bene, insomma, quindi per dire un po' questo interesse. Poi è maturato nel corso dell'università con altre letture, prevalentemente con delle letture, ma non solo con le letture, mi riferisco al libro di Goffman sulle istituzioni totali o quello di Foucault su sorvegliare e punire, ma soprattutto all'ambiente, alla temperie culturale, politica, sociale dell'epoca. Sto parlando degli anni 60, fino a metà degli anni 70, quindi anche la musica, anche il teatro, insomma, c'erano il cinema. No?
2: Ma cosa ha incontrato nel corso della sua esperienza? Cosa viveva intanto che la portava avanti?
4: E cosa intende dire? E cosa vivevo dove? In carcere o...
2: Sì, esatto, cioè come ha vissuto questa esperienza?
4: No, una volta che sono entrato, intanto ho cercato questa esperienza, l'ho voluta, mi è stata data questa opportunità e quindi sono entrato, nonostante il parere contrario di molti amici che dicevano: ma cosa fai, ma lascia perdere, è un posto pericoloso, eccetera. Tant'è vero che non lo dissi neanche a mia madre, che peraltro lo scoprì attraverso mia figlia una volta che telefonò a casa e disse: dove è papà? Dice: papà è in carcere. Per poco non ci rimase secca, però ecco, questa ho iniziato poi piano piano a entrare in questo mondo con molto timore, devo dire, ma non timore di violenza, okay, ma timore di essere inadeguato al contesto. Poi piano piano, anche attraverso le persone detenute, ho iniziato a imparare come relazionarmi a loro e devo dire che ho imparato moltissimo da loro e anche l'esperienza in carcere mi è servita anche da un punto di vista professionale, oltre che umano, perché umano che all'inizio entri con delle idee anche un po' ingenue, no? Cioè pensi che quello sia il vaso di Pandora, poi ovviamente il male non sta tutto lì dentro, ma insomma molto ce n'è anche fuori, e invece poi scopri sempre di più l'umano. Professionale, perché ecco qua posso raccontare brevissimamente le prime esperienze di insegnamento. Io avevo una postura da insegnante tradizionale, per cui entravo in classe, facevo lezione e poi alla fine magari cedevo un po' di spazio ai miei studenti e dire: vabbè, c'è qualcosa che non vi è chiaro. Silenzio di tomba, erano tutti attentissimi, almeno apparentemente attentissimi, perché erano molto carini, educati e non intervenivano mai in maniera critica nei miei riguardi. Però poi hanno iniziato a chiamarmi uno per uno, a dirmi, mi chiamavano e a bassa voce dicevano: prof, ma può rispiegarmi quello che ha spiegato? Io dico: sì, adesso lo rispiego a tutti. No, no, a me lo deve spiegare, perché io non ho capito questo. E lì è un atteggiamento un po' tipico degli adulti, no? Che non amano esprimere la loro ignoranza. E tanto più in carcere, dove l'ignoranza viene visto come un momento di debolezza.
2: C'è una forma di fisiologico pudore. Professor Aparo, qui su Giornale Radio noi stiamo tentando a Delitto e Castigo di raccontare il carcere in modo diverso, di raccontarlo attraverso le parole dei detenuti. Oggi lo facciamo attraverso le parole di un professore che insegna nelle carceri. E già questo mi sembra emblematico, no? Perché è indicativo di una volontà del sistema carcerario, almeno di una parte di esso, di provare ad avere una relazione diversa con i detenuti. E a me sembra importante partire da qui, cioè il professore Cosenza un attimo fa diceva

0: Ora, le chiedo innanzitutto il suo punto di vista rispetto al fatto che docenti come il professor Cosenza approcciano il mondo del carcere con un'idea e poi probabilmente, lo sentiremo anche più avanti, questa idea del mondo del carcere progressivamente muta perché si introduce l'aspetto della relazione con uomini, con persone che sono detenuti, ma sono innanzitutto persone.
1: Io ho perché mi sentivo già cattivo di mio, ho perché nemmeno mi rendo conto della mia evoluzione, non sento, non ho presente di avere vissuto un cambiamento di opinione su quello in merito al carcere. Già quando ho fatto il militare nel 1972 sono stato diverse volte in prigione, la prigione dei militari, CPS, CPR, quindi comunque ero abituato a sentirmi piuttosto ribelle. Quindi in carcere ci sono entrato con questo vissuto della ribellione nei confronti di una autorità che non meritasse la mia stima, ok? E entrando in carcere mi sono trovato immediatamente di fronte ad un mondo dove si toccava con mano che i detenuti non avevano alcun rispetto, nessuna forma di considerazione per le autorità che le tenevano in carcere. Questo ho colto dall'inizio. Ho colto quindi che i detenuti si sentivano da una parte oppressi, ma prima di essere stati oppressi erano stati loro ad opprimere e a commettere reati, e questa idea me la porto appresso quasi vergognandomene da 46 anni.
0: Torno dal professor Cosenza. Lavorare con i detenuti, professore, ha modificato o ha confermato l'idea che se n'era fatto senza conoscerli direttamente?
2: No, indubbiamente ha modificato. Un po' conoscevo, dicevo, più per esperienza indiretta la situazione carceraria, però il rapporto diretto, il rapporto umano con le persone detenute, ecco, io preferisco, per ricordare a me stesso che sono innanzitutto persone, definirle sempre persone detenute. Poi anche a me scappa di dire detenuti, perché è normale che sia così, però abbiamo anche fatto in modo che in tutti i documenti anche ufficiali fosse modificata la terminologia per definire le persone detenute, ecco, perché è la persona con cui tu entri in contatto innanzitutto, e poi ovviamente la persona che ha commesso i reati, che ha fatto a volte cose orribili. Ma da un punto di vista dell'insegnamento questo non rileva nulla, perché a me quello che interessava era insegnare i contenuti della mia disciplina, ma soprattutto cercare di accendere l'interesse per il sapere. Questo era lo scopo principale, e in questo sono stato facilitato dalla relazione umana, perché anche in un contesto di sofferenza, perché tale è, a cui sei sostanzialmente impreparato, cioè lo puoi immaginare, ma non sei preparato perché non c'è nessun corso di formazione, almeno finora.
0: Com'è toccare il dolore? Viverlo da vicino, riuscire a guardarlo negli occhi?
2: È impegnativo, e badi bene, non tanto il dolore delle persone detenute, ma quanto di quelle che vengono definite le vittime secondarie. Una cosa a cui non mi sono mai abituato è stato l'ingresso dei bambini e delle persone molto anziane che andavano a trovare i parenti in carcere. Ecco, quella era una cosa che mi toccava molto, riverberava molto emotivamente, oltre, voglio dire, ad alcuni episodi in cui di crisi delle persone detenute che

0: manifestavano anche durante le lezioni, insomma, non si può rimanere assolutamente indifferenti. Del resto credo che se non ti interroghi sulle emozioni che provi, non puoi insegnare, perché quella è condizione essenziale dell'aver cura degli altri.
1: Senta, ma secondo lei è come insegnare agli studenti che lei ha conosciuto nella sua esperienza di docente, o è molto diverso?
0: No, è diverso per il contesto, ovviamente, perché io non ho fuori i problemi che ho dentro.
1: Cioè lei fondamentalmente mi sta dicendo che psicologicamente l'approccio per lei è stato egualitario, che il fatto che fosse in carcere non ha inciso sul suo approccio come docente nel voler fornire la materia da insegnare. È cambiato forse progressivamente attraverso la relazione con i detenuti.
0: Da questo punto di vista no, cioè il mio mestiere è quello, cioè è tale è anche in un contesto carcerario, anzi in un contesto carcerario diventa ancora più rigoroso. Io credo che da questo punto di vista la scuola debba essere molto esigente, non meno esigente, date le condizioni che ci sono, perché credo che la scuola abbia una funzione importantissima, soprattutto noi insegnanti lavoriamo sostanzialmente con la parola, come fa lei anche.
1: Certo. No,
0: è la parola importante, la responsabilità della parola, soprattutto in un contesto di malessere, evidentemente molto più alta che non all'esterno.
1: Contribuisce a edificare l'anima. Professore Aparo, mi racconta la sua esperienza. Quando lei è entrato in carcere ormai 47 anni fa, che approccio ha avuto nel momento in cui lei avrebbe dovuto fornire una consulenza, comunque in qualche modo trasferire anche un sapere ai detenuti che lei sarebbe andato ad incontrare? Lei che approccio ha avuto? Ha sentito il professor Cosenza, no? Lui ha detto: io innanzitutto mi sono posto l'obiettivo, come se fossi in una normalissima scuola, di trasferire la mia scienza, la mia conoscenza agli studenti. Poi il contesto lentamente forse ti cambia, soprattutto nel vivere situazioni come quelle di incontrare i parenti che entrano e incontrano le vittime, magari sono bambini, magari sono persone molto anziane. Quello in qualche modo scalfisce in parte la propria diciamo etica professionale, no? Nel senso che incide da un punto di vista emotivo. Per lei, che pure è uno psicoterapeuta, quindi forse più abituato a essere schermato da determinati livelli emotivi, per lei com'è stato?
2: Allora, io innanzitutto sento di non avere alcun romanticismo, non c'è nella mia testa un'idea più o meno mitica di quello che ho fatto in carcere, di quello che ho conosciuto. Innanzitutto sono entrato in carcere e per quello che ricordo la mia prima percezione ha riguardato l'insensatezza del carcere. Quindi la prima mia impressione che ricordo ancora oggi e su cui verosimilmente ho scritto i miei primi interventi, i miei primi testi sul carcere, riguarda l'assurdità del carcere, cioè l'assurdità di una pena che si materializzava nella attesa del giorno in cui si sarebbe usciti dal carcere. Questa è stata la mia prima percezione. Un altro aspetto riguardava il mio ruolo, un ruolo che prevedeva che io stilassi delle relazioni sui detenuti, relazioni che poi venivano combinate con quella di altri operatori, cioè educatore e assistente sociale, una relazione che andava a finire sulla scrivania del giudice. Per quanto riguarda i detenuti che io andavo conoscendo nei miei primi anni, quando non esisteva ancora il gruppo della trasgressione, la mia percezione era di persone che credevano di aver capito qualcosa della vita, ma dal mio punto di vista non avevano capito assolutamente niente. Cioè delle persone arrabbiate, ignoranti, ingenue, che sulla base di questa ignoranza e questa ingenuità credevano di essere in un modo o nell'altro autorizzati a combinare quello che facevano. Una delle cose che mi sto ricordando in questo preciso istante e che è significativa è che il delinquente, colui che produce atti delinquenziali, si sente sostanzialmente autorizzato a fare quello che fa per il fatto che corre dei rischi. Nella sua testa il fatto che lui corre il rischio di essere ammazzato nel corso della rapina gli dà l'autorizzazione a commettere la rapina, mentre invece quelli che non corrono rischi, per esempio perché lavorano facendo il falegname, loro, siccome non corrono rischi, in definitiva non possono aspirare al tenore di vita al quale aspira invece il delinquente. Il delinquente dice che lui ama la bella vita, che secondo lui è una bella vita. In realtà è una vita di sperperi e di autolesionismo, oltre che di eterolesionismo. Ma questa bella vita nella sua testa, lui si convince che è alla sua portata, perché lui ogni giorno rischia la propria vita.
1: Professor Cosenza, mi riaggancio a quello che ha detto adesso il professor Aparo. Per lei insegnare ai detenuti che cosa ha voluto dire? Perché mi pongo soprattutto l'interrogativo di comprendere se abbia inciso nella sua relazione con loro e nella sua formazione personale, morale, anche il rapporto con la rabbia, perché i detenuti dentro di sé in molte circostanze alimentano per molto tempo una rabbia fino a quando non riescono a manifestarla. Io ribadisco un concetto importante, no? Noi stiamo parlando, attraverso due esponenti, due docenti, del tentativo che fa la società civile, un certo tipo di società civile, di entrare nelle carceri per restituire un alito di vita, meglio ancora un alito di coscienza a questi detenuti, perché colgano il senso della vita, il senso di ciò che hanno fatto e di conseguenza anche un senso di responsabilità di quello che, adottando verso di sé, potrebbero modificare per tornare ed essere riabilitati nel contesto civile.
0: Ma vede, la scuola in carcere viene percepita come un ambiente di libertà, come un ambiente altro, e le persone detenute hanno molta cura della scuola, intanto perché come dire, la scuola ha avuto poco cura di loro prima che entrassero in carcere, la scuola di Don Milani, no? Quella in cui, come gli ospedali che accolgono i sani e respingono i malati, ma hanno anche un po' un'idea mitica, no, della scuola. E la scuola comunque è un'istituzione che lavora nel carcere, all'interno di un'altra istituzione, ma un'istituzione autonoma. Le parole della scuola vengono vissute come parole di fiducia, di cui ci si può fidare. E quindi l'approccio ovviamente è diverso rispetto a chi lavora nell'istituzione penitenziaria. Per quello dicevo, per me non è rilevante il reato che hanno commesso, perché continuerei altrimenti a considerarli dei reati che camminano. Invece preferisco considerare le persone, perché questo mi consente di svolgere il mio mestiere e quindi di insegnare, ma anche di apprendere. C'è una cosa che a me piace dire ogni tanto: io sono, come diceva lei, di origini meridionali, cioè il termine imparare nel meridione ha un duplice significato, significa sia imparare ma anche insegnare. Quando si dice la mia maestra mi ha imparato questo, no? Ecco, io credo che l'insegnante debba avere questa postura se vuole insegnare, cioè quindi essere disposto all'ascolto, ma un ascolto attento delle persone che ha di fronte. Ecco, questo in carcere lo si apprende con una certa facilità, con una certa velocità anche, perché c'è una richiesta di relazione umana e in un ambiente, ripeto, che viene ritenuto un ambiente di libertà, in un contesto che presenta delle contraddizioni assolute. Cioè, ora voglio dire, per noi la precondizione all'apprendimento e anche la finalità è la libertà, in un contesto che per definizione priva di libertà. Noi dovremmo avere l'idea anche che sia un po' strana, no? Del fatto che le persone detenute abbiano molto tempo a disposizione per studiare, e non è così vera, perché il tempo è eterodiretto, è diretto da altri.
1: Ecco, è affascinante questo concetto, perché ci porta all'idea della scuola come libertà e della dialettica come strumento di libertà, dialettica interiore, individuale, ma anche collettiva, quindi fatta di reciprocità. Allora, vi ricordo che Giornale Radio e Delitto e Castigo lo potete sentire anche su www.giornaleradio.fm, quindi lo trovate anche su internet. Adesso facciamo un attimo di pausa, pubblicità, e poi rientreremo in studio.

0: Sono le 10 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Avvio di settimana caratterizzato da un tempo leggermente variabile, con precipitazioni che interesseranno soprattutto le zone montuose del centro-nord. Nella prima parte della giornata cielo irregolarmente nuvoloso, al centro-nord poche nubi altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi, in Toscana, sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità. Massime in risalita al centro-sud, su valori tipici del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Rieccoci di nuovo in studio, Max Rigano, il professor Iuri Aparo e il professor Corrado Cosenza. Stiamo parlando del ruolo di chi insegna nelle carceri. In questo caso il professor Cosenza sta affrontando con noi questo percorso, ci sta raccontando questo percorso che lui ha fatto e sta facendo. Professor Cosenza, c'è una domanda che come dire, mi viene da dentro, no? Se lei esce per strada, soprattutto in questo periodo storico, si sentirà dire che coloro i quali vengono assicurati alla giustizia debbono marcire in carcere. Cioè, il sentore comune è che il delinquente, peraltro il delinquente è quello che ti scippa, quello che ti butta per terra, senza arrivare a quello che poi spara, no? Ma già il delinquente che usa i razzi, i petardi contro il poliziotto, lo aggredisce con un martello. Ecco, questi soggetti vengono attraversati dall'odio collettivo e vissuti come persone che dovrebbero marcire in carcere. Ecco, lei invece ha proposto un'idea di carcere come luogo della libertà, nel senso che lei ci ha detto che i detenuti che a un certo punto possono accedere ad un'aula di studio vivono quel momento come forse dovrebbe essere davvero la scuola, come un momento di libertà. Ma qual è il suo vissuto quando lei sente dire dalla gente comune che marciscano in carcere? C'è questa forma di vendetta, no? Verso le persone, di controrabbia alla rabbia dei detenuti. Lei come la percepisce questa condizione?
2: Beh, intanto vorrei precisare che appunto non intendo la scuola carceraria come un luogo di libertà. Viene percepita in questo modo perché è altro rispetto all'istituzione penitenziaria e quindi ne si dà fiducia, ma è tutta all'interno anche della normativa penitenziaria, tant'è vero che il trattamento, no, che consiste sostanzialmente nell'attività rieducativa, pone sempre al primo posto l'istruzione e poi tutte le altre attività trattamentali. Ma con questo non intendo dire che il carcere in questo contesto sia un luogo di libertà. Non lo è, perché la scuola è molto condizionata a tutto quello che avviene fuori dall'aula.
1: Ma sa, ecco, professore, però, molti detenuti che sono stati qua, alcuni dei quali lei conosce, sì, poi ci arriveremo tra un attimo, spesso ci hanno detto: mi sono sentito libero per la prima volta in vita mia in carcere, e quando ho potuto pensare e quando ho potuto studiare mi sono sentito una persona finalmente libera. Sì. In questo il valore della scuola, intesa proprio come apprendimento della scienza, apprendimento del sapere, è fonte di libertà interiore, per cui sei costretto fisicamente ma la tua anima è libera, a differenza di quando il tuo fisico è libero ma in realtà la tua anima ti porta poi a cadere nella devianza. La cosa straordinariamente forte è appunto la forza che ha l'insegnamento e la condizione del sapere donato come elemento di trasformazione dell'essere umano.
2: Sì, assolutamente, questo è importante. Dicevo, le parole che la scuola dà, che sono le parole della scienza, della letteratura, dell'arte, insomma, ecco, sono parole che possono essere degli strumenti messi a disposizione, possono essere usati bene, no? Sia per il qui ed ora, per vivere anche la condizione detentiva in maniera migliore, ma anche ovviamente per il futuro. E questo è un fatto, come dire, che attiene al nostro mestiere di insegnanti. Ora, questo non nega che all'interno del carcere ci sia una subcultura che attraverso invece l'insegnamento noi tendiamo a combattere, quindi in qualche modo mettiamo anche in contraddizione le persone che frequentano la scuola con le altre persone detenute. A volte quando uno frequenta la scuola viene addirittura deriso da chi rimane in cella, perché lo si vede come un momento in cui ci si sgancia dall'ambiente criminale. Ecco, questo è un aspetto invece rilevante, il fatto stesso di avere i rapporti con l'esterno, perché noi siamo percepiti come esterno, è un fatto di per sé positivo, che tende a rompere gli equilibri anche all'interno dei rapporti fra le persone detenute. Questo credo che sia importante. E per rispondere alla sua prima domanda, perché non intendevo eluderla, beh, io capisco le persone che stanno fuori, che vivono non solo, non tanto direttamente, ma spesso mediaticamente, no? Questa come dire, sensazione di insicurezza che deriva da piccoli, medi o grandi reati. Capisco quale sia la reazione. Cioè, mia mamma, quando una volta le rubarono pochi gioielli che aveva, disse: ci vuole la pena di morte. Ecco, ne capisco il significato, ma l'unica cosa che mi sento di dire a queste persone è che dovrebbero conoscere direttamente il carcere, perché altrimenti è difficile anche spiegarlo, perché sembra che si voglia essere indulgenti. Io non sono affatto indulgente nei confronti delle persone detenute. Quando dicevo la scuola esigente, è una scuola che mette al primo posto delle parole che siano delle parole di verità e che anche smascheri delle parole che hanno un significato sbagliato. Per esempio, il termine rispetto all'interno del carcere è quello dovuto a chi? Alle persone d'onore, no? A chi è membro del proprio clan, della propria banda, delle persone criminali di riferimento che hanno un certo ruolo, un certo rilievo nell'organizzazione o all'interno dell'organizzazione carceraria. Ecco, noi tutto questo lo mettiamo in discussione, cioè per noi il rispetto è quello che è dovuto a ciascun essere umano.
1: A prescindere dall'appartenenza al clan.
2: Ecco, quindi vogliamo essere, da questo punto di vista, la scuola è anche dirompente rispetto a questi meccanismi.
1: Ecco, professor Aparo, lei per esempio è uno che non è indulgente con i detenuti. Quello che noi abbiamo ascoltato in queste settimane, in questi ultimi mesi, attraverso la proposta che lei ha fatto di far ascoltare la voce dei detenuti, è una modalità con cui lei crea una sorta di reciprocità e quindi di dialettica formativa della coscienza del detenuto. Ma in realtà, io che l'ho vista in carcere lavorare con i detenuti, lei non è indulgente, anzi lei è uno di quelli che dice in certi casi il carcere abbia anche la mano dura, ma questo deve significare tuttavia che la detenzione non può diventare una limitazione della libertà dell'anima. L'anima va rifocillata attraverso la coscienza, il lavoro sulla propria coscienza. Quello è qualcosa che non bisogna mai smarrire. Ma lei dice il carcere è comunque una struttura detentiva necessaria.
3: Stamattina sono ancora più antipatico del solito. Però cerco di obbligare me stesso a stare sui binari e dico innanzitutto che la mia visione della persona che commette reati non è la visione di una persona brava o cattiva, è la visione di una persona che non conosce a sufficienza se stessa e non conosce i propri sentimenti. Quindi io, forse anche perché ho una formazione da psicologo, con i detenuti ho, prima di ogni altra cosa, l'atteggiamento di chi diciamo alimenta insieme con loro la ricerca dei loro sentimenti, delle loro frustrazioni, cioè in pratica di quel magma emotivo che induce la persona a commettere abusi e reati. E questo per quanto riguarda qual è l'atteggiamento nei confronti di chi mi trovo davanti, sia nello studio privato sia in carcere. Poi, per quanto riguarda il fatto che in carcere si possa vivere una sensazione di libertà, in carcere può accadere questo fenomeno, e cioè che il detenuto che ha dell'autorità una immagine estremamente negativa, senza eccezione alcuna, che si rubi, si spacci, si ammazzi, comunque in ogni caso uno degli elementi in comune è quello di avere dell'autorità un'immagine negativa. In carcere può accadere che un detenuto conosce il professor Cosenza, lo ascolta parlare, ascolta la passione che lui ci mette in quello che fa, e a questo punto il detenuto comincia a vivere una strana esperienza, cioè di incontrare una autorità credibile, cioè una persona che ne sa più di lui, di quello che insegna, la matematica, l'economia, quello che sia, ma che intanto che insegna guadagna la sua stima. Il detenuto non è persona abituata ad accordare stima alle persone che hanno un ruolo, a meno che non sia il ruolo del boss. Ok? Intanto abbiamo messo quest'altro punto. Terzo punto, io con il gruppo della trasgressione cosa ho tentato di fare? Ho tentato di portare i detenuti che consideravo non consapevoli dei propri sentimenti, ho cercato di portarli a sviluppare nei miei confronti una stima e una considerazione che passava non dal potere che io avevo su di loro di scrivere la relazione che poi andava sulla scrivania del giudice, ma ho tentato di ottenere la loro stima e soprattutto la trasformazione dell'immagine dell'autorità che loro avevano in testa attraverso il fatto che loro da me potessero ottenere nutrimento. La sensazione che i detenuti che sono venuti qui a fare l'intervista hanno espresso, tutte le persone che sono venute qua, è che loro al gruppo della trasgressione vivono un senso di libertà, perché loro al gruppo sentono di crescere. Invece il carcere come struttura non è organizzata per farti crescere. L'ultima cosa semi antipatica che dico è che quando lei mi attribuisce l'affermazione che il carcere deve essere anche duro, io non confermo quello che lei mi attribuisce, perché il carcere non si può permettere il lusso di essere duro, si può permettere il lusso di essere duro solo chi ti ama. Dunque, un insegnante che ama l'allievo, quando è duro, viene amato, riconosciuto, rispettato nel senso migliore del termine. Ma il carcere, nella testa del detenuto, non ha il diritto di essere duro, perché il detenuto vive il carcere come il luogo della violenza che lui subisce. Punto.
1: Ecco, sono riuscito a far emergere dal professor Aparo quello che volevo, cioè il concetto di severità ha un senso nel momento in cui venga esercitata attraverso di fatto un atto d'amore. E questa la funzione di un carcere che voglia riabilitare coloro i quali hanno commesso i reati, ed è questo quello che Cesare Beccaria in qualche modo ci ha indicato, ha indirizzato attraverso l'illuminismo e attraverso un filone culturale che ci accompagna fino ad oggi, o che accompagna una parte della nostra società. Professore, a proposito di, diciamo, dialettica e di amore, c'è una persona che è stata nostro ospite, che lei ha conosciuto ed è stato anche un suo allievo, che è Alessandro Crisafulli. Allora, si tratta di una persona che ha avuto per i suoi reati la pena dell'ergastolo, che oggi è all'ultimo anno di libertà condizionale. Dopodiché Crisafulli sarà un uomo completamente libero. Ricordo ai nostri radioascoltatori che Alessandro Crisafulli è stato un boss dell'Andrangheta a Milano negli anni 90. Ecco, professore, lei, professor Cosenza, che opinione ha di questo? Per la società, a suo giudizio, è un guadagno o un rischio?
2: Ma guardi, intanto non so leggere il futuro, quindi non saprei, ma sicuramente io credo che possa essere un guadagno. Un guadagno perché una persona che ha saputo, come dire, prendere dal carcere quello che il carcere poteva dargli in termini positivi. E quindi credo che sia stata una persona che ha maturato seriamente un'esperienza, sia attraverso la scuola, sia attraverso il gruppo della trasgressione, ma anche attraverso una serie di esperienze sue individuali che lo hanno aiutato a crescere e uscire fuori da quel mondo. La scuola è stato un pezzo del suo percorso e credo che gli sia servito come sia servito ad altri, e questo mi gratifica, perché poi, voglio dire, quello che noi speriamo è esattamente questo, cioè che le persone possano, come dire, attraverso la scuola pensarsi diversi o anche diversamente, e che quindi possano accedere a un mondo altro, no? Quindi possono pensare a un mondo altro che non perché, è quello di origine.
1: Perché Alessandro, quando è venuto qui, insomma, ha parlato di filosofia, ha esposto dei concetti articolati, complessi, che francamente non è facile rilevare tra le persone comuni. Quindi mi viene istintiva una domanda da farle: il rapporto con persone come Alessandro ha mutato il suo personale rapporto col concetto di libertà e col concetto di amore?
2: No, nel senso che, come dire, questa opinione comunque ce l'avevo già prima, no? Io credo che il proprio mestiere, qualunque esso sia, vada fatto con passione e avendo cura delle persone per cui lavori, ma anche delle persone con cui lavori. E quindi riuscire poi ad ottenere dei risultati avendo questo come presupposto, io credo che sia più facile, molto molto più facile nei confronti di Alessandro. Lo è stato anche perché lui in qualche modo aveva già iniziato a maturare un modo di pensarsi diversamente. E Alessandro mi ha fatto spesso pensare alla scuola che fuori non funziona, non tutta, cioè ancora una parte della scuola che, almeno soprattutto all'epoca, non funzionava. E di recente mi è capitato di chiedere ad Alessandro...
1: Ci ha fatto pensare lei, professore, perché poco fa, quando lei ha detto che i detenuti con cui lei si relaziona in aula dentro le carceri sono percepiscono la scuola come luogo di libertà, mi ha fatto pensare istintivamente che quelli che invece fisiologicamente e naturalmente possono accedere al mondo della formazione attraverso la scuola non la percepiscono come un luogo di libertà, o almeno sembrerebbe non ne abbiano la piena contezza. A me questo è quello che mi ha sorpreso, cioè che paradossalmente la scuola dentro un istituto penitenziario assuma la sua vera immagine, la sua vera forza etica, che è quella di in qualche modo permeare, trasformare l'anima delle persone attraverso la riflessione, lo studio, l'acquisizione e l'apprendimento della scienza, della filosofia, della storia.
2: Purtroppo in alcuni casi è così, non è così dappertutto. Poi la scuola dipende sostanzialmente da chi la fa, cioè sostanzialmente dagli insegnanti, certo anche da tutto il resto del personale che lavora per la scuola, e gli approcci ovviamente sono ancora differenti, insomma, fra gli insegnanti. Io credo che l'insegnante debba far percepire la passione e l'interesse che ha per la persona che ha di fronte, non per la classe in maniera indistinta, ma per ciascuno studente e in maniera differente per ciascuno di loro, perché poi ciascuno, come dice spesso anche il professor Aparo, ha necessità di essere riconosciuto nella propria identità. La propria identità, che non è necessariamente una bella identità, a volte è un'identità complessa, fatta di cose orribili, ma anche di potenzialità, di cose ottime, no? Che possono essere aiutate a svilupparsi.
1: Professore, ho ancora una domanda, poi voglio subito sentire anche il parere del professor Aparo. Professor Cosenza, lei è un esperto di economia. Se dovessimo adottare parametri e criteri principalmente economici, come dovremmo architettare una pena economicamente vantaggiosa e nello specifico un carcere economicamente vantaggioso dal suo punto di vista?
2: Beh, io continuo a ritenere che il carcere debba essere, come dire, la soluzione più residuale possibile, che quindi possa eventualmente, non lo so, non certo con le condizioni attuali, essere concepito per un numero molto ma molto più ridotto di persone che eventualmente avrebbero difficoltà e creerebbero difficoltà all'interno del sociale. Quindi non so se definirmi abolizionista, riduzionista, comunque sicuramente non per le persone che attualmente sono in carcere, che hanno problemi che peraltro riverberano anche nella scuola, hanno problemi di tossicodipendenze, di disagio mentale, di povertà educativa veramente pesante. Quindi da questo punto di vista sicuramente una riduzione porterebbe anche un beneficio economico. Ne consideri che il costo medio per detenuto giornaliero è di 154 euro, non quello che viene speso per ciascun detenuto, che sarà 10-15 euro, ma della macchina complessiva dell'amministrazione penitenziaria, che significa circa 56.000 euro l'anno. Ecco, pensi delle risorse così spese per cercare di dare delle pene che siano anche positive. Noi come insegnanti siamo indotti a pensare più alla sanzione positiva che a quella negativa, ma penso anche alle cosiddette pene alternative al carcere. Ce ne sono tante che possono essere adottate e che vengono sempre di più adottate, ma dovrebbero estendersi molto di più. Solo così la pena può essere veramente, può avere la funzione che le dà la nostra Costituzione.
1: Certo. Ecco, professor Aparo, lei poco fa ha detto che il ruolo di coloro i quali si relazionano con i detenuti dovrebbe essere appunto quello del nutrimento. Leggo quello che ha detto lei prima a quello che ha detto un attimo fa il professor Cosenza, cioè lo Stato deve in qualche modo nutrire in modo economicamente adeguato, ma anche psicologicamente e culturalmente utile il detenuto al fine di poterlo riabilitare. Questo, anche questa modalità di natura economica, è un atto d'amore ed è un atto di nutrimento, oltre che un atto appunto che ha un sottostante peso economico, perché l'utilizzo del denaro posto in essere per creare laboratori, di musica, di letteratura o di psicologia, servono esattamente a questo, a restituire o a consegnare per la prima volta una coscienza al detenuto, che magari quella coscienza non ce l'ha e deve vederla formata perché ha avuto precondizioni che non ne hanno reso possibile la possibilità di costituirla, quella coscienza.
3: Siccome abbiamo poco tempo, le dico che il carcere, ma la scuola prima del carcere, hanno bisogno di un investimento che tenga conto di questo che dico adesso. La persona, quando fa piangere gli altri, deve potersi sentire in colpa. Ma perché una persona possa sentirsi in colpa, questa persona deve sentirsi amata, rispettata, guidata. Chi non si sente amato e guidato da una autorità non si sente in colpa. Per cui i detenuti, dopo aver commesso i detenuti, per meglio dire, chi ha commesso reati, quando entra in carcere non si sente colpevole, si sente ingiustamente sequestrato. Quello che lo Stato e le scuole dovrebbero, il carcere, le scuole e ogni istituzione dovrebbe riuscire a fare, è di fare in modo che quando sbagli ti senti responsabile e colpevole dell'errore, invece che sequestrato da chi ti punisce. Quindi sostanzialmente non esiste punizione utile che non sia accompagnata da una guida verso un'idea di se stessi che ti permetta di sentirti colpevole quando fai male agli altri.
1: Bene, allora ringrazio il professor Iuri Aparo come sempre, ringrazio il professor Corrado Cosenza per essere stato qui con noi questa sera. Vi ricordo che i contenuti del gruppo della trasgressione li trovate su www.vocidalponte.it e su www.trasgressione.net, che i contenuti invece di questa trasmissione li potete sentire su www.giornaleradio.fm. Ringrazio come sempre il mitico Peter Bescapè per il suo fondamentale ausilio. Grazie a tutti voi per averci ascoltati. Ci risentiamo domani in replica alle 20 e poi sabato prossimo.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 11:29.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Avvio di settimana caratterizzato da un tempo leggermente variabile, con precipitazioni che interesseranno soprattutto le zone montuose del centro-nord. Nella prima parte della giornata cielo irregolarmente nuvoloso, al centro-nord poche nubi altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi, in Toscana, sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità. Massime in risalita al centro-sud, su valori tipici del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 12.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: Questa storia parte all'alba del 17 giugno 1983. Sulla base delle dichiarazioni di 11 pentiti, il popolare presentatore televisivo Enzo Tortora viene arrestato su mandato della Procura di Napoli. L'accusa è grave: collusione di stampo camorristico.
4: Enzo Tortora, sospettabile di lusso, è stato arrestato questa notte alle 4 in uno dei più lussuosi alberghi romani, il Plaza. Un ordine di cattura nel quale si parla di sospetta appartenenza all'associazione camorristica Nuova Camorra Organizzata, il clan cioè diretto e capeggiato da Raffaele Cutolo, un'associazione per delinquere di stampo camorristico finalizzata, come si legge nei documenti giudiziari, al traffico della droga e dei reati contro il patrimonio e la persona.
3: Enzo Tortora nasce a Genova il 30 novembre 1928. Figlio di Salvatore Tortora e Silvia, entrambi di origine napoletane. Si diploma presso il liceo classico Cristoforo Colombo di Genova. Nel 1947 entra nell'orchestra di Totò Ruta come percussionista, esibendosi nei nightclub di tutta Italia. Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Genova, lavora per alcuni spettacoli con Paolo Villaggio. Collabora giovanissimo con la compagnia goliardica Mario Baistrocchi, con propri testi insieme alla sorella Anna, in seguito autrice televisiva. Enzo Tortora viene assunto in Rai a 23 anni. Conduce il programma radiofonico Campanile d'Oro. Nel 1956 il suo debutto in video con Silvana Pampanini in Primo Applauso. Dopo Telematch, il popolare presentatore Mai Buongiorno lo lancia come conduttore televisivo in Campanile Sera.
5: Ritorniamo qua in cabina a Roma 9, Monfalcone 7. Che cosa fate? Da 1 da 3, Monfalcone. Il parere del portavoce, pronto Monfalcone?
6: Monfalcone,
5: adesso fatevi i vostri calcoli lì nella piazza.
6: Sono 3 punti.
5: Che cosa siamo?
6: 3 punti.
5: Siamo 3 punti.
6: Siamo 3 punti.
5: 3 punti, va bene, siamo 3 punti. Quale numero?
3: Nel 1957 e nel 1958 presenta il Festival della Canzone di Vibo Valencia. Nel 1959 il Festival di Sanremo. Nello stesso anno prende parte alla serie pubblicitaria Carosello, sponsorizzando un dentifricio importante con la rubrica Adamo contro Eva, in cui propone un quiz tra uomini e donne per determinare chi ha ragione al giorno d'oggi tra Adamo e Eva. La serie si basa sulle discussioni tra gli Adamo ed Eva dei nostri giorni e trae di volta in volta spunto dalle quotidiane polemiche familiari. Dopo aver sentito le argomentazioni dei due coniugi, Tortora interpella telefonicamente due consulenti, quasi sempre ospiti celebri, per sentire il loro parere. Dopodiché una giuria e lo stesso Tortora vota a favore del marito oppure della moglie.
7: Signore e signori, buonasera e benvenuti a questo dibattito fra Adamo ed Eva, in disputa, come sapete, da qualche milione di anni. Ogni volta cercheremo di affrontare un piccolo problema che riguarda la vita in due. Questa sera i nostri ospiti sono...
8: Il signor Renato Bianchi, barista, che si presenta al nostro dibattito. Buonasera, accompagnato dalla signora Maria Bianchi, casalinga. Ecco la domanda, attenzione. È più opportuno che marito e moglie trascorrano insieme le ore di svago, oppure è preferibile che ognuno si diverta a modo suo? A lei, signora.
9: Beh, la festa bisogna passarla insieme. Lui lavora tutti i giorni e poi la domenica mi tocca stare solo lo stesso.
8: Davvero? E perché?
9: Perché lui la domenica dorme e io lavoro.
8: Beh, signora, in fondo suo marito lavora tutta la settimana.
9: Ed io no. E poi pretende che al pomeriggio io l'accompagni alla partita.
8: E beh, che c'è di male? È l'unico divertimento che mi concedo. Poi non porto sempre anche te.
9: E credi che tutte le donne ci si divertano, dittatore?
8: Calma, vi prego, questa è una gara, non è una lite coniugale.
10: Bravo, glielo dica anche lei.
0: E poi la sera mi costringe ad andare a vedere i filmetti d'amore.
9: Sì, al cinema lui dorme. E poi quando voglio dormire io invece mi tormenta con i libri gialli.
8: Vi capisco. Però prima di dare la parola alla giuria, sentiamo l'opinione dei nostri esperti. Per il telefono bianco, Luciana Peverelli.
10: Trovo giusto, anzi necessario, che due coniugi trascorrano insieme le ore di svago. Se non hanno gli stessi gusti, dovranno imparare a fingere di averli.
8: Grazie, signora Peverelli. Ed ora, dalla parte di Adamo, il maestro Gorni Kramer.
11: Io trovo che siano inutili i reciproci sacrifici coniugali. Ad esempio, per me è uno svago sentire i buoni dischi jazz. Non posso costringere mia moglie a fare altrettanto. Sarebbe sciocco, no?
8: È proprio vero, caro Kramer. Grazie. E ora la parola ai giurati.
12: Adamo, Adamo, Eva. Adamo, Eva, Eva.
13: Per me, Eva. Eva batte Adamo 4-3. Ma con qualunque risultato, vinta o vincitrice, Eva resta sempre la grande favorita. Perché ha dalla sua due cose troppo importanti, il fascino femminile e...
3: Ma le passioni di Enzo Tortora restano il giornalismo e la radio. Nel 1961 è a fianco di Tino Scotti nel Signore delle 13.
14: Finito il giornale radio, torniamo a noi. Lettera di un ascoltatore. Non ho purtroppo il televisore in casa. Non mi sembra giusto però che chi non è in condizione di acquistarlo debba essere messo in stato di inferiorità davanti al teleutente. Perché non date per radio quello che danno in televisione?
3: Arriva il 1968 e la contestazione entra anche alla RAI. Enzo Tortora in radio ne parla più volte. Nel programma Voce e Suoni del 68.
14: Sono Enzo Tortora. Per quello che mi riguarda, il mio compito è semplice. Dare i risultati, l'1-2-X di un settore del 1968. Diciamo fare la schedina del toto anno per quello che riguarda gli spettacoli della radio e della televisione. Ci sono stati dei clamorosi 13, dei faticati pareggi. Il 1968 nel campo dello spettacolo è stato un anno non semplice, piuttosto inquieto, anzi. La parola contestazione è comparsa anche alla ribalta, sugli schermi, nei cabaret. Il 1968, ripensato così a distanza, sembra frantumarsi in mille piccoli episodi. Autori che rifiutano i premi, giurie in imbarazzo, leoni d'oro che ruggiscono in solito.
3: Ad Enzo Tortora vengono affidate due importanti trasmissioni televisive, Il Gambero e La Domenica Sportiva, dal 1965 al 1969. Tortora trasforma radicalmente il format in collaborazione con il regista Gianni Serra, anche attraverso l'introduzione degli ospiti per la prima volta presenti in studio. Secondo il critico televisivo Aldo Grasso, ne ricavò un brillante programma di intrattenimento. Questo è il debutto di Enzo Tortora alla Domenica Sportiva del 28 febbraio 1965.
15: San Siro, mezz'ora fa. Sono cessati i clamori di Milan-Messina ed è forse giusto che il pallone vada a Nanna. Non così voi, perché continuerete come ogni domenica sera a parlare naturalmente di sport per parecchi e parecchi minuti. Ma San Siro, questo campo prezioso dal punto di vista del terreno, come tutti quelli di A e di B, fa la sua toilette serale. San Siro sta mettendo il pigiama, è un pigiama abbondantino, 8.000 metri quadrati di nylon che degli incaricati stanno disponendo in questo momento. Voi vi chiederete che cosa faccio a San Siro deserta, è proprio deserta e fa una curiosa impressione, non c'è nessuno in gradinate, in curva, nei popolari, nella tribuna stampa. Beh, sono qui, ho voluto venire a San Siro, in questo campo così popolare, perché sto per presentarvi una nuova edizione di una trasmissione che voi seguite sempre con particolare attenzione. E quindi mi sembrava giusto e quasi di buon augurio mettermi proprio al centro campo per dare il calcio di inizio a questa nuova edizione della Domenica Sportiva.

0: bene, amici, eccoci qui. Non vi allarmate, non è cambiato niente. Io so come sono sospettosi, giustamente, i tifosi e gli appassionati di sport. Vi daremo sempre quello che la Domenica Sportiva vi ha sempre dato, cioè notizie, notizie, notizie. Però forse con una impaginazione diversa. Qualcosa è cambiato. Intanto i minuti a nostra disposizione sono di più. Questo forse porterà un vantaggio. Io fino a ieri ero un telespettatore come voi, seguivo la Domenica Sportiva. C'era una certa fretta, sentivo parlare ogni tanto di rabbiosa rimonta degli orobici. E io ogni tanto, francamente, mi chiedevo, ma chi sono questi orobici, questi marziani del vocabolario sportivo? La fretta alle volte ha queste esigenze, allora si parla per argot, si parla per gergo, con termini concentrati. Cercheremo questa sera, almeno io cercherò di dire, anche se non sono un super tecnico, sono semplicemente uno sportivo, invece di orobici, bergamaschi. O atalantini, ecco, questo più o meno. E poi qualche servizio, ve ne renderete conto durante la nostra trasmissione, che presenti le notizie con una angolazione il più possibile diversa. Ma non cambiamo niente all'inizio, intanto. Seguiamo il vecchio binario e diamo insieme un'occhiata ai risultati di calcio. A Bergamo, Atalanta batte Fiorentina 2-1. A Bologna, Bologna-Juventus 1-1. A Cagliari, Cagliari batte Catania 2-0. A Genova, Genova batte Foggia in Cedit 1-0. A Mantova, Mantova batte Sampdoria 1-0. A Milano, Milan batte Messina.
1: Alla Domenica Sportiva arriva la campionessa di atletica Paola Pigni. Il racconto di Tortora è umano, entra nella vita dei campioni, offre l'altro volto del personaggio pubblico.
2: Paola Pigni, dicevamo ai visini, vorrei intanto tranquillizzare i familiari perché non pensassero a un repentino cambiamento di sesso, ma io annunciavo, ecco, Pamice compariva la Paola Pigni e viceversa. Incominciamo da Paola, che quest'oggi ha veramente effettuato un exploit notevolissimo e soddisfatta, direi di
3: no.
2: Sì. No, beh allora, tanto per inaugurare la serata, non è soddisfatta.
3: No.
2: Mi hanno detto che lei domenica ritenterà nuovamente il miglio.
3: Può darsi, non so ancora se farò il miglio o le due miglia, non lo so ancora.
2: Beh, quindi evidentemente alla base di questa insoddisfazione ci deve essere un desiderio di migliorare allora questo tempo.
3: Ma sì, non di molto forse, ma c'era molto vento così.
2: Abbiamo detto è il quarto tempo mondiale.
3: Sì.
2: Il primo è appannaggio di chi, signorina?
3: Diana Smith, un inglese che lo fece contemporaneamente. Contemporaneamente al record mondiale di allora, di due anni fa, mi sembra sui 1500 di 4:37.
2: Bene, e questo torna ancora maggiormente ad onore di Paola. Tra un po' dovrà andare a nanna, anzi, ansiosamente ci chiedeva quando posso andare, perché domani mattina la campionessa si trasforma in impiegata, come al solito. A che ora entra in servizio, signorina Paola?
3: Ma io entro in servizio alle 9 perché a volte prima mi alleno prima.
2: Si allena.
3: Sì.
2: A proposito degli allenamenti, allora noi la mandiamo a casa immediatamente e le facciamo
3: grazie.
2: I nostri migliori auguri.
3: Grazie. Perché... Grazie.

0: Domani mattina Pamić alle ore 5 è in piedi perché deve recarsi non a Roma, non lavora a Roma, ma lavora ad Anagni e deve raggiungere per le ore 7 di domani mattina Anagni. Poi Abdon, lo dico con sincerità perché merita che questo sia portato a conoscenza, lavora e si allena nei momenti in cui i colleghi di ufficio pranzano. Insomma.
1: Il giocatore del Milan, Nestor Combin, in un simpatico scambio di battute alla Domenica Sportiva del 69, dopo la battaglia tra Estudiantes Milan nella mitica finale della Coppa Intercontinentale vinta dai rossoneri e la contestazione, anche violenta, degli argentini contro Combin.
0: È un volto che parla, diremo, proprio da solo. Come si sente con me?
2: Questa è la cosa. Abbastanza bene.
0: Abbastanza bene?
2: Sì, bene.
0: Cioè, è passata veramente,
2: sì.
0: No? È stata una serata un poco da incubo.
2: Soprattutto non è stato il male che mi ha causato. È stato dopo la partita.
0: Sì, certo.
2: Ho avuto più paura ancora.
0: Certo, l'incidente che le è successo.
2: Sì,
0: l'incidente. Beh, insomma, tutto è stato poi chiarito.
2: Sì, tutto.
0: Prima. Senta, con me, a proposito, si vede che lei è disgraziato in questo senso. Io questa sera devo darle purtroppo una brutta notizia. Abbiamo fatto una veloce inchiesta e il risultato è che lei non è in regola con il canone di abbonamento. Si era impressionato il bravo, carissimo Combin. Vedi che è uno scherzo, eh? E noi le auguriamo soltanto di passare in futuro solo attraverso avventure piacevoli, d'accordo?
2: Grazie, grazie.
0: Ma lo è in regola o non lo è?
2: Oddio. Non lo so, non mi ricordo.
0: Grazie.
1: Nel 1969 Enzo Turto rappresenta la Moviola. È una rivoluzione nel calcio.
3: Bene, amici, vogliamo rivederlo un attimo in dettaglio, questo ultimo gol di Rivera. È possibile? E sarà possibile vederlo, soprattutto ci servirà questo, per darvi una piccola anticipazione di quanto potremo fare con voi qui in questa nuova edizione della Domenica Sportiva. È stata una giornata calma, ma alle volte, voi sapete, nel calcio succedono dei momenti di discussione, delle questioni piccole ma opinabili, che è bene vedere al rallentatore. Io ho scelto questo secondo gol di Rivera e vorrei adottare una tecnica nuova. Una nostra telecamera punterà sulla Moviola e il nostro Vitaletti alla Moviola ora vi farà passare proprio la pellicola a velocità lenta, naturalmente, e quindi potremo vedere questa danza angelica che è il gol di Rivera, un gol che è stato un piccolo capolavoro esemplare forse della giornata calcistica odierna. Ecco, allora prego, Vitaletti, ecco, è piuttosto importante perché, dicevo, come vi rendete conto, quando succederà qualche questione spinosa potremo eventualmente ripassarcela qui tra amici con calma e decidere se del caso. Molto bene, niente sfugge, quindi non è più calcio minuto per minuto, ma secondo per secondo, direi. E per non perdere altri secondi dopo questo esperimento alla Moviola, io darei senz'altro la linea a Roma.
1: A fine 1969, Tortora è all'apice della popolarità. Oltre alla Domenica Sportiva, conduce in contemporanea il gioco a premi Bada come parli alla televisione e il quiz alla rovescia, il gambero, alla radio. Improvvisamente viene licenziato in tronco dalla RAI a causa della pubblicazione di un'intervista sul settimanale Oggi, in cui definisce la RAI come un jet colossale pilotato da un gruppo di boy scout che si divertono a giocare con i comandi. Inizia così a lavorare per alcune emittenti private come giornalista per i quotidiani La Nazione e Il Nuovo Quotidiano. Viene nominato vicepresidente della TV via cavo italiana Telebiella e partecipa anche alla fondazione di Tele Alto Milanese, per la quale è l'ideatore e il conduttore della trasmissione Il Popo Fiore e di Aria di Mezzanotte. Lavora pure per la TSI, la televisione svizzera di lingua italiana, dove conduce programmi come Si Rilassi o La Domenica Sportiva. Come giornalista della Nazione e del Resto del Carlino, segue da cronista le fasi del processo a lotta continua e diviene amico del commissario Luigi Calabresi, di cui fu l'unico a prendere le difese nei suoi articoli in contrasto con ampi settori del mondo intellettuale che conducevano una campagna contro il poliziotto, sfociata poi in una famosa lettera aperta con 800 firme.

0: poteme pubblicate a margine di un articolo di Camilla Cederna. Durante il sequestro del giudice Mario Sossi, essendo stata silenziata la notizia dalla televisione e dai principali organi di stampa, Totò la ottiene dalla televisione svizzera, che viene vista anche dall'Italia, l'invio di una truppa che realizza un'intervista alla moglie del rapito, riportando l'attenzione sul caso. Negli anni 70 scrive anche sul giornale anticomunista Resistenza Democratica, fondato da Edgardo Sogno, a proposito del dittatore attore Fidel Castro. Con la riforma della RAI del 1976 e la nascita delle reti concorrenti, a differente impronta politica, diversi personaggi vi fanno ritorno dopo anni di assenza. Tra questi, sulla filosocialista Rete 2, Dario Fo ed Enzo Tortora, voluto dal suo direttore Massimo Fichera. Nella primavera del 77, Tortora assume la conduzione di Portobello. La trasmissione, inizialmente prevista in seconda serata e successivamente spostata in prima, dato il gradimento, batte ogni record di share, realizzato fino a quel momento, fino alla soglia dei 26 milioni di spettatori, il 47% dell'intera popolazione italiana. Ispirata nel nome al celebre mercatino londinese, viene poi considerata un po' la madre della televisione degli anni 90. In essa si potevano già intravedere alcune idee poi protagoniste dei successivi format TV come Strano Amore, Caramba che sorpresa, I Cervelloni, Chi l'ha visto e della TV Verità.
1: Pochi minuti fa ha telefonato, lei non sapeva se non della sua esistenza, non aveva mai visto una sua sorella.
0: A Portobello arriva di tutto, come quando qualcuno vuole perfino spianare il passo del Turchino per eliminare la nebbia in Valpadana.
2: Il concetto, mi consente,
3: il principio è semplice, è quello, è lo stesso che cambiare l'aria in una stanza. Che cosa facciamo noi? Apriamo o due finestre o una porta e una finestra.
2: E allora si crea una...
3: In questo caso si crea un movimento circolatorio di aria e si cambia l'aria in una stanza. Io propongo di aprire una finestra in Valpadana, in quanto la porta ce l'abbiamo già, da Trieste a nelle Venezie via. C'è un solo punto dove aprire la finestra, qui, sul passo del Turchino.
2: Che cosa intende per spianare il passo del Turchino?
3: Abbassarlo sino al livello del mare. Senza tutte quelle curve.
2: Abita della gente, credo.
3: Sì, abita circa 4.000 persone che potrebbero benissimo farle spostare.
2: Ho capito, così.
3: Ma lei si rende conto quante migliaia di persone muoiono per via della nebbia? E quanti migliaia di miliardi di danni provoca la nebbia?
2: Ma lei ci va al Turchino qualche volta?
3: Tutti gli anni.
2: È ben visto.
3: Diventi su quando non parlo del Turchino.
4: Purtroppo, signore, Big Ben, ahimè, ha detto stop.
0: Nel 1982 approda la televisione commerciale, conduce Cipria a Rete 4. Nella seconda parte del lato oscuro della verità entriamo ora nel vivo dell'inchiesta e del processo contro Enzo Tortora.
5: Il lato oscuro della verità.
6: Sono le 12:21.
7: Radio Podcast, il meteo.
8: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
7: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
5: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: Siamo il 17 giugno 1983. Sulla base delle accuse di 11 pentiti di Camorra, Tortora viene arrestato. Inizia così il suo lungo calvario giudiziario.
9: 17 giugno 1983. È un giorno che ricorda a me molto e credo siglò la discesa del buio non soltanto dentro di me, ma buio su un certo modo di fare giustizia. Fu una storia lunga, dolorosa, combattuta sempre, giorno dopo giorno.
0: Enzo Tortora ricorda quella giornata attimo dopo attimo, come fosse un incubo. Il presentatore si trova all'Hotel Plaza. I carabinieri lo vanno ad arrestare. La scena viene ripresa più volte dalle telecamere e diventerà il simbolo dell'ingiustizia.
9: Ero nella stanza dell'albergo da dove scendo da circa 20, 22, 23 anni. Bussarono alle 4 e un quarto del mattino. Tenga presente che il giorno precedente avevo respinto tra le risate una notizia che alcuni colleghi giornalisti, ex colleghi, perché io sono anche sospeso dall'ordine, ecco, mi dissero: dice c'è un'ansia, dice che ti hanno arrestato. E io risposi, allora avevo ancora una sufficiente dose di ironia, come Churchill alla notizia della sua morte, dicendo: credo che la notizia sia lievemente esagerata. Non capii nulla e entrai in questa dimensione demenziale e inorridì quando vidi che non di un incubo o di un sogno si trattava, ma di una verità.
0: Raffaele Della Valle è l'avvocato di Enzo Tortora.
10: Tortora mi telefona alle 5 del mattino, è agitato e mi dice che i carabinieri lo stanno arrestando perché è associato alla nuova camorra organizzata. Io credevo che fosse uno scherzo, perché evidentemente la cosa era così al di fuori del comune che non potevo certamente immaginare che non si stesse scherzando.
0: Enzo Tortora si trova in carcere, accusato da personaggi del sottobosco camorristico senza scrupoli.
9: Questo ignobile spettacolo dell'uomo in manette fu di fatto in televisione per giorni, per settimane, il carosello ossessivamente riprodotto della camorra. Quando io in carcere non comprendevo, non sapevo, ero bombardato da nomi mai sentiti.
0: Tortora si impegnerà in politica con i radicali. Il 17 giugno 1984 diventa europarlamentare. Per lui scatta l'immunità parlamentare, ma lui intende andare avanti nella sua battaglia di giustizia.
11: Dovere di un cittadino, come io sono, di essere proposto davanti ai propri giudici, assolto o condannato, dal momento in cui la giustizia lo persegue. Ho già detto come i radicali che ho l'onore di rappresentare in questa battaglia per l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, non desiderano che questo, la possibilità di dimostrare che ogni cittadino, parlamentare o no, ha il dovere sacro di presentarsi davanti ai propri giudici, di esigere la giustizia. Là dove, ben inteso, esiste ancora uno Stato cosiddetto di diritto. I delitti che mi imputano, delitti infami e infamanti, non hanno nulla a che fare, almeno all'inizio, ripeto, almeno all'inizio, non hanno nulla a che fare con una forma di persecuzione politica. Nel rispetto più grande della libertà di ogni parlamentare, io ripeto qui i principi dell'immunità, istituto creato per difendere la libertà e non per nascondere dei malfattori, non sono in questo caso assolutamente in gioco. Voi lo comprendete benissimo e io ne sono convinto.
0: Intanto inizia il processo di primo grado. Qui sentirete le voci di Diego Marmo, il pubblico ministero, dei pentiti Giuseppe Pandico e Giuseppe Margiotta, del difensore di Enzo Tortora, Raffaele Della Valle.
12: Il signor Enzo Tortora è un presunto appartenente alla organizzazione Nuova Camorra organizzata.
13: Per mesi e mesi ho sopportato con una pazienza tale, uno da tanti, tutte le sue messiscene. Non c'è nulla in contrario. Io sono anche propenso, se lo permette la Corte, a farmi sottoporre alla macchina della verità.
14: Quello si ho visto, lo confermo, di aver visto Tortora spaccare la droga. Almeno per me era droga, perché non poteva essere farina bianca, le pare.
12: Lo sappiamo tutti oramai, purtroppo, che se cade la posizione Enzo Tortora si discredita tutto l'istruttore, una cosa che si è detta a questo momento, e probabilmente, anzi senza probabilmente, questo lo sa Enzo Tortora, ma lo sanno anche coloro i quali mandano i vari Cobianchi a immolarsi su quest'altare per poter screditare questa accusa.
15: Caro signor pubblico ministero, non le è consentito, no signore, di definire quell'uomo l'istigatore, il manipolatore.
12: C'è un regista dietro a questa situazione.
15: Non c'è mai il nome, il cognome, il soprannome di Enzo Tortora. C'è in un'agenda un portobello, c'è un numero, ma non il suo.
12: Posso però precisare che quando eravamo in Cusincella tra noi cutoliani e vedevamo alla televisione il Tortora, era normale tra di noi scherzare appellando al nostro compagno. E allora signore, se prima ci poteva essere equivoco, se nel carcere di Santa Maria Capua Vetere confondono Enzo Tortora con Enzo Perri, adesso l'equivoco non c'è più.
15: Ma pubblico ministero, lei lette o non le carte processuali?
12: Ma lo sapete voi signori, che l'ultima persona che i giudici napoletani vogliono portare in questa vicenda è Enzo Tortora. Sapete voi perché Enzo Tortora in questo processo? Perché più si cercavano le prove della sua innocenza, più uscivano le prove della sua colpevolezza.
16: Dichiara Tortora Enzo Claudio Marcello colpevole di reati negli articoli 416 codice penale fino al 29 settembre 82. Tortora Enzo Claudio Marcello alla pena di anni 10 di reclusione e 50 milioni di multa.
0: Nel 1985 Enzo Tortora viene dunque condannato in primo grado dal Tribunale di Napoli.
17: Io intendo dimettermi da parlamentare europeo. Devo dirlo ai miei elettori, 485.000, e agli uomini e alle donne che hanno dato fiducia alle liste radicali. Io dissi onorerò la sentenza. Occorre non onorare una sentenza che non lo merita, ma onorare una battaglia. A proposito dei privilegi di cui si parlava prima, io voglio, perché sono un radicale, ma nel profondo di me stesso, con una scelta non violenta, mi permette di usare una parola che le sembrerà esagerata o retorica, con una scelta socratica, di mettermi, spogliarmi, non dico dei privilegi, ma dell'onore che il popolo italiano, quello stesso popolo in nome del quale dicono hanno emesso quella sentenza, mi ha conferito. Mi vogliono spoglio? Mi vogliono nudo? Mi avranno.
0: Magistrati e giudici si trovano davanti per la prima volta ad un fuoco di fila di dichiarazioni di collaboratori di giustizia che non avevano nulla da perdere, portavano verità e menzogne per un premio. Michele Morello, giudice latere della Corte d'Appello di Napoli.
18: Non si aveva ancora l'esperienza di questi pentiti, cioè persone che non erano come i terroristi, forse vorrei bestemmiare, o come i mafiosi, che hanno un'ideologia. Era il primo processo di Camorra eclatante, proprio perché c'era Tortora e qualche altro imputato eccellente, e quindi si veniva a portare il proprio obolo per avere poi evidentemente qualche premio.
0: Il 15 settembre 1986 la Corte d'Appello di Napoli assolve Enzo Tortora. La testimonianza di Michele Morello, giudice latere della Corte d'Appello di Napoli, e le voci di quel processo.
18: Per capire bene come erano andati i fatti, ricostruimmo il processo in ordine cronologico, partendo dalla prima dichiarazione, mettendo in ordine cronologico, arrivando all'ultima. Ci rendemmo conto che queste dichiarazioni arrivavano in maniera un po' sospetta, secondo quello che aveva detto quello di prima, si accodava poi le dichiarazioni dell'altro che stava assieme nella caserma di Napoli, eccetera, eccetera. Quindi andammo a caccia di altri riscontri in appello, facemmo tutti quegli accertamenti che facemmo, credo un centinaio, e alcuni riscontri non li trovammo, altri addirittura li trovammo a favore degli imputati.
19: E se voi condannerete Tortora, Presidente, vi autocondannerete? Vi autocondannerete alla dannazione perpetua, perché Tortora è innocente. Io dovrei concludere dicendo: ho fiducia. Rimbalzo la domanda: avreste fiducia voi?
18: Anche i giudici, oltre a essere antropologicamente matti, sono anche, soffrono di antipatie e simpatie. Possono, una persona può sembrare simpatica o antipatica. E all'inizio, in realtà, Tortora fece di tutto per dimostrarsi antipatico con noi, perché ci ricusò, perché non si fidava dei giudici napoletani, noi eravamo giudici napoletani, e poi alla fine concluse con quella frase che tutti quanti conoscete.
19: Io vi dico, sono innocente, lo grido da 3 anni, lo gridano le carte, lo gridano i fatti che sono emersi in questo dibattimento. Io sono innocente, io spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi. Grazie.
18: Un'ingiustizia è anche facile da sopportare, quella che invece brucia la giustizia.
0: Il 20 febbraio 1987 la Corte di Cassazione, al termine di un lungo, travagliato iter processuale, assolve in modo definitivo Enzo Tortora. Diventato un simbolo della mala giustizia, ritorna in video con una nuova edizione di Portobello.
20: Dunque, dove eravamo rimasti? Potrei dire moltissime cose e ne dirò poche. Una ve la consentirete. Molta gente ha vissuto con me, ha sofferto con me questi terribili anni. Molta gente mi ha offerto quello che poteva. Per esempio ha pregato per me e io questo non lo dimenticherò mai. E questo grazie a questa cara, buona gente dovete consentirmi di dirmi. L'ho detto e un'altra cosa aggiungo. Io sono qui e lo so anche per parlare per conto di quelli che parlare non possono, e sono molti e sono troppi. Sarò qui, resterò qui anche per loro. Ed ora cominciamo, come facevamo esattamente una volta.
0: Enzo Tortora appare provato, è malato in modo grave, muore a Milano nel 1987. Qui vi facciamo ascoltare un documento molto raro dove il presentatore si trova in mezzo alla sua vicenda giudiziaria ed è esattamente agli arresti domiciliari nella sua abitazione milanese in via dei Piatti 8. Tortora sprofonda improvvisamente dalla massima popolarità all'inferno. Racconta così la storia di una vita normale, con le testimonianze di chi lo ha conosciuto nella vita di tutti i giorni.
21: Buonasera, entrate, io non posso uscire, sono agli arresti domiciliari. Questa è via dei Piatti numero 8, quarto piano, e questo è il minuscolo appartamento nel quale vivo da 16 anni in affitto. Un appartamento che non avrete grande fatica a percorrere perché è fatto di poco più di 3 stanze. In questo punto mi tolsero le manette il 17 gennaio 1984. Ero uscito da questo appartamento il 16 giugno 1983 come un libero cittadino. Nel frattempo ci sono stati 7 mesi di galera, 2 a Regina Coeli e 5 a Bergamo. Oggi agli arresti domiciliari, che a qualcuno paiono così comodi, quasi la libertà. È come dire che un malato è quasi ormai guarito e ai confini della salute. Parleremo di questo, ma via dei Piatti numero 8 titolo del programma, intende essere proprio un'occhiata autentica su quello che è stato definito il covo, il centro di questo curioso personaggio che si è visto trasformare da Dr. Jekyll in Mr. Hyde, in mostro, da una stampa spesso irresponsabile e impietosa, da una televisione di Stato che definire in alcune occasioni ignobile è poco. Allora un'occhiata intanto a questa vita di quest'uomo che qui aveva e ha ancora il suo salotto, non ho mai ricevuto gente della cosiddetta buona società o del bel mondo, pochi amici scelti coi quali parlare di libri che sono forse il mio più profondo e autentico amore. Il mondo dello spettacolo, no, non ho mai giocato a carte, so giocare a 7,5, non è come molti, rivelando un mezzo calzettismo senza precedenti, il mondo dello spettacolo tutto omogeneo. Non è che si incominci il mattino giocando a tennis con Adriano Celentano, no, io andavo a letto alle 8:30, 9 di sera, per quanto vi appaia incredibile, una vita monotona come quella di un pendolo. Davo un'occhiata ai giornali, amo essere informato, ne ho lette di cotte e di crude, e poi forse le radici napoletane, una corsa dal mio barbiere di fiducia.
1: Ma io lo conosco da 14 anni.
2: Quante volte veniva?
1: Ma quasi tutte le mattine.
2: E cosa faceva? Come si comportava?
1: Ma veniva con un sacco di giornali, si sedeva, aspettava il suo turno e poi si serviva e andava.
2: Angelo, veniva solo, Tortora o con qualcuno?
1: Ma solo, appunto con i suoi giornali, perché ne aveva sempre tanti.
2: Senta, riceveva telefonate?
1: No, mai.
2: Lei da quanti mesi non lo vede?
1: Giusto dal
2: 17 giugno.
1: Dal 17 giugno, sì.
2: E lei se lo ritrova, questo suo amico, cliente, sui giornali, quando lo vede come camorrista, come spacciatore di droga?
1: Ma io non ci ho mai creduto, non ci credo ancora adesso. Per me è una cosa assurda, una cosa che non esiste, insomma.
2: Angelo, senta, ma io, oltre che non crederci, lei se lo immagina, lo vede, cioè vede in quel
1: momento
2: che veniva da lei tutte le mattine il camorrista?
1: No, no, è perché è troppo naturale, cioè è sempre stato un tranquillo, normalissimo, tutte le mattine che veniva qui, e, cioè non ho mai visto qualcosa di diverso, ecco.
2: Senta, lei in 14 anni con Tortora avrà vissuto tante cose, ce n'è qualcuna che ricorda particolarmente?
1: Ma ricordo solo una cosa che mi è rimasta molto impressa, perché c'è stato un periodo di tempo che si serviva e scappava, e alla fine ho scoperto che andava tutte le mattine all'ospedale dove c'era una ragazza lì, una ragazza, non so, si chiamava Silvia, Stefania si chiamava, e le portava da mangiare, ho scoperto quello.
21: Ecco, l'ultima barba me la fece Angelo, poi presi l'aereo, andai a Roma, dovevo presentare proprio per Rete 4 Italia Parla, le elezioni erano imminenti. Ero in via Lucrezio, alla sede di Rete 4 a Roma, quando nel pomeriggio, mentre stavamo parlando della imminente trasmissione, arrivò un'ansa, anzi mi telefonò un collega, non posso nemmeno più chiamarlo collega, perché mi hanno sospeso dall'ordine dei giornalisti. Insieme alla libertà mi hanno tolto anche la professione. Mi chiamò dunque questo ex collega e per telefono mi disse: qui c'è un'ansa singolare, dicono che nel corso di una grande retata hanno arrestato Enzo Tortora. Ci mettemmo ovviamente a ridere tutti, io penso che avreste riso anche voi. E risposi, ricordo, quello che Winston Churchill rispose quando un giornalista inglese diede notizia della sua morte. Temo, risposi sorridendo, allora amavo ancora sorridere, che la notizia sia stata lievemente esagerata. Facemmo il nostro lavoro, la sera andai a cena, credo in una pizzeria davanti a questo albergo dove scendo da circa 20 anni, albergo sul quale si è anche favoleggiato, perché naturalmente dopo i fatti tutto diventò mitico, favoloso, tenebroso. Dissero per esempio che mi arrestarono mentre ero a letto con due negre. Dissero poi, anzi corressero, che non due negre, ma un negro era il mio compagno di Talamo, ma mi sembra un omaggio eccessivo al terzo mondo. E anzi, dovrei precisare che io non ho mai fatto questione di razza, soprattutto per il gentil sesso. Ma a proposito di queste infamie che grandinarono su di me, ne parleremo nel corso di questa chiacchierata. Nella notte, le 4:15 circa, intesi alla stanza che occupavo da tanti anni e nella quale ero ovviamente solo, intesi dei colpi come felpati, come attutiti. Infatti non riuscivo a collegare, stavo sognando, se facessero parte del sogno o se fossero una realtà esterna al sogno. I colpi diventarono più forti, allora dissi: chi è? Intesi delle voci. Mi alzai, ero in pigiama, aprì la porta. Carabinieri, mi dissero. E allora io incominciai a collegare l'assurda notizia del giorno prima con la cruda realtà di quel mattino. Feci appena tempo a controllare sull'orologio. Carabinieri, e perché? Irruppero nella mia stanza, si misero immediatamente a frugare qua e là, aprirono le valigie. Io ricordo, è così. Avevo acquistato un porcellino di ceramica, un salvadanaio che mi ricordava, e volevo proprio portarlo a mia figlia per questo, un salvadanaio che quando era bambina questa mia figliola Silvia aveva avuto in dono e aveva tanto gradito e forse poi col corso del tempo rotto o smarrito. Bene, si buttarono su questo porcellino, cominciarono a scuoterlo violentemente come se volessero farci uscire chissà che cosa, io non capivo che cosa cercate, niente niente, continuavano a dire, buttavano all'aria i miei abiti e levarono il tappo da questo salvadanaio e incominciarono ancora una volta a scrollarlo. Non comprendevo assolutamente niente, proprio ero in uno stato di narcosi, direi, come se fossi stato sotto cloroformio. Mi dissero: ci segua immediatamente. E che cosa devo fare? Non mi era mai capitata un'avventura di questo genere. Prenda un po' di roba, un po' di siquanta, è quella che può servirle. Ma dove mi portate? Non lo sappiamo, abbiamo soltanto la disposizione di portarla con noi. Scesi in ascensore, passai davanti al vecchio portiere di notte che mi aveva visto salire o scendere per tanti anni. Ricordo quest'uomo a capo chino che disse o mormorò: mi dispiace. Fui messo in una macchina e a grandissima velocità, intanto Roma era ancora immersa nel buio e nella notte, fui portato a via Selci, a un comando di carabinieri dove c'era già un immenso andirivieni, echeggiavano dei nomi che non avevo mai sentito. Un funzionario o un carabiniere, non mi pare fosse in divisa, mi disse: abbiamo un ordine di arresto per lei.
0: Se ne va un giornalista di razza. Un uomo di spettacolo e uno straordinario creativo al servizio della televisione. A lui, a distanza di molti anni dalla sua scomparsa, va tutta la nostra memoria.
3: Abbiamo trasmesso il Cavatappi, reato analcolico settimanale di Enzo Tortora, Gigi Marsico,
4: Piero Angela
22: e Mario Pogliozzi.
23: Enzo Tortora, che cosa fai qua dentro?
24: Non se l'aspettano, ma fanno male, perché i presentatori non fanno soltanto i presentatori. Adesso, a parte gli scherzi, io lavoro alla Nazione, collaboro da 3 anni e sono molto lieto dell'opportunità che mi ha dato la Nazione.
25: Signore e signori, buongiorno. Io dico, tu dici. È il titolo di un breve ciclo di trasmissioni sperimentali dedicate alla lingua italiana.
26: Ci hai buttato soldino nella fontana di Trevi?
25: Onestamente no.
26: Trevi, Genova, per forza.
25: Tu hai detto: ma va a mangiare sapone.
26: No, non sono capace.
25: Già, sei di Como.
27: Mio caro Tortora, dico, il tempo è molto meglio non parlare. Ero allora Silvia noto, oggi sono Silvio ignoto.
28: Non è vero, caro Silvio.
27: Caro Tortora, è così. Promenade!
26: No, un momento, non cominciamo, le cose migliori le vuoi dire sempre tu. Qui sta, dico io. Signore e signori.
25: Disturbo?
29: Sì. Iniziamo la nostra trasmissione con il gioco dell'oggetto misterioso.
30: Amici, voglio dire grazie a voi. E stati questa sera.
31: Signore e signori, buonasera.
32: I reverendi vengono da?
33: Graziano Visconti.
32: Che sono diretti a?
33: A Milano.
32: Badi che non è un'inchiesta poliziesca.
29: Signore e signori, eccomi i gol della domenica. Era spiazzato il portiere, tiro del centro avanti e rete.
32: Si parla di scarpe, si parla di calzature ed era inevitabile mettersi alla caccia, quest'anno lo si è fatto, del personaggio dell'italiano che avesse il piede più grande, Mister Piedone, il signor Rana. Ci dica intanto la misura.
34: Il 51.
32: 51, per Bacco.
35: Questa sera Portobello vuole offrire una favola vera di Natale. Papà, dai confini dell'Unione Sovietica, ha fatto un volo ed è qui, eccolo qui! Eccolo qui, eccolo qui! Buon Natale a tutti! Buon Natale!
4: Fuori di archivio, interviste all'autore.
5: Il lato oscuro della verità.
4: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: it hurts more vivid and worse, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 13.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio, instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 13 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio, instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 14 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio, instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 15 ed un minuto.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Senta, lei ha detto prima che la canzone di protesta lei la faceva quando la protesta non interessava a nessuno. Adesso la protesta interessa a tutti, perché non li tira fuori le canzoni di protesta?
4: Si leggono oppure si vengono a sapere cose, fatti che suscitano in un individuo determinate reazioni. E siccome sono un compositore, queste reazioni finiscono per essere estrinsecate in una canzone.

Quella che stiamo per raccontare non è una storia di cronaca come molte altre ce ne sono nel nostro paese, perché il protagonista è uno dei più apprezzati cantautori, intellettuali e poeti italiani, Luigi Tenco. Proprio per questo la sua morte diventerà pubblica la sera del 27 gennaio 1967, dopo aver cantato questa versione di Ciao amore ciao.

Luigi Tenco nasce da una relazione extraconiugale della madre, Teresa Zoccola, appena separata dal marito e cameriera presso una famiglia di notabili molto benestanti di Torino, la famiglia Micca. Rimane ancora incerta l'identità del padre naturale, identificato alternativamente in Ferdinando Micca, il figlio sedicenne della famiglia stessa, oppure Carlo Micca. La madre Teresa fugge da Torino ancora incinta per tornare a Cassine, in provincia di Alessandria, nel Monferrato. Lì, il 21 marzo 1938, in una casa di Corso Garibaldi 10, viene al mondo Luigi, che prende quindi il cognome del marito della madre, Giuseppe Tenco, il quale tuttavia muore prima della sua nascita a causa di un incidente nella stalla. I due coniugi avevano già un loro precedente figlio, Valentino. Ferdinando Micca, nel frattempo, tenta di riconoscere suo figlio biologico già subito, ma suo padre glielo impedisce. Ferdinando si sposa poi con un'altra donna e non avrà più altri figli. Luigi Tenco trascorre la sua prima infanzia tra i paesi di Cassine, Maranzane e Ricaldone, i paesi originari della madre e dei nonni, ma scopre, qualche anno più tardi, che Giuseppe Tenco non è il suo vero padre. La notizia, oltre a sconvolgere il ragazzo, causa l'allontanamento degli ignari nonni Tenco dalla stessa famiglia materna di Luigi. Quando la

Mamma Teresa, grazie al sostegno economico dei propri genitori, nel 1948 si trasferisce con il piccolo Luigi e il figlio più grande Valentino in Liguria, a Genova Nervi, in una piccola villetta allora di proprietà del padre Giovanni. Dopo un anno, Teresa cambia ancora residenza aprendo un negozio di vini tipici piemontesi chiamato Enos in via Rimassa nel quartiere Foce di Genova. Madre e figli si trasferiranno ancora prima in una casa di via Nizza presso il quartiere Albaro di Genova, quindi in via Fratelli Canale nel quartiere Collinare di Genova San Martino. Terminate le scuole medie presso la Giovanni Pascoli nel 1951, si iscrive al liceo classico Andrea Doria, che frequenta solo un anno, per poi trasferirsi al liceo scientifico Galileo Galilei, dove prende la maturità da privatista nel 1956. La madre nutre grosse aspettative nei confronti del primogenito Valentino, prospetta anche per Luigi grandi progetti. Nel periodo finale del liceo lo affida ad una maestra privata per le ripetizioni, Sandra Novelli, dalla quale prenderà addirittura domicilio, e sarà la stessa Novelli ad introdurlo al pianoforte, che risulterà essere per Tenco una passione inaspettata e un'attitudine naturale. Luigi ama la musica, suona, si esercita come autodidatta in chitarra, clarinetto e sassofono, frequenta Ruggero Coppola e Pupi Gatto presso il ritrovo in via Cecchi a Genova, in particolare l'Igea Bar. Tuttavia la sua passione per la musica non viene vista bene in famiglia. Lo zio Tino Tenco si immagina Luigi un ingegnere, un professore di fisica o un professore di matematica. Nel 1956, per assecondare il desiderio della madre del fratellastro Valentino, si iscrive al corso di laurea in ingegneria elettrotecnica. Poi nel 59 decide di cambiare facoltà e si iscrive al corso di laurea in scienze politiche. Infine abbandona definitivamente gli studi per dedicarsi completamente alla musica.

0: Nel 1953 fonda il gruppo musicale Jelly Roll Boys Jazz Band, composto da Danilo De Gipo alla batteria, Bruno Lauzi al banjo, Alfred Gerard alla chitarra, Luigi Tenco al clarinetto. I suoi esordi si muovono intorno ad alcuni brani cover di Nat King Cole e di Kid Horry. Poi diviene parte del Modern Jazz Group del pianista Mario De Sanctis, che vedeva tra i componenti anche un giovanissimo Fabrizio De André alla chitarra elettrica. Nel 57 Tenco viene chiamato da Marcello Minerbi, in seguito fondatore di Marcello Sferial e arrangiatore poi per Claudio Lolli in Aspettando Godot. Nel trio Garibaldi con Ruggero Coppola alla batteria, Minerbi al pianoforte, proprio per il trio Tenco scrive la sua prima canzone, la sigla di apertura dell'orchestra. Segue nel 58 la costituzione del gruppo I Diavoli del Rock, con Graziano Grassi soprannominato Roy alla batteria e Gino Paoli alla chitarra.
1: Mi

Tra il 58 e il 59 la madre Teresa e il figlio Valentino si trasferiscono presso casa la torre di Salita Bastia, sulle colline di Recco, a circa 20 km da Genova. Luigi invece approda a Milano, ospite con l'amico Piero Ciampi di Gianfranco Reverberi, che lavora come arrangiatore alla Dischi Ricordi. Lavora come session man alle registrazioni del brano La tua mano di Gino Paoli e Se qualcuno ti dirà di Ornella Vanoni. Dalla casa di Reverberi si trasferisce con Ciampi alla pensione del Corso e Galleria del Corso 1, dove alloggiano anche Gino Paoli, Sergio Endrigo, Bruno Rauci. Nel periodo milanese ottiene un contratto discografico con la Dischi Ricordi in veste di cantante e il suo esordio avviene nel 1959 con il gruppo I Cavalieri, che gravita intorno alla casa discografica Tavola Rotonda sotto etichetta della Ricordi, da cui il nome di cui fanno parte Gianfranco Reverberi, Paolo Tomelleri, Enzo Iannacci e Nando De Luca. Qui incide un EP con 4 brani: Mai, Giurami tu, Mi chiedi solo amore, Senza parole. Tenco adotta gli pseudonimi di Gigi Mai, Dick 21, Gordon Cliff. Chiedendo allo stesso Nanni Ricordi di non apparire con il suo vero nome per non subire danni di immagine, essendo studente di scienze politiche e iscritto al Partito Socialista. Come accadrà a molti altri artisti e intellettuali italiani, Tenco viene schedato e inserito nella cosiddetta lista nera del SIFAR, il servizio segreto di allora, ritrovata poi nei cosiddetti fascicoli del generale golpista De Lorenzo.

Nel maggio 1961 è in gara con Una vita inutile alla Sei giorni della canzone. Tuttavia non si qualifica alla fase finale. Nell'estate del 61 Tenco parte per la sua prima tournée in Germania, in compagnia di Paolo Tomelleri, Gianfranco Reverberi, Giorgio Gaber e Adriano Celentano. Lo stesso autunno esce il suo primo 45 giri inciso come solista con il suo vero nome, intitolato I miei giorni perduti. Nel 62 invece inizia una breve esperienza cinematografica con il film La Cuccagna di Luciano Salce. Il primo 33 giri di Tenco esce proprio quell'anno. Contiene successi come Mi sono innamorato di te e Angela. Cara maestra, però non viene ammessa all'ascolto della commissione per la censura e viene allontanato dalle trasmissioni Rai per 2 anni.

sua seconda apparizione cinematografica nel film musicale 008 Operazione Ritmo di Tullio Piacentini, distribuito con successo in tutta Italia. Nello stesso anno, 1965, dopo vari rinvii per motivi di studio, viene chiamato per il servizio militare obbligatorio nei Lupi di Toscana di Scandicci. Si dichiara subito antimilitarista, convinto. Riesce a terminare il servizio grazie ai vari ricoveri ospedalieri dovuti ad una forma di ipertiroidismo. Diviso tra Recco, Genova e Milano, il giovane Tenco si trasferisce a Roma, dove firma un contratto con la RCA italiana. Nella capitale incide il brano Un giorno dopo l'altro, che diventa anche la sigla dello sceneggiato televisivo Il commissario Maigret.

0: Altri successi dell'epoca sono Lontano, lontano, uno di questi giorni ti sposerò e si cideranno. A Roma conosce la cantante italo-francese Dalida, con la quale ha una relazione contemporanea forse a quella con un'altra ragazza di nome Valeria. Nello stesso periodo Tenco collabora anche con il gruppo beat The Primitives, guidato da Mal, per i quali scrive numerosi successi. Tenco ha idee rivoluzionarie. Nel 66 partecipa ad un dibattito nel locale romano Beat 72 e qui esprime tutto il suo pensiero.
1: I gruppi di contestatori che finiscono per contestare anche lui in un clima di confusione totale tipico di quegli anni.
2: Bisogna vedere se si fa parte del mondo di domani o di ieri. Chi va per la strada col chitarrino fa parte del mondo di ieri.
3: A noi interessa il mondo di oggi.
2: No, è il mondo di domani che ci deve interessare. Altrimenti avremo 80 anni e buonanotte. Dunque, questa protesta deve essere inserita nella società. E questa società è industriale. Quindi bisogna inserire le canzoni nel processo industriale.
4: Io protesto e basta, protesto contro la guerra e contro tutti.
5: Ma è come dire che di mamma ce n'è una sola, ma che vuol dire? L'America protesta contro la guerra perché è un paese in guerra.
6: La guerra del Vietnam tocca anche a noi.
5: È vero, ma anche noi abbiamo il nostro Vietnam. Possiamo protestare per il divorzio, contro gli scandali, la burocrazia, il qualunquismo, il sottosviluppo. Ma questa protesta non viene mai fatta. Qui si comprano le proteste dell'America, si comprano i capelli lunghi.
7: Ti daremo le forbici, sei un borghese!
5: Il mio ideale non è vedere un mondo di capelli lunghi e maglioni. Il mio ideale è un mondo di persone con la cravatta e il casco a ossigeno. Persone serie, che potranno dire cose serie, che oggi per dirle
8: occorre un certo lavoro di vaselina.
0: Sempre nel 66, al massimo della sua popolarità, partecipa ad un incontro televisivo con Gianni Boncompagni, Lucio Dalla, i Rox, dove Luigi Tenco canta, suona e racconta di capelloni, di proteste.
9: Canzoni che faccio, ad esempio, per farvi un esempio, sui cappelloni si è fatta una polemica che non finisce mai, chi è con i cappelloni, chi è contro i cappelloni, ma questi cappelloni, vive i cappelloni, ah male, bene. Polemica che io trovo del tutto inutile, che i capelli non sono mai stati indice della personalità di un individuo. Uno può avere i capelli lunghi, corti, a metà, verdi, gialli, rossi, questo cosa vuol dire? Meno così la penso io e penso che sia un modo giusto di pensarla, per me. Anzi, questa cosa, ho fatto una canzone su questa cosa, nella quale appunto sostengo che ognuno è libero di comportarsi come gli pare.
10: Gianni, se mi dai la chitarra,

0: Un artista controverso, unico, raro, in questa rarissima intervista esprime il suo modo di essere un cantautore controcorrente.
1: L'ospite di questa sera è Luigi Tenco, cioè uno dei personaggi venuti alla ribalta più recentemente nel mondo dei cantautori, no Tenco?
2: Beh, insomma, sono venuto alla ribalta abbastanza recentemente, questo è vero, ma non credo di essere ancora venuto veramente alla ribalta, ecco, di quelli che stanno per venire alla ribalta.
1: Sentiamo allora un'analisi del suo personaggio. Lei dove è nato?
2: Io sono nato in Piemonte, in provincia di Alessandria.
1: E quanti anni è?
2: Ho 24 anni adesso in questi giorni.
1: Ecco, prima del successo di quando la sua canzone di maggior notorietà, cosa faceva?
2: Ah, io facevo lo studente in scienze politiche, commerciante, un sacco di cose, ma mai non mi occupavo di musica in senso, insomma, professionale.
1: Tenco è il suo vero nome, no? Il nome anagrafico. Ecco, e le ha mai procurato nessun imbarazzo la rima con Fidenco?
2: No, non mi ha mai procurato nessun imbarazzo in quanto tra me e Fidenco esistono delle differenze sostanziali, cioè anzitutto il fatto che credo di cantare in un modo molto diverso da quello di Nico Fidenco, soprattutto anche il fatto che faccio delle canzoni diverse da quelle di Fidenco, spero perlomeno.
1: Tuttavia i fans hanno qualche volta equivocato tra questi due personaggi, non tra lei e Fidenco. Non so, per esempio quando è annunciata una serata di Luigi Tenco, molti vanno nella convinzione che si tratti di Fidenco, no?
2: Beh, no, a parte, io non faccio quasi mai serate, perché non faccio serate per principio, cioè non mi piace farmi pagare per cantare, per cui
1: ci dirà mica che lei canta gratis.
2: Quando canto gratis, però canto pochissime volte, perché tra l'altro sono anche imbarazzato, non ci vogliono gli ambienti adatti per farlo. Però quei fans che confondono Luigi Tenco con Fidenco sono fans che non mi interessano, perché vuol dire che confonderebbero Robenco, Giuseppenco, non mi interessano, ecco.
1: Ho capito. E ad ogni modo lei si ritiene un personaggio adatto per un festival, per un recital, per un night, per le sole incisioni discografiche, per cosa?
2: Beh, io mi ritengo forse adatto per un recital, cioè ad un certo punto potermi mettere su un palcoscenico, spiegare che cosa voglio dire con le mie canzoni, poi cantarle, poi per poter fare in modo di chiarire anche quei punti che forse nella canzone non sono chiari, perché non ho fatto sempre delle cose perfette.
1: Senta, un'altra cosa, lei è cresciuto e vissuto a Genova, no? Come spiega che Genova, questa città, insomma, di tradizioni piuttosto austere, piuttosto severe, abbia dato tanti personaggi recentemente alla canzone italiana? Non so, Gioia Sentieri, Umberto Bindi, Gino Paoli, lei stesso, eccetera.
2: Beh, dunque, il fatto è questo, che per quanto riguarda me e Gino Paoli, ci siamo conosciuti e non siamo venuti fuori da un ambiente che sia Genova o non Genova. Il fatto è che noi ci siamo conosciuti a Genova perché abitavamo qua, ma non abbiamo niente in comune con il resto dell'ambiente di Genova, tanto è vero che non credo di essere particolarmente conosciuto qua a Genova.
1: E la sua più grande ambizione a questo punto ancora iniziale della sua carriera qual è?
2: La mia più grande ambizione è quella di fare in modo che la gente possa capire chi sono io attraverso le mie canzoni, cosa che non è ancora successa.
1: Ma adesso è tempo di migrare, cioè è tempo di congedo. Vogliamo salutare gli ascoltatori con un brano naturalmente di Luigi Tenco. Quale canzone vogliamo scegliere?
2: Beh, scegliamo Ti ricorderai, visto che il pezzo forse che è stato trasmesso più volte.
1: E poi ha un titolo veramente presago, no?
2: Speriamo bene.
1: Augurale perlomeno.
0: E questa è anche l'ultima intervista radiofonica concessa da Luigi Tenco prima della sua morte.
3: Si tratta di una canzone con la quale vorrei cercare di tracciare una nuova linea per questa che è la canzone italiana, cioè pur sfruttando i suoni e quello che possono essere le innovazioni tecniche che si sono trovate in tutto il mondo, però inserire in queste canzoni qualcosa di tipico, di folcloristico italiano. Allora c'è del folklore italiano, tipico, nazionale?
4: Sì, in questa canzone, sì.
3: Ed è una canzone che tu ritieni sia adatta ai giovani?
4: Beh, io penso che i giovani, come tutti gli altri, siano adatti alle belle canzoni, insomma. Se questa canzone verrà giudicata una bella canzone, io l'ho già giudicata tale, se no non l'avrei portata qui.
3: Luigi Tenco è considerato di solito, dalla critica, dall'ambiente ufficiale della musica leggera, un cantautore un po' diverso, un po' difficile magari da affrontare, da poter giudicare.
4: Perché sono?
3: Perché sei sempre stato alla ricerca di qualcosa di originale, spesso anticommerciale e volutamente antitradizionale. E probabilmente questa canzone determinerà un certo interesse proprio per la sua anticonvenzionalità. Possiamo dirlo questo, no?
4: Non lo so questo, perché appunto ti dicevo, questa linea che io sto cercando cerca proprio di riavvicinare un determinato tipo di testi e un determinato tipo di mentalità a delle linee più semplici. più accessibili, soprattutto più in comune con il pubblico.
5: Ma c'è un messaggio in questa canzone?
4: Sì, c'è un messaggio che però è detto con un linguaggio
5: diverso dal solito,
4: ma del pubblico.
5: Del pubblico.
4: Un linguaggio.
5: E vorrei una tua opinione sull'interpretazione che di questa canzone ne darà Dalida.
4: La migliore interpretazione che si potesse dare di questa canzone.
5: Tu speri in un'affermazione, in un'entrata in finale o
4: io
5: in una vittoria?
4: In una vittoria. Sì.
5: Una vittoria a Sanremo.
4: Sì.
5: Allora diciamo che il pronostico di Luigi Tenco per questo 17° festival della canzone italiana è a favore di Luigi Tenco.
4: Sì, è a favore di Dalida, quindi indirettamente a favore di Luigi Tenco.
5: Sempre forte, sempre simpatico. Volete dedicare ai nostri ascoltatori la vostra canzone?
4: Con molto piacere.
5: Bene, esatto. E la canzone ha come titolo?
4: Ciao.
6: Ciao amore.
7: Ciao amore. Ciao.
0: Nella seconda parte del lato oscuro della verità parleremo invece delle indagini sulla morte di Luigi Tenco.
8: Il lato oscuro della verità.
9: Sono le 15 e 26 minuti.
10: Radio Podcast, il meteo.
11: Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
10: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
8: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
0: Luigi Tenco giunge al Festival di Sanremo 1967. Prende alloggio all'Hotel Savoy, camera 219. È una dipendenza dell'albergo, una stanza collocata nel seminterrato. A Sanremo ci arriva in treno da Roma via Milano e Genova. La sua auto, una Giulia Verde, resta parcheggiata a Roma. La vigilia del festival scorre tra i consueti rituali. Le fotografie scattate accanto a Dalida, chiacchiere con gli ammiratori, qualche autografo, ma la sera, quando arriva il suo turno, mai buongiorno deve spingerlo in scena, sembra che abbia bevuto un'intera bottiglia di grappa e assunto pasticche di Pronox, un tranquillante. Il cocktail che ne esce micidiale restituisce al palcoscenico Tenco stravolto, svuotato di energie, con i riflessi spenti.
12: Nel momento in cui doveva uscire sul palcoscenico, io feci un grandissimo sforzo e mi ricordo che mi disse queste precise parole: vado fuori, canto e poi ho chiuso con la musica leggera.
0: La sua canzone Ciao amore ciao si classifica al 12° posto con soli 38 voti dei 900 disponibili. Il verdetto potrebbe essere neutralizzato dalla commissione di ripescaggio presieduta da Ugo Zatterini, il quale, forte della sua posizione, spinge invece per il brano interpretato da Gianni Pettenati, La Rivoluzione. Il giornalista Lello Bersani e il regista Lino Procacci, membri della commissione, si dimettono indignati. Nella notte del 27 gennaio 1967 Luigi Tenco viene ritrovato morto nella camera 219 della Dépendance della Savoy. La versione ufficiale parla di suicidio. Tenco si spara un colpo alla testa e prima di morire scrive con grafia incerta il celebre biglietto, un duro attacco d'accusa contro la spietata macchina del festival. E scrive: io ho voluto bene al pubblico italiano e gli ho dedicato inutilmente 5 anni della mia vita. Faccio questo non perché sono stanco della vita, tutt'altro, ma come atto di protesta contro un pubblico che manda Io, tu e le rose in finale e una commissione che seleziona La Rivoluzione. Spero che serva a chiarire le idee a qualcuno. Ciao, Luigi. Tocca al popolare giornalista televisivo Lello Bersani commentare la morte dell'amico Luigi Tenco.
6: Non è passato molto tempo da quando è successa la tragedia qui alla Terza Voglia dal quale vi parlo. Non avrei mai immaginato di avere un'esperienza del genere ad un festival della canzone. Non si può arrivare a questo punto. Finco con il suo gesto ha dato uno schiaffo a tutto un mondo. No, non è perché è stato escluso, perché la sua canzone non ha vinto. È qualcosa di più profondo, indubbiamente, ma non sta a noi giudicare. Questo gesto assurdo condanna tanta gente, condanna tanti di noi.
0: Sandro Ciotti, popolare radiocronista sportivo ormai scomparso, Luigi Tenco lo conosceva bene.
13: Io assolverei il mondo della canzone da quanto è accaduto. Per quanto sia un mondo dove la provvisorietà costituisce una chiave indubbiamente importante, invadente, un cantante intelligente si rende conto appena entra in questo ambiente che la provvisorietà è appunto il connotato forse più ricorrente del mondo della canzone. E tuttavia non ritengo che Tenco abbia fatto quello che ha fatto solo perché ha perduto a Sanremo. Sarebbe una spiegazione prima di tutto troppo semplicistica e poi che offenderebbe l'intelligenza che senza dubbio Tenco aveva. C'è piuttosto da dire questo, che a prescindere dall'ambiente nel quale Luigi ha vissuto, lui ha cercato nel modo più sbagliato e più doloroso, più impietoso verso se stesso e gli altri, la strada per raggiungere una serenità che ha cercato invano per 29 anni.
0: Le indagini partono malissimo e proseguono ancora peggio. Spostamento del cadavere di Luigi Tenco, sottrazione dei corpi di reato, false testimonianze. E qualcosa a molti non quadra fin da subito. C'è chi compie inchieste parallele, sono alcuni giornalisti. Aldo Fegatelli Colonna è uno di loro. È autore di varie biografie su Luigi Tenco. Nella versione della polizia Luigi Tenco si spara con una Walter PPK. Secondo Aldo Fegatelli Colonna, le cose però non stanno così.
14: È ormai accertato, anzi documentato, più precisamente dal dottor Massimiliano Burri, perito balistico presso il Tribunale Penale di Roma, che la pistola che uccide Luigi Tenco è una calibro 22. La calibro 22 è la pistola che viene ritrovata sotto il cavallo del cadavere di Luigi Tenco. Non è possibile, nella maniera più categorica, che a sparare sia stata una PPK 765, perché quest'arma produce quello che in gergo si dice, in gergo forense, medico legale, uno shock idrodinamico. Tutte le persone, Dossena in primis, che entrano nella stanza e vedono Tenco seduto, vedono la parte sinistra del capo. La parte sinistra del capo è perfettamente pulita. Praticamente Tenco sembra che stia dormendo. La polizia americana, tra l'altro, asserisce che la calibro 22 è una pistola eccezionale per un atto terroristico. La cosa importante da dire è perché non si udì lo sparo. Perché questo tipo di pistola fa un rumore secco molto ben dissimulato ed ecco perché Ciotti non lo sentì, perché il colpo era anche attutito dalle prove dei compagnoni della chanson che stavano provando la loro canzone per il giorno dopo.
0: L'inchiesta sulla sua morte è troppo piena di misteri rimasti irrisolti, come spiega il criminologo Francesco Bruno.
15: Ce ne sono tanti di misteri, purtroppo le indagini allora vennero fatte molto approssimativamente, forse perché si partò dall'idea che era un suicidio apparente. Il primo grosso errore è che non venne fatta un'autopsia, quindi non sappiamo, per esempio, non abbiamo recuperato il proiettile che era rimasto incluso nella testa di Luigi Tenco e quindi non sappiamo esattamente, non abbiamo la sicurezza che quel proiettile sia partito da quella pistola, anche perché le pistole in gioco erano diverse, non ce n'era una sola, anche perché il numero dei proiettili che erano stati esplosi era diverso, non era stato esploso un solo proiettile e non sono state fatte indagini scientifiche praticamente su nulla, non è stato visto per esempio sulle mani del cantante che erano assolutamente pulite, non è stato visto se c'erano tracce, come dovrebbe dovuto esserci se avesse sparato lui, di residui da sparo, il cosiddetto stub. Ancora oggi si fanno spesso errori di questo tipo e molte volte io mi sono occupato di molti suicidi che sembravano dei suicidi e che nascondevano invece o l'omicidio o comunque molte cose da chiarire. La notorietà del personaggio avrebbe dovuto in qualche modo perlomeno spingere ad indagini più accurate, però non si fece. È sempre un po' doloroso andare a rivedere gli errori del passato, soprattutto in casi eclatanti, casi così importanti.
0: Renzo Zanardi è un appassionato di Luigi Tenco. Come Aldo Fegatelli Colonna ha ricomposto pezzo dopo pezzo il mosaico dell'inchiesta sulla morte di Luigi Tenco.
16: Erano gli anni 60, gli anni in cui imperversava il Sifar di De Lorenzo, che schedò almeno 157.000 italiani. Negli anni successivi è emerso da atti giudiziari il coinvolgimento dell'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno nel depistaggio di inchieste sulle stragi e sul terrorismo politico. Negli ultimi mesi di vita Tenco era stato ripetutamente minacciato di morte, lo ha sempre sostenuto suo fratello Valentino e in diverse interviste anche il suo discografico Paolo Dossena. Fu proprio per paura che Tenco acquistò una pistola. Perché non furono fatte indagini dopo una morte così violenta? Chi doveva farle? L'indagine doveva farle il vice commissario Rigo Molinari. Oggi sappiamo che Molinari è stato iscritto alla Gladio Italiana e ancora un sito www.nuovogladio.it e alla loggia massonica P2 di Licio Gelli, con tessera numero 767. In una dichiarazione alla Commissione parlamentare stragi, sostenne di essere stato un pupillo di Francesco Umberto D'Amato, il capo dell'ufficio degli affari riservati del Viminale. Perciò Molinari era un pezzo da 90, non un piccolo e sprovveduto funzionario di provincia senza mezzi. Credo che la scarsità o la mancanza di indagine permise di trasformare un probabile omicidio in un suicidio e così di salvare il Festival di Sanremo con tutti i suoi interessi collaterali. Così come è emerso anni dopo da numerose inchieste giudiziarie e sentenze passate in giudicato. Se così non fosse stato, perché Molinari non tentò di recuperare l'indagine facendo almeno un'autopsia riparatrice?
0: Lunedì 12 dicembre 2005 arriva la svolta. Il procuratore della Repubblica di Sanremo, Mariano Gagliano, dispone la riapertura del caso. Il magistrato ligure annuncia che verrà riesumata la salma del cantautore genovese. Il procuratore sottolinea che la decisione di riaprire il caso riguarda soprattutto la frettolosità e l'incompletezza dell'indagine che viene svolta a suo tempo dalla polizia, guidata all'epoca a Sanremo dal commissario Arrigo Molinari. Ancora Aldo Fegatelli Colonna.
17: Quali sono state le discrepanze che lei ha notato all'interno di questa lunga e travagliata inchiesta giudiziaria sulla morte di Tenco?
18: Beh, le discrepanze nascono tutte dal fascicolo giudiziario, dal fascicolo relativo al suicidio. Vi trovammo insieme ai miei colleghi non dei pressappochismi magari tipici di superficialità, ma delle vere e proprie contraddizioni che gridavano vendetta, se mi passa il termine, tra le quali una per tutte, insomma sono 17, i punti sono lunghissimi. E il fatto che abbiamo fatto esaminare al microscopio elettronico la foto di Tenco cadavere con la pistola nel cavallo e la pistola è risultata essere una Beretta 22, quindi una cosa assolutamente diversa dalla Walther PPK 765 con la quale si sarebbe, dico condizionale, ucciso.
17: La fretta anche che c'è stata per quanto riguarda i magistrati di allora e anche gli uomini di polizia giudiziaria.
18: Stigmatizzato in un certo senso l'atteggiamento di Manfredi, che era il procuratore di allora, di chiudere in fretta e in furia una cosa che fu data per scontata senza che ce ne fosse riscontro scientifico, diciamo. Questo nasceva dal fatto che Tenco allora non aveva la notorietà che avrebbe poi acquisito successivamente e non aveva la notorietà ad esempio di un Morandi o di un Claudio Villa e che quindi disturbava, dava fastidio, sporcava addirittura e che quindi doveva essere messo da una parte.
17: Uno degli uomini che si occupa dell'inchiesta all'inizio è Arrigo Molinari.
18: Diciamo che quella di Molinari fu una superficialità pilotata, se posso permettermi il virgolettato, nel senso che era un poliziotto di riconosciuta valentia, però era un egotista, una persona che credeva molto in se stessa e che quindi in quel momento non si sentì di rispondere a nessuno, dando per scontato quello che gli avevano detto e lui disse poi successivamente sotto pressione di un comando dall'alto.
17: Dopo la riesumazione della salma, quali sono ora i passaggi?
18: È stato detto chiaramente che è riaperto il caso e che si procederà nei prossimi giorni all'ordine di estumulazione e di esame autoptico e balistico.
0: La salma di Luigi Tenco viene effettivamente riesumata. La conclusione finale è suicidio, ma non tutti ci credono. Ancora oggi, come me, c'è chi ritiene che Luigi Tenco sia stato ucciso perché stava per rivelare qualcosa di grave sul Festival di Sanremo, oppure, come penso, per motivi politici. Allora, riavvolgiamo il nastro. Primo indizio. La morte di Luigi Tenco giunge nel momento cruciale della storia del nostro paese. Università in subbuglio, scioperi dei lavoratori delle grandi fabbriche del nord, movimenti popolari scuotono il paese e anche il mondo della canzone. E Luigi Tenco è un uomo pubblico impegnato sul piano politico. Iscritto al Partito Socialista, certamente attenzionato dagli organi di polizia, dai servizi segreti, dall'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno, diretto dal prefetto Federico Umberto D'Amato, la mano occulta di molte delle stragi della strategia della tensione. La sua schedatura risale a luglio 1960, quando Luigi Tenco partecipa in modo attivo agli scontri a Genova tra polizia e dimostranti che intendono bloccare il convegno del Movimento Sociale Italiano. E il dubbio diventa presto il primo forte indizio quando si scopre che uno dei primi investigatori che si interessano al caso Tenco è proprio Arrigo Molinari, braccio destro del prefetto Federico Umberto D'Amato all'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno, nel 67 commissario della questura di Sanremo. Molinari risulta iscritto alla loggia massonica P2, aderisce a Gladio e alla rete Stay Behind e si occupa di numerose inchieste sui misteri italiani. La sera del 27 settembre 2005 il super poliziotto Molinari viene ucciso da un rapinatore nella sua abitazione di Andorra. Poche settimane prima di essere ucciso, Arrigo Molinari interviene anche sulla morte di Luigi Tenco e dice: successe di tutto. La frettolosa rimozione del cadavere, quindi la mancanza di accurati rilievi, la successiva ricostruzione della scena con la ricomposizione del corpo nella stanza dopo che era già stato portato all'obitorio del cimitero, le forti pressioni e le richieste di insabbiare tutto. Secondo indizio. Il cadavere di Luigi Tenco stranamente viene subito trasferito all'obitorio e poi riportato in albergo. Dal momento che gli investigatori si sono dimenticati, sembra incredibile, di fare effettuare rilievi fotografici essenziali per la completezza del fascicolo da trasmettere poi alla procura, alla magistratura. Terzo indizio. Non si è mai capito quale fosse la posizione esatta del cadavere di Luigi Tenco. Almeno tre persone vedono il corpo senza vita del cantautore perfettamente parallelo al letto. Tra questo è il cassettone con la testa rivolta verso il fondo. Il quarto testimone sostiene che il corpo di Tenco si trova nella stessa posizione ma con il braccio destro piegato sotto la schiena. Per un quinto testimone invece in posizione supina ai piedi del letto e a questo perpendicolare. Il sesto testimone sostiene che il cadavere seduto in terra è poggiato con il busto alla sponda del letto. E infine, per il dirigente del commissariato di Sanremo, Molinari, il corpo in posizione genericamente supina e repo specifica trovarsi in posizione trasversale rispetto all'angolo sinistro inferiore del letto, con i piedi rivolti verso la porta d'ingresso. Quarto indizio. Tenco è stato ucciso da un colpo di calibro 22, la stessa pistola che stringe in pugno. Ma nella sua stanza viene trovata anche un'altra arma, una Walther PPK. E la posizione della pistola? Altro balletto di versioni. Per il commissario Molinari è nella mano. Per un secondo testimone l'arma era lontana dal corpo, addirittura in fondo alla stanza. Per un terzo è in mezzo alle gambe, per altri due sotto il comò. Per chi ha effettuato i rilievi invece tra le gambe, mentre una foto la evidenza sotto le natiche. Quinto indizio. La polizia effettua sul corpo di Luigi Tenco e nella stanza dell'Hotel Savoy una ricognizione a dir poco approssimativa. Non viene effettuata alcuna autopsia e già questo dovrebbe rappresentare quantomeno un'anomalia investigativa. Non viene fatto il guanto di paraffina sulle mani del cantautore. Dubbi permangono sul foro di entrata del proiettile che colpisce Tenco. Qualcuno avanza l'ipotesi che in realtà il foro di entrata sarebbe a sinistra. In questo caso, dal momento che Tenco non era mancino, per spararsi alla tempia a sinistra avrebbe dovuto fare una manovra un po' ardita per un suicida che impugna la pistola con la destra. Per questi e altri motivi ritengo che si debbano proseguire le indagini sulla morte di Luigi Tenco, perché se è vero che, come diceva l'amico e grande cronista del giorno Marco Nozza, tre coincidenze rappresentano un indizio, almeno cinque indizi fanno ormai una prova. E vi lasciamo così, con la voce di Luigi Tenco in questa intervista del 1967. Parole dure che pesano ancora oggi come macigni.
19: Chiedersi perché non si scrivono tutte canzoni così romantiche, senza andare a toccare tasti che forse in una canzone non è il caso di toccare. Me l'hanno fatta questa domanda, ma il fatto è questo, che sui giornali, alla televisione, alla radio, si leggono oppure si vengono a sapere cose, fatti che suscitano in un individuo determinate reazioni, come io sono individuo, come gli altri, per cui anche in me suscitano queste reazioni. Siccome sono un compositore, queste reazioni finiscono per poi essere intrecate in una canzone.
20: La

0: sonori di archivio, interviste all'autore.
1: Il lato oscuro della verità.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio, instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio, instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 16 e 59 minuti.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera a tutti i radioascoltatori, bentornati a Delitto e Castigo, qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Come ogni settimana mi accompagna in questa avventura il professor Iuri Aparo. Buonasera professore.
4: Buonasera a lei, guardi.
3: E con noi oggi abbiamo Giuseppe Cantatore, benvenuto.
5: Grazie Max, grazie a te, grazie al professore Aparo per l'invito e per questa opportunità.
3: Chi è Giuseppe Pino Cantatore? È nato a Genova nel 1958, condannato a 2 ergastoli nel 1993. Comincia a lavorare nel carcere di San Vittore grazie anche alla disponibilità dell'allora direttore Luigi Pagano. Giuseppe partecipa come socio alla cooperativa sociale Outsider, che gestisce il contratto con Telecom Italia, e avvia il progetto Info 12 nel ruolo di coordinatore, dove inizialmente lavorano 25 persone alla sezione maschile e 12 a quella femminile, per una gestione complessiva di 190.000 chiamate. Il progetto pilota oggi si è trasformato in una vera e propria azienda che si chiama B4 Altrimenti, che dà lavoro a centinaia di persone, esattamente 220. Di queste, oltre 200 hanno avuto problemi con la giustizia. Giuseppe ha scontato per intero la sua pena ed oggi è un imprenditore a tutto tondo. Della sua vita dice: nascere non basta, è per rinascere che siamo nati tutti i giorni. Allora, Giuseppe, inevitabilmente dobbiamo partire dall'inizio, no? Abbiamo sentito che in alcuni suoi interventi lei parla di un prima e di una seconda vita. È un modo di dire o lei sente una effettiva differenza tra la prima e la seconda vita?
5: Allora, ovviamente, insomma, vivere due vite è pressoché impossibile per un essere umano, no? Però io ne ho proprio la sensazione, perché sto vivendo una vita oggi che è totalmente diversa e, insomma, rispetto a quella che ho fatto fino a un certo punto, che poi ha determinato appunto quella caduta e quella condanna di cui parlavi.
3: In qualcuna delle interviste che ha rilasciato lei distingue nettamente tra quello che sentiva di essere prima e quello che sente di essere oggi. D'altra parte lei è la stessa persona, e allora possiamo provare a chiederci quali sono gli elementi di continuità e quelli che differenziano l'uomo che lei è oggi dal ragazzo e dal giovane che è stato?
5: Allora, molto probabilmente, insomma, io lo determino come, insomma, essere stato sotto l'esposizione di un sole verticale in una campagna siciliana nel mese di agosto, no? E un miraggio, la convinzione di poter vivere una vita parallela, che esistesse questa vita parallela, ma che poi di fatto col tempo ho capito che che era falso, no? E in quel, insomma, preso da questo miraggio, io più vedevo criminali e più li vedevo come degli dèi da seguire e da dare esempio. Giovane, io a 14 anni, cioè, vivevo nella provincia di Varese, quindi a pochi chilometri dalla Svizzera, e, insomma, lo facevano quasi tutti, lo facevo contrabbando di sigarette dall'Italia, dalla Svizzera all'Italia. E insomma, in quel contesto ho conosciuto più gente possibile che girava intorno al mondo del crimine. Quel miraggio mi faceva vedere che amicizia, fratellanza, valori insomma importanti, e magari che a quell'età dai un peso anche forte, io li vedevo, appunto accecato dal miraggio, li vedevo solo in quegli ambienti e non negli ambienti normali. Io ho una famiglia, non ho un attenuante di avere una famiglia che mi ha portato poi, anzi ho un aggravante, perché la mia famiglia è fatta da persone lavoratori, non ho mai avuto problemi con la giustizia.
3: Ma i due ergastoli sono dipesi da che cosa? Da reati associativi, da omicidi, da che cosa esattamente?
5: Allora, gli ergastoli sono dipesi da una serie di reati di contorno, così come si dice nel gergo, ma in buona sostanza per due episodi di omicidio che io ad oggi ancora ho negato e insomma... E ritenevo anche una condanna ingiusta. Ci ho messo un po' di tempo, ci ho messo più di 20 anni con ricorsi fino al Tribunale dei diritti dell'uomo, e siamo riusciti ad ottenere con i miei legali appunto la trasformazione dalla pena dell'ergastolo a 30 anni. Praticamente li avevo già quasi scontati tutti, e da lì il passo è stato breve anche con l'uscita e anche con la possibilità di fondare.
3: Si vede che questa cosa ancora le pesa, malgrado la sua vita sia completamente trasformata, lo racconteremo tra poco, lo faremo anche attraverso il professor Aparo, ma la sua vita si è trasformata completamente perché lei è diventato un imprenditore e lì ha tirato fuori, diciamo, il meglio di sé, ha costruito la sua vita letteralmente su qualcosa che ha cambiato anche il paradigma. Ma hanno pesato queste amicizie di cui lei parlava, ma queste amicizie che cosa sollecitavano in lei? Il desiderio di avere successo, il desiderio di essere riconosciuto?
5: Sì, in buona sostanza era quello che mi spingeva, insomma, a frequentare quel mondo e a fare i disastri che insomma ho fatto.
3: Allora, vado un attimo dal professore. Professore, in questo caso noi siamo in presenza di un uomo che dice: per me c'è un aggravante, nel senso che io non avevo un humus sociale particolarmente compromesso, i miei erano brave persone, lavoravano, però sono stato acquisito da questo potere e dalla fascinazione del crimine come elemento per in qualche modo esercitare un potere, per poter vivere di conseguenza una vita fatta di successo, di denaro. È questo che a volte incide anche poi sull'inizio di un'attività, su quel declino che una persona vive andando a in qualche modo compromettere se stesso e quindi venendo a contatto con la devianza.
6: Certamente questo incide, ma tendo ad escludere che possa essere l'unica ragione. Cioè, ritengo che questa fascinazione possa avvenire se c'è, diciamo così, una fragilità dello, diciamo, scheletro morale, se c'è una fragilità nella relazione con le prime figure di riferimento, che sono i genitori. Ora, non è che io vado a indovinare, però in ogni caso credo fortemente, sulla base della mia esperienza, che se si arriva fino a 15-16 anni vivendo una relazione rassicurante, nutriente, capace di orientare il ragazzo e di far crescere dentro di lui appunto questo scheletro morale, ok? Mi pare decisamente difficile che la fascinazione dei soldi o del potere di chi si incontra per la via possa ottenere la piena adesione del giovane. Per cui, nel caso di Giuseppe Cantatore, per il quale oltre 20 anni fa insomma abbiamo avuto chiacchierate in carcere, cioè noi ci conosciamo da più di 20 anni, e io ho dovuto interrogarmi su di lui per poter scrivere su di lui. Allora, qualcosa è...
3: Ricordiamo a chi ci ascolta che lei all'interno del carcere era responsabile, dopo questi colloqui con i detenuti, di scrivere dei report che faceva naturalmente al carcere per indicare quali erano le condizioni, no, del detenuto, e quindi ne faceva un quadro clinico psicologico.
6: Sì. E siccome la situazione sua, di Giuseppe Cantatore, era assai difficile, cioè lui aveva 2 ergastoli ma si dichiarava innocente, con la conseguenza che il magistrato, a fronte della sua dichiarazione di innocenza, ricavava che lui non aveva avuto una adeguata revisione autocritica. Se si dà per acquisito che lui ha commesso degli omicidi, ma lui continua a dichiararsi innocente, ne segue che non c'è revisione critica. E dunque, a fronte di questa sua determinata dichiarazione di innocenza, diventava difficilissimo fare per lui una relazione che gli potesse fare ottenere benefici di legge, non so, permessi, misure alternative, eccetera. Dunque, come dire, ci siamo dovuti frequentare e conoscere. Bene, ciò detto, di lui è lampante l'intelligenza, la determinazione, la personalità.
3: E infatti, prof, la leadership di Giuseppe si percepisce, anche perché voi dovete sapere che Giuseppe arriva qui perché ad un certo punto, parlando con cioè il professor Aparo, parlando con un altro detenuto, un ex detenuto che è stato qui, Alessandro Crisafulli le ha dato l'idea, ha detto: ma perché non portiamo qui Giuseppe Cantatore? E dovete sapere che Giuseppe Cantatore, ne parleremo tra un attimo, è oggi al vertice di un'azienda che dà lavoro a 200 persone. Cosa mi colpisce? Che Giuseppe, esattamente come Alessandro Crisafulli, ha una naturale leadership che, se indirizzata, come poi lui ha fatto, per costruire vita e non per distruggerla, riesce a far fiorire, a seminare, a far fiorire la vita di tante persone. Il che significa che c'è una modalità con cui anche delle persone che hanno avuto comportamenti eterodistruttivi e autodistruttivi, se ricondotti a piena coscienza, e di questo poi vorrei parlare proprio con Giuseppe, arrivano a definire un'idea di vita e non di morte, da cui sono attraversati molti detenuti per fattori che sono familiari, extrafamiliari. Lei mi stava dicendo che c'è un rapporto problematico in questi casi con le figure genitoriali, forse con la figura paterna. A me è venuto in mente un articolo scritto pochi giorni fa dal professor Massimo Recalcati, che diceva: noi siamo in presenza di una società che ha dissolto l'immagine del padre e il cui surrogato oggi è diventato un padre narcisista e a sua volta violento, e lui lo interpretava in questo senso rispetto a certe immagini il cui archetipo è Trump. Quindi lanciava un monito: il bisogno del recuperare il padre nutriente, come diceva lei un attimo fa.
6: Insomma, io da parte mia, allora, siccome Giuseppe Cantatore, non c'è alcun dubbio, è una persona dalle grandi capacità, e non escludo che in futuro queste sue grandi capacità porteranno vantaggio al gruppo della trasgressione, non lo escludo. Bene, detto questo,
3: Beh, porta già un grande vantaggio a oltre 200 persone che lavorano nella sua azienda e che riescono a essere autonomi, indipendenti, a costruirsi una vita.
6: Certamente. No, ma con lui ci sono mille cose da esplorare, tra cui forse la principale è, diciamo così, non è la differenza di azione della vita di prima e di dopo, ma è anche la differenza della visione che lui ha della vita e, diciamo, delle coordinate morali.
3: Allora, sentiamola questa visione, Giuseppe. Ci sono delle immagini, intanto, che identificano un prima, il prima che sei stato e il dopo che sei diventato?
5: Allora, intanto diciamo che il percorso fatto in carcere, nella sfortuna di trovarmi in un carcere, ho avuto la fortuna di trovare un direttore di quel carcere, che l'hai citato prima, Luigi Pagano, che in buona sostanza da un certo punto in poi ha assecondato ciò che io proponevo a lui in termini di attività lavorative, no? E perché se non fossi stato lì e non ci fossi stato quel direttore, io forse oggi ero ancora in carcere, no? Magari non per un nuovo reato, ma per il prolungarsi di quello che invece sono riuscito a risolvere.

0: ricostruire anche quei valori che evidentemente, come dicevo prima, mi ero perso.
1: Ma Giuseppe, scusa, passo al tu, perché vai, citando Pagano, no? Pagano ci ha spiegato, Luigi Pagano, ex direttore del carcere dell'Asinara, ex direttore del carcere di San Vittore per 15 anni, oggi è colui il quale rappresenta i diritti dei detenuti ed è il garante dei diritti dei detenuti a Milano. Pagano ci ha detto: il carcere dovrebbe essere una struttura che abbatte le mura. La struttura dovrebbe essere una struttura non verticale ma orizzontale, dovrebbe implementare, dovrebbe consentire la commissione, la possibilità che i detenuti incontrino la società civile perché possano formarsi o riformare o formare ex novo una nuova identità, una nuova coscienza. Questo è il senso ultimo, diceva Pagano, del carcere. Per questo sono passato al tu, perché se voglio a mia volta implementare e fare in modo che ci si possa mescolare, bisogna creare una relazione. Allora ti domando, tu hai vissuto, hai sentito come autentico questo beneficio intellettuale che ha proposto il dottor Pagano?
0: Assolutamente sì, e proprio rispetto alla autenticità, ma anche a tanta umiltà che ci metteva lui nel fare le cose, perché insomma l'umiltà io credo che sia la prima cosa per poi insomma anche relazionarti con le altre persone. È fondamentale l'incontro. Noi proponiamo, noi facciamo spesso con Before, facciamo tanti eventi.
1: Allora, Before è la tua azienda, sì, ricordiamolo. Sì, sì. Oggi esattamente che cosa fa Before?
0: Allora, noi lavoriamo in buona sostanza su tre rami. Il primo, quello più importante, è un contact center. Facciamo servizio clienti per aziende, non vendiamo niente, non siamo quelli che chiamano per fare la bolletta della luce o il contratto del telefono, ma facciamo servizio clienti per grosse società italiane, non so, posso citare Eolo, Subito.it e ce ne sono tante altre, anche nel settore dell'energia, però sempre esclusivamente con servizio clienti. Con un gruppo di persone, perché poi il nostro obiettivo, il business ci serve per stare in piedi, per pagare gli stipendi. Noi abbiamo una media di un fatturato di 5 milioni, 5 milioni e mezzo l'anno, 4 milioni e mezzo sono stipendi, no? E quindi già qui si fa i due conti e quindi servono appunto per quello. Ma il nostro obiettivo è quello di dare una formazione adeguata, ma adeguata anche ai tempi che poi uno quando esce incontra, per quella trasformazione che uno si attende, no? Quindi del fatto che poi uno quando esce dal carcere sceglie di andare a lavorare e non di tornare a commettere reati. E in quell'attività facciamo un'attività molto alta dal punto di vista informatico, facciamo il desk tecnico per la maggior parte delle compagnie telefoniche italiane, aiutando i tecnici sul campo a attivare le linee con la fibra, a fare tutto quello che sono le operazioni da remoto che i nostri ragazzi svolgono. E quella è un'attività, operatori di quel genere fuori li cercano come il pane, ma proprio per andare su quello come obiettivo. Un'altra attività, lì sono impegnate quasi 170 persone, un'altra attività che facciamo in un'officina, rigeneriamo tutto quello che è la distribuzione automatica, caldo, freddo. E lì mi piace anche come attività per due motivi in particolare. Rigeneriamo le persone perché anche lì i tecnici sono molto ricercati in quel settore, in quello del vending. Due, evitiamo che tanto materiale elettronico poi diventi rifiuto, perché li danno a noi e tornano nuovi.
1: Meraviglioso. Cioè, simbolicamente, professore, sì, lui, Giuseppe si occupa della rigenerazione e di evitare che si generi il rifiuto, no? Se simbolicamente lo trasformiamo in quel che accade all'interno del carcere, dovrebbe accadere all'interno del carcere, ciò che la straordinaria attività di impresa, no? Perché abbiamo sentito un imprenditore parlare della sua attività, lui si occupa di rigenerare le persone, perché questa rigenerazione l'ha vissuta lui, e di impedire che si generi lo scarto, perché il carcere, vissuto in modo inappropriato, genera scarti che poi producono peraltro una recidiva. Mi diceva fuori microfono poco fa che 7 su 10 quando escono dal carcere spesso tornano poi

0: a delinquere, ma solo, quindi anzi mi diceva 70 su 100, mentre invece quando vengono portati a intraprendere attività di formazione professionale, culturale, 2 su 100 tornano a delinquere. Quindi un'idea diversa di carcere è funzionale a una piena riabilitazione come è stata quella di Giuseppe. Ecco, io vorrei un commento da parte sua su questo.
1: Ovviamente nessuna obiezione dal punto di vista delle statistiche, dico contro di me e contro Giuseppe Cantatore, ma è l'unica cosa che voglio dire contro, perché tutte le altre a favore, che in realtà le persone che lavorano di fatto costituiscono un numero ristretto, cioè una percentuale delle persone detenute. E da queste persone che lavorano, che poi si constata che la recidiva è inferiore. Ma la recidiva è inferiore grazie al fatto che le persone lavorano, ma le persone lavorano grazie al fatto che hanno una testa tale per cui quando arrivano in carcere sono motivate a lavorare piuttosto che a spacciare cocaina intanto che sono in cella.
0: Ve la traduco.
1: Questo lo dico contro di me.
0: No, ma secondo me no, perché in realtà il professore sta dicendo un'altra cosa. Sta dicendo, non è che se tu entri in carcere e poi cominci a lavorare, allora sicuramente tu non farai altri reati una volta fuori, perché non è solo il lavoro quello che cambia la persona. La persona cambia quando il detenuto comincia a riflettere, e vedo che Giuseppe annuisce, quando comincia a cambiare tu, a riflettere su te stesso, e quindi fa il percorso che fa per esempio col professor Aparo, col gruppo della trasgressione, e quindi questa forma di autocoscienza diventa lo strumento con cui sì, il lavoro è un passo avanti nella direzione della riconquista della propria identità o della conquista della propria identità.
1: Certo, no. Allora, per quanto mi riguarda,
0: cioè, le ho fatto un complimento, professore, so che la faccio incazzare, però
1: no, allora riprendo velocemente una cosa di cui si parlava prima, cioè la questione dell'abbaglio, ok? L'immagine dell'abbaglio è bella, la condivido. Tuttavia questo delirio, questa allucinazione, per potersi produrre richiede una fragilità. Una fragilità, dicevo, dello scheletro morale, oppure, data la personalità del qui presente signor Giuseppe Cantatore, che è una personalità solida, ok? Questa fragilità in un modo o nell'altro deve essere collegata al fatto che nella fase dell'adolescenza non ci sono riferimenti tali da, come dire, da motivare verso l'evoluzione in una direzione. Quindi io non so che cosa sia accaduto nella sua adolescenza, non lo so in particolare, ma comunque deve essere accaduto qualcosa per cui, a fronte di tanta intelligenza, lui, invece di essere attratto dal desiderio di diventare un astronauta, cosa che avrebbe potuto fare, è invece diventato un delinquente. Ora, a me lui interessa come uomo capace di realizzare quello che è capace di fare, però in qualche modo diventa interessante per noi, proprio per le sue qualità, interrogarci insieme su come è possibile che una persona così intelligente e capace e con una personalità così solida possa sia essere attratto dal desiderio di costruire quello che ha costruito, ma nella fase dell'adolescenza anche semplicemente dall'idea di diventare ricco e potente attraverso sistemi, diciamo, di bassa lega.
0: Allora, facciamo un attimo di pubblicità e poi rientriamo in studio e andremo direttamente da Giuseppe a chiedergli.
2: Sono le 17 e 26 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
0: Rieccoci di nuovo in studio, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Vi ricordo che potete riascoltare la nostra trasmissione su www.giornaleradio.fm, ma che gli stessi contenuti li trovate anche su vocidalponte.it e su trasgressione www.trasgressione.net, che sono i due siti dove trovate tutti i contenuti del gruppo della trasgressione, anche quelli di Giuseppe Cantatore, imprenditore, ex ergastolano. Allora, Giuseppe, abbiamo fatto una riflessione a microfoni spenti, dove la domanda che è emersa è: ma come è stato possibile che tu a 14 anni sia stato ubriacato in qualche modo da questa dalla idea che la devianza potesse diventare un modo per farti essere felice, per farti avere potere? Come è stato poi possibile invece che gli occhiali della tua vita siano modificati al punto tale da avere invece poi aderito ad un modello esattamente opposto? E te lo chiedo anche perché nei giorni scorsi io ho incontrato delle persone che per strada mi hanno fatto questa domanda: scusa Rigano, però tu ci racconti di questi personaggi che entrano in carcere, che hanno commesso le peggio cose e poi diventano tutti buoni, diventano tutti... sembri quasi non credibile, perché la preimmagine che noi abbiamo è che sono dei figli di buona donna, questa è la sostanza. Ieri sera, nei giorni scorsi, ascoltando una trasmissione su Enzo Tortora, ho visto un Enzo Tortora di qualche anno fa che a un certo punto diceva: io stesso sono rimasto vittima, di rimanendo in carcere, di un'idea che io avevo, cioè che se ti vengono a prendere di notte e ti arrestano, qualcosa devi aver fatto. Cioè le persone hanno una preimmagine che è uguale a quella di chi entrando in carcere poi esce e sembra tutti, sono tutti buoni. Ma com'è possibile questa cosa? Allora, intanto, che cosa è successo a 14 anni e che cosa è successo quando poi invece sei diventato imprenditore?
5: Allora, molto probabilmente, senza accusare, insomma, i miei genitori, generazioni con la quinta elementare, in buona sostanza, padre, padrone. Ora, ripeto, non voglio addossare a lui le colpe di quello che poi io ho fatto, perché le scelte poi le ho fatte io, no? E quindi sono state determinate da me. Però molto probabilmente anche questa cosa mi ha, non so come dire, un po' allontanato. Io ho un cruccio, per esempio, con mia madre, no? Che mi ha seguito in tutte le carceri che io ho passato, diciamo dal centro al nord Italia, e dopo poco tempo che io ero libero è morta, e io, il mio rammarico è di non essere riuscito a restituire a lei quello che lei ha dato in tutti questi anni, no? Mio padre era diverso, ma proprio come mentalità, insomma, ripeto, del 1925, quindi con quella generazione. Non voglio assolutamente addossare a lui le colpe sono le mie, no? Ma molto probabilmente anche il distacco dalla famiglia. Io poi, quando ho compiuto la maggiore età, ho preso, me ne sono andato ad abitare per i fatti miei, no? Proprio per uscire da una casa dove io mi sentivo oppresso, non so come dire, no? Ma ripeto, è un insieme di cose, non è né solo questo e né solo l'abbaglio, no? Però insieme, abbandonando una situazione che a me sembrava di un certo modo, lo sto rivalutando molto mio padre, perché adesso io ho tre figlie, due in età di adolescenza, e quindi sto combattendo con loro e ricordo mio padre con me, no? E quindi voglio dire...
0: Gli parli i tuoi figli?
5: Molto, molto. Io ogni volta che ho un atteggiamento di quelli che ricordo benissimo, specialmente di mio padre nei miei confronti, quando mi sembra che io stia facendo la stessa cosa con loro, mi blocco assolutamente e apro porte, portoni rispetto al dialogo e rispetto al confronto con loro.
0: Ecco, professore, questo credo che sia il punto vero, no? Cioè, se volessimo fermare per un attimo il tempo e dire... Qual è l'istanza, l'attimo in cui tu capisci che una persona ha fatto un salto quantico, che è entrato in una dimensione di coscienza e quindi di responsabilità? Lo si capisce quando Giuseppe parla così. Lui dice: oggi, quando io mi relaziono con i miei figli e mi accorgo di avere dei meccanismi quasi pavloviani, no? In cui automaticamente sento di stare facendo come mio padre, mi fermo e dialogo con i miei figli. Entro in un rapporto di relazione che evidentemente lui non ha avuto. Questo è uno degli elementi che ci dice quando una persona diventa responsabile, adulta, e risponde delle cose che fa in piena coscienza. E quindi qui c'è il salto tra l'essere stato in passato un delinquente e l'essere stato totalmente riabilitato, innanzitutto da un punto di vista psicologico più che morale, e quindi è una persona che poi è diventato un imprenditore di successo qual è oggi. E questo?
1: Ma è una persona che riesce a vedere i conflitti dentro se stessa.
0: Hai detto
1: dal
0: niente.
1: Mio punto di vista, una delle cose che ogni tanto mi capita di dire è che al gruppo della trasgressione si coltiva, tra le altre cose, un lusso, cioè quello di accedere ai propri conflitti, perché rendersi conto dei conflitti che abbiamo dentro e ragionarci permette alla persona di ampliare i propri spazi di libertà. Ora, non vorrei fare lo psicologo senza nemmeno essere pagato in questo caso. Prima Giuseppe parlava dell'abbaglio, adesso sta parlando in effetti di una conflittualità con suo padre, ma intanto che parla dei conflitti parla anche del valore di suo padre e di quello che è riuscito a interiorizzare delle qualità dei suoi genitori. Ma c'è stata una fase in cui l'esigenza di contrapporsi al padre severo, autoritario, è stata così intensa, l'esigenza di contrapporsi, da cercare gratificazione altrove. Ora, il succedersi di queste gratificazioni che spesso portano ai primi reati fa sì che la persona si distacchi sempre di più da quello che pure ha dentro, cioè il valore che ha acquisito e messo dentro dai propri genitori. Ma siccome siamo in una fase, 12 anni, 14, 15, che è la fase della contrapposizione, se in quella fase ti capita l'abbaglio, cioè di essere sedotto da qualcuno che invita la tua intelligenza a seguire una certa strada, tu con quella persona cominci per davvero a seguire quella strada e gradino dopo gradino ti ritrovi ad avere di te stesso l'immagine di uno che può commettere furti, rapine, eccetera, eccetera. Ma quello che lui aveva acquisito da piccolo, c'è stato qualcosa, e io questo desidero che venga fuori, c'è stato qualcosa che glielo ha svegliato, ma gli ha svegliato qualcosa che aveva dentro, perché se dentro non ce l'avesse avuto, lui non poteva diventare quello che è diventato.
0: Giuseppe, che cos'è che ti ha svegliato dentro, che ti ha portato a cambiare?
5: Allora, cambiare nel senso del crimine, no? In questo senso.
0: No, cambiare, cioè passare dall'essere diventato un criminale all'essere diventato una persona invece che ha iniziato un processo di cambiamento. Che cosa ha innescato questo cambiamento?
5: Allora, intanto molto probabilmente, anche lì, oggi parecchie riflessioni che continuo a fare su me stesso, no? E credo che questa cosa durerà per tutti fino alla morte, fino all'ultimo respiro, no? Se uno è dotato di intelligenza che lo porta a pensare. Io i primi 2 anni di carcere li ho passati a 41 bis. 41 bis significa isolamento totale all'aria, i colloqui con il vetro, in cella da solo, e ci ho fatto 2 anni. A me quei 2 anni sono serviti tanto, perché sono quelli intanto che hanno cominciato a fare far sì che io mi riguardassi dall'inizio, no? E dai passaggi che ho fatto. Una cosa che è stata determinante, al di là del momento dei 14, dei 15, dei 16 anni, io la prima volta che sono andato in carcere a 22 anni. E si parla tanto di seconda chance. In quei tempi non c'era né la seconda, né la terza, né la quarta. Le carceri, ante legge Gozzini, che è quella che poi ha definito l'opportunità di accedere a permessi, a benefici vari che i magistrati di sorveglianza potevano concederti, quelli invece erano gli anni di formazione criminale. Anche oggi il carcere è ancora criminogeno, perché ancora ci sono dei meccanismi all'interno delle sezioni che smuovono, specialmente nei confronti dei giovani, sollecitano
0: aggressività,
5: abbagli, no? Se vogliamo dire. A quel tempo forse era meglio, io pensavo che era meglio starmene chiuso in cella che non uscire dalla cella, perché tanto si fa. Adesso ormai è finita quella fase, si è alzata di livello, però all'inizio, quando si parlava in carcere di portare lavoro post legge Gozzini, era per far uscire le persone dalle celle, no? E fargli fare delle cose. In quel periodo forse era meglio che te ne stavi in cella. Quel periodo era caratterizzato da Brigate Rosse, nuova famiglia di Cutolo contro i loro rivali, la nuova mafia che sterminava la vecchia mafia, tutti quei conflitti poi si rideterminavano in carcere, i neri contro i rossi, eccetera eccetera. E lì, cioè, lì o ti schieri o è meglio che te ne stai chiuso in cella. Diciamo che mi sono schierato, no? E ho preso la laurea in quel periodo, però laurea criminale. Ora la colpa è sempre la mia, le scelte le ho fatte io, ma i contesti sono molto importanti anche, no? È per quello che si parla sempre di un carcere diverso, di un carcere così e di un carcere così, perché sennò la gente che poi esce dal carcere, perché prima o poi esce, tornano peggio di prima.
0: Professore, Giuseppe sta toccando un tema su cui lei ha insistito molto, cioè il contesto non esautora se stessi dal prendersi le proprie responsabilità, e lui ne è pienamente consapevole, tanto è vero, io vi dico, voi non lo potete vedere, ma Giuseppe ci sta mettendo, insomma, è una puntata importante, perché lui, insomma, lo percepisco come una persona che si sta mettendo in gioco, però cazzo, pesa sta roba, ok? Ma il mettersi in gioco è in qualche modo la dimostrazione che Giuseppe appunto ha fatto quel salto, e che raccontare di sé, guardarsi dentro, e come lui ha detto, lui ha scelto, si è laureato nel crimine, stando in un contesto che lui ha definito per certi aspetti criminogeno nel carcere. Poi post legge Gozzini le cose sono cambiate, e quel cambiamento è dipeso dalla sua capacità di guardarsi dentro.
1: Dalla sua capacità di guardarsi dentro, dal fatto che lui aveva delle risorse cui fare riferimento, e dal fatto che ha incontrato delle persone, tra cui Luigi Pagano, che gli hanno fatto venire voglia di far pace, o comunque di avvicinarsi ad una autorità con cui diventare, diciamo, amico. Quindi la stima era per suo padre, ma con suo padre intorno ai 12 anni, come ha detto lui, aveva dei conflitti legati alla cultura di suo padre. Luigi Pagano, che noi abbiamo avuto qua in trasmissione, è persona che sa avvicinarsi al detenuto che ha voglia di evolversi. Probabilmente Luigi Pagano è stata una delle persone che lo ha motivato, e altre persone che non so, lo saprà lui, chi sono queste persone che dopo gli abbagli dell'adolescenza, abbagli alimentati da boss o da persone che lui aveva incontrato, poi invece si è fatto ispirare da altre persone. E c'è da chiedersi, e come hanno fatto queste persone a lasciare dentro la sua testa il seme, la scintilla che lo ha motivato a cambiare prospettiva? Questo può avvenire. Persone che sono state in carcere ce lo debbono dire come avviene, perché noi di questo dobbiamo fare scienza.
5: Certo. Allora, io continuo così in maniera generale a sottolineare l'importanza degli incontri e delle relazioni, quelle buone, che riesci ad ottenere in carcere. Pagano, con la sua modalità, se vogliamo dire, di gestione, recentemente ha scritto un libro, mi ha anche chiesto di andare con lui a presentarlo, questa cosa mi ha onorato molto. La rivoluzione normale è un manuale di come deve essere il carcere, in buona sostanza. Invito tutti a leggerlo, ma non per sponsorizzare il libro, ma per i contenuti che quel libro ha. E io, lui, al di là di quello di assecondare le attività lavorative, ha reso il carcere di San Vittore aperto, no? Specialmente nella sezione penale dove mi trovavo io, e venivano gruppi di persone, per esempio volontari, che il sabato venivano a trovare le persone, e io avevo iniziato un rapporto con marito e moglie di questo gruppo, e anche con loro. Sembra banale, con loro ho sempre tenuto discorsi, se vogliamo dire, senza offendere nessuno, banali, no? I figli, il mondo fuori, cioè chiacchieravamo, no? Ma quello che a me faceva pensare era: questi marito e moglie lavorano dal lunedì al venerdì, ma che cacchio glielo fa fare
0: il sabato
5: di venire qua il sabato a stare con me 2 o 3 ore a parlare di cose così frivole anche, no? È quello che mi ha cominciato a far pensare, perché tanti detenuti anche oggi, tutta quell'attività di cui parlava anche il dottor Apparo, cerchiamo anche di farla noi senza avere delle esperienze, diciamo così, da professionisti, no? Né psicologi, però lavoriamo molto su quello che è il prendere coscienza di loro stessi, e ci lavoriamo proprio con insomma, elementi anche formativi.
0: Lo fai anche qua con i tuoi, tu hai detto che su 220 collaboratori, sì, dipendenti della tua azienda, 200 provengono dal mondo. tu questo esercizio lo fai anche con loro?
5: Assolutamente sì. Io allora, a seconda della destinazione dei candidati rispetto alle attività lavorative, che sono basate anche sulle loro capacità e conoscenze, ovviamente non tutti possono lavorare con noi, no? Perché ci deve essere una base anche di conoscenza, non so, l'utilizzo del computer banalmente, la lingua italiana, no? Le formazioni possono durare dal mese e mezzo ai 2 mesi e mezzo per quella roba che vi ho raccontato del networking, che è un po' più complesso, no? E io ho delle ore di formazione che faccio ai nuovi candidati che poi vengono assunti e diventano nostri dipendenti, e la mia formazione riguarda tutto quello di cui stiamo parlando stamattina.
0: Ecco, professore, tra i temi che noi trattiamo c'è anche il tema di come il carcere dovrebbe essere e di come è stato e di com'è e di come dovrebbe eventualmente diventare. Vorrei porre una questione, ne parlavo con Giuseppe prima della trasmissione. Succede che quando uno esce dopo aver scontato una pena, lo Stato gli dica: se non hai potuto farlo prima, ci devi risarcire per ogni giorno in cui tu sei stato in carcere. Mi pare siano 100 euro al
5: 112
0: giorno.
5: Euro al mese.
0: 112 euro al mese. Quindi se uno c'è stato X numero di mesi, 200 mesi, 400 mesi, è una bella somma. E se tu in quel momento non hai soldi, ti arrivano le cartelle esattoriali. In un altro caso di un detenuto che io ho seguito, che ha fatto parte anch'esso del gruppo della trasgressione, lui mi diceva: a me non mi hanno dato la patente e quindi io non potevo lavorare, perché per spostarmi avevo bisogno della patente e non potevo lavorare. Sono paradossalmente incentivi che possono potenzialmente, su una psiche ancora fragile, che peraltro ritorna nella vita quotidiana, nella società, diventare fattori destabilizzanti, no? Ecco, su questo il carcere, le istituzioni che governano il carcere si devono interrogare, perché se abbiamo fatto un lavoro per permettere a persone come Giuseppe di fiorire con la loro umanità e con la loro dimensione anche di personalità, che ha permesso a Giuseppe di essere oggi un grande imprenditore, dobbiamo porci la domanda di non rendere troppo difficile la vita a chi esce, avendone già avuto una molto difficile in passato.
1: Certo, questa è la ragione per cui io, dopo aver preso atto che come imprenditore non valgo nulla, sono particolarmente motivato a cercare l'intesa, la collaborazione con imprenditori che invece valgono, per esempio Giuseppe Cantatore. Perché per quella che è la mia esperienza del carcere, la persona che è stata, prima che ha vissuto nella devianza e poi ha vissuto parte della propria vita in carcere, per stare in piedi ha bisogno di due cose importanti. Una è il lavoro, ma l'altra è un ruolo grazie al quale essere riconosciuto come persona che nella società serve a qualcosa, vale qualcosa. Dunque io, forse perché non sono imprenditore, forse per questo, dico che il lavoro da solo non basta. Perché le persone che hanno vissuto il piacere della cocaina e delle macchine di lusso non stanno in piedi con 1.400 euro al mese di stipendio. Per poter stare in piedi occorre che questo stipendio sia corroborato, o meglio, la motivazione della persona sia corroborata dal fatto che la persona sente di essere qualcuno, cioè quello che nell'epoca dell'intelligenza, dell'adolescenza, non sentiva di essere, motivo per cui è rimasto abbagliato.
0: Non c'è bisogno di una macchina grande, ma di una grande coscienza e di una forte coscienza. Abbiamo poco più 2 minuti. Chiudo con te, Giuseppe. Se tu oggi potessi incontrare il te stesso che aveva 15 anni, 16 anni, 18, che cosa gli diresti?
5: Allora, intanto, quando io ho occasione rispetto al mio lavoro di parlare specialmente con ragazzi giovani, i quali si lamentano sempre, adesso non so se possa essere un attenuante per loro il fatto di non essere stati ascoltati, voi dalla famiglia, voi dalla scuola, voi da tutto quello che gli stava intorno. È ovvio che insomma poi le scelte che hai determinato sono più grandi rispetto a quello che hai provato nel non essere stato ascoltato, perché c'è tanta gente che non è ascoltata, che però va avanti in una maniera senza andare a delinquere, per intenderci, no? E io, se avessi avuto una persona così come sono io oggi e che dico queste cose a sti ragazzi, molto probabilmente avrei potuto anche fare le stesse scelte, ma anche magari no, no. E cosa potrei dire? Io ho ripreso in mano la mia vita, in buona sostanza, e in quegli anni invece io la mia vita l'avevo data agli altri, no? E quindi, potrei dirgli prenditi in mano la tua vita. Lo continuo a dire alle mie figlie, lo continuo anche stamattina, mi è capitato di dirla a una, di riprendersi in mano la propria vita, perché dipende dal fidanzato, dagli umori, di tutto quello che succede fuori, ma riprenditi in mano la tua vita e gestisciti la tua vita.
0: Allora, chiudiamo questa trasmissione dicendo che il significato simbolico che lasciamo a tutti voi è: prendete in mano la vostra vita, non lasciate che siano altri a governarla. Voi siate i protagonisti di voi stessi e delle vostre scelte e della vostra vita. Ringrazio il professor Aparo, ringrazio tantissimo Giuseppe Cantatore, ringrazio Peter Bescapè alla regia. Vi ricordo che potete risentire i contenuti su www.giornaleradio.fm e anche su trasgressione.net e su www.vocidalponte.it. Grazie di averci fin qui seguiti, ci riascoltiamo se volete domani, domenica alle 20 e poi la prossima settimana alle 19 sabato.
5: Grazie a voi.
3: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 18.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio, instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 18 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 19 ed un minuto.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Siamo a Seveso, alle porte di Milano. Sabato 10 luglio 1976. Sono le 12:37. Una nube preme forte verso l'alto, accompagnata da un sibilo violento che rompe quel silenzio d'estate. Proviene dall'ICMESA, una fabbrica chimica del gruppo Givaudan Hoffmann-La Roche. Si trova tra la ferrovia del Gottardo e la superstrada Milano-Meda. Un fischio acuto, assordante, giunge dal reparto B dove si produce il triclorofenolo, un composto chimico che serve per la produzione di cosmetici e disinfettanti ospedalieri. La reazione esotermica spinge la temperatura tra i 350 e i 500 gradi e disintegra la valvola di sicurezza del reattore. Gli operai fuggono soffocati dal fumo acre. Uno di loro, Carlo Galante, entra nella zona del reattore 5 minuti dopo lo scoppio, apre la valvola di raffreddamento d'acqua, un gesto di grande responsabilità che evita una sicura strage. Una nuvola enorme incombe sopra Seveso. È una leggera brezza la trascina in tutto il nord Italia. Il volto di Stefania Senno, deturpato dalla cloracne, diventa il simbolo di una tragedia.
4: Mia madre quel giorno ogni tanto dice che si era accorta di una nube, però insomma lei sa benissimo che nelle zone industriali spesso e volentieri escono delle nubi dalle fabbriche e non ci ha dato tanto peso, anche se poi nell'aria c'era un odore acre. Mia madre si era preoccupata vedendo che io e mia sorella cominciavamo ad avere dei brufoli sul viso e lei ha subito pensato fosse un morbillo o varicella. Il dottore ci ha detto che non era né varicella né morbillo, ma era un'ustione chimica, era qualcosa di chimico che ci aveva provocato queste eruzioni.
3: Gli abitanti della zona le hanno dato un nome: la fabbrica dei profumi. Lo stabilimento dell'ICMESA viene costruito nel 1945 su nulla osta del comando alleato. Nel 1976 è un'azienda chimica controllata dalla Givaudan, consociata alla multinazionale farmaceutica Hoffmann-La Roche. Avete presente il gioco delle scatole cinesi? Ogni scatola ha una dimensione maggiore dell'altra, contiene la più piccola e la protegge. Ognuna è dipendente e autonoma dall'altra. Se succede qualcosa di spiacevole ne è responsabile. ICMESA, Givaudan, Hoffmann-La Roche. E allora compiamo un salto nel passato. Siamo nella Svizzera della fine dell'Ottocento. Fritz Hoffmann proviene da una famiglia di mercanti di Basilea. Nel 1898 sposa la ricca Adele La Roche, entra in possesso del suo patrimonio. La sua è un'idea geniale: produrre farmaci confezionati e pronti all'uso, non materie prime. Inventa lo sciroppo per tosse Tiocal, poi arriva il Digalen, iniettabile per il cuore. Negli anni il gruppo diventa sempre più potente e realizza farmaci famosi come il Valium, ma la sua forza è finanziaria. Solo i fondatori detengono il potere. La concorrenza è impotente, vince il regime di monopolio. Ma il gioco dura poco e la Hoffmann-La Roche, poco prima del disastro di Seveso, si trova sotto inchiesta internazionale. ICMESA, Givaudan, Hoffmann-La Roche, teniamoli a mente questi nomi. Nei giorni successivi in molti sanno cosa è accaduto nel reattore B dell'ICMESA. Le autorità, le amministrazioni pubbliche, le forze dell'ordine, il governo. Ma la comunicazione ai cittadini giunge soltanto molti giorni dopo. Sono quelli che ho chiamato i giorni del silenzio.
5: Entro le ore 12 la zona dovrà essere completamente disabitata per consentire le operazioni di bonifica. tutte le persone dovranno essere munite di certificato sanitario.
6: Sì, non dovevano metterla lì. Sono partita dalla mia casa e non tornerò più.
3: Siamo sabato 10 luglio 1976 e siamo a poche ore dopo l'incidente. L'operaio Galante telefona al dottor Barney, riferisce ciò che è avvenuto nei reparti B dell'Impresa. Fatevi la doccia, andatevene a casa, consiglia Barney. Gli operai eseguono l'ordine senza discutere. Loro non sanno nulla di chimica, si limitano ad applicare le disposizioni dell'azienda. Così il dottor Barney chiama i carabinieri di Meda. Gli abitanti della zona avvertono i primi malesseri e intorno i polmoni degli animali esplodono. Anche la famiglia Auletta di Seveso osserva da vicino la nube provenire dalla ciminiera dell'Icmesa.
7: E la nube si è vista, erano verso le 12:20, 12:30. Un odore che era micidiale.
8: Qui, dove è passata quella nuvola lì, gli uccellini cadevano per terra stecchiti. E io, essendo trasportatore, dove andavo in giro per le ditte, mi fermava la polizia e i vigili. Come vedete i documenti che erano di Seveso, scappavano. Dice vai, vai, vai via, vai via, vai via.
3: Domenica 11 luglio, il giorno dopo, le 5 del pomeriggio, i dottori Barney e Paoletti, due dirigenti dell'Icmesa, raggiungono l'abitazione di Francesco Rocca, sindaco di Seveso. Paoletti spiega che il triclorofenolo è un prodotto chimico utilizzato come diserbante e lo si può trovare perfino in drogheria. Racconta di una reazione incontrollata nel reattore che ha fatto alzare temperature e pressione fino a provocare lo scoppio della valvola di sicurezza. Sa, dice, noi produciamo triclorofenolo, ma ciò che è uscito non possiamo saperlo perché a temperature superiori la sostanza può dare origine ad altri prodotti. Solo a quel punto il sindaco Rocca si ricorda di un particolare. Ma l'Icmesa è a Meda. Bisogna avvertire il sindaco del paese, avvisare le famiglie che vivono lì intorno. Sindaco e carabinieri di Meda vengono avvisati 27 ore dopo la fuoriuscita della nube. Ma Barney e Paoletti dell'Icmesa non fanno riferimento alla probabile fuoriuscita di altri prodotti e alla gravità delle conseguenze. Si è formata solo una nube di erbicidi, diranno poi. Siamo lunedì 12 luglio, due giorni dopo. L'Icmesa scrive una lettera all'ufficiale sanitario di Seveso, il dottor Uberto. Non siamo in grado di dare una spiegazione plausibile di cosa possa essere accaduto. Avvertite gli abitanti delle case situate intorno alla fabbrica di non toccare frutta e ortaggi. Gli operai che fanno tornano al lavoro, chiedono di essere informati. Viene sospesa la riunione mensile tra proprietà e consiglio di fabbrica. Martedì 13 luglio, tre giorni dopo. La direzione dell'Icmesa riceve il consiglio di fabbrica. Non si parla di rischi. Gli operai allora iniziano una loro indagine. Vogliono conoscere gli effetti di quella sostanza sull'uomo. Mercoledì 14 luglio, quattro giorni dopo. Si effettuano prelievi di erbe e piante. Il materiale inquinato raccolto dai tecnici dell'Icmesa giunge nei laboratori di Zurigo. E in serata i tecnici della Givaudan già conoscono la quantità di diossina uscita dal reattore. I referti delle analisi che mostrano in pubblico parlano di una fuoriuscita di soli 300 grammi di diossina. Ma sarà vero? Giovedì 15 luglio, 5 giorni dopo. Riunione generale al municipio di Seveso. C'è il sindaco di Meda, ci sono i dirigenti dell'Icmesa e il dottor Uberti, l'ufficiale sanitario di Seveso. Viene ipotizzata l'immediata evacuazione. I sindaci sono d'accordo. Il viceprefetto di Milano sarebbe già pronto. I carabinieri di Meda di propria iniziativa inviano un fonogramma al pretore di Desio e scrivono: la nube si è formata a causa della rottura del disco di sicurezza del reattore. La nube di vapore ha raggiunto i 40 metri di altezza. Intorno all'Icmesa gli animali muoiono a uno. 13 bambini vengono ricoverati. Il volto di due bambine di Seveso, le sorelle Senno, sarà sfigurato dalla cloracne. Altre 44 persone vengono sottoposte ad urgenti cure mediche. Venerdì 16 luglio, 6 giorni dopo. Gli operai bloccano la fabbrica, chiedono di conoscere la verità sulla contaminazione. In serata le amministrazioni di Meda e Seveso emettono un'ordinanza. Divieto di avvicinarsi ad ortaggi animali, mantenere la più scrupolosa igiene delle mani e dei vestiti usando acqua potabile come detergente. Ma attenzione, la diossina non si scioglie nell'acqua come lo zucchero, lo scrivono i tecnici inglesi, americani e vietnamiti. E poi c'è un precedente, l'incidente del 1968 alla Dow Chemical di Bolsover in Gran Bretagna. Anche in quel caso si verificò la rottura di una valvola di sicurezza e la fuoriuscita di diossina. I sindaci allora decidono la recinzione della zona. Il dottor Uberti autorizza l'accesso di squadre di operai dell'ICMESA per incenerire il materiale contaminato. Gli operai si rifiutano. Viene così evitato un ulteriore disastro. Sabato 17 luglio 1976. Giungono i referti delle analisi e arriva la conferma. All'ICMESA di Meda si è formata una quantità rilevante di 2.3.7.8 tetracloro parabenzodiossina, TCDD. È la più benefica tra le 72 diossine presenti nella chimica. È una sostanza che danneggia tessuti grassi, fegato, reni, sistema cardiocircolatorio e nervoso centrale. La TCDD è cancerogena a proprietà mutagene, interviene cioè sul corredo cromosomico degli individui e sui feti. Diminuisce la fertilità, la capacità riproduttiva, produce difetti alla nascita e danni embrionali, influisce sul patrimonio immunitario degli individui. Domenica 18 luglio 1976, 8 giorni dopo, ai responsabili dell'ICMESA viene contestata l'ipotesi di inquinamento da diossina. Viene ordinata la chiusura dei reparti produttivi. Vengono messi i sigilli alle porte di accesso del reparto B e il direttore del reparto chimico dell'ICMESA ammette la presenza di diossina. Il sindaco di Seveso ordina alla popolazione di non ingerire prodotti di origine animale provenienti dalla zona infestata. Martedì 20 luglio, 10 giorni dopo, il dottor Riboldi dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro procede agli accertamenti, ma trova i sigilli sulle porte del reparto B. Non si può passare. La visita è concitata. Riboldi contesta all'ICMESA la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Comprende l'entità del disastro. Riboldi informa l'assessore regionale alla sanità rivolta del suo sopralluogo. Mercoledì 21 luglio 1976. Il pretore di Desio emette il mandato provvisorio di arresto a carico di Erwin Wosweil, responsabile tecnico dell'ICMESA, Paolo Paoletti, direttore di produzione, successivamente ucciso dai terroristi di prima linea. Per loro l'imputazione è disastro colposo e giungono le prime ammissioni di Svel e Paoletti. Con il procedimento chimico per la produzione del triclorofenolo vi era la possibilità che si determinasse TCDD, però il sistema era collaudato. Ma l'ICMESA c'è penuria di strumenti, assenza totale di dispositivi di allarme di sicurezza. Il reattore è sprovvisto di una registrazione continua di temperatura. C'è solo un manometro indicatore della pressione. Intanto in municipio a Seveso si tiene un incontro riservato. Si riuniscono il sindaco Rocca, l'assessore regionale rivolta e le autorità sanitarie. Ormai niente può essere tenuto nascosto. A 11 giorni dal disastro viene costituita una commissione di esperti. I comuni di Cesano Maderno, Desio adottano provvedimenti analoghi anche quelli di Seveso e Meda. La regione Lombardia emette il primo comunicato ufficiale e decide il blocco totale dell'ICMESO, ordina disinfezioni e disinfestazioni. La situazione precipita. I giornalisti vogliono sapere, vogliono informare l'opinione pubblica. Intanto a Seveso muoiono gli animali. Alcuni bambini vengono ricoverati per cloracne, malattia collegata direttamente all'esposizione di diossina, come Stefania Senno.
4: Tutte le mattine mi svegliavo e pensavo, no Stefania, tranquilla, è stato un brutto sogno. A volte prima di alzarmi dal letto mi toccavo il viso, mi accorgevo

0: Loro avevano tanta fretta di avere risultati, di farci le visite, di analizzarci.
1: Giovedì 22 luglio inizia il censimento degli animali, inviati in colonia 80 bambini. Nel Consiglio regionale le posizioni vogliono conoscere l'entità del disastro. Giunge un comunicato della prefettura. Non esiste in atto alcuna nube di gas tossico e non risulta accertata l'estensione oltre i comuni di Seveso e Medra. Venerdì 23 luglio 1976, 13 giorni dopo. L'amministratore delegato della Givaudan, La Roche, dichiara al Corriere: solo mercoledì 14 luglio siamo venuti a conoscenza nel 68 vi fu un'esplosione simile a quella avvenuta a Meda. Il CMESA e Givaudan suggeriscono alle autorità italiane di fare evacuare la zona. Problemi si registrano anche per quanti abitano nei paesi limitrofi a Seveso e Meda.
2: Questa zona non risulta interessata dalla nube tossica provocata dalla ditta ICMESA. Riteniamo comunque di consigliare alla cittadinanza la necessità di rispettare alcune norme preventive. In particolare, non bisogna mangiare, neanche se bollite, verdure, ortaggi, frutta ed altri vegetali.
1: È sabato 24 luglio, le autorità sono al lavoro. Carta topografica alla mano, parla il sindaco di Seveso. Su questa planimetria abbiamo individuato due zone a rischio. L'area San Pietro, zona A, di cui disponiamo l'immediata evacuazione, è una vasta area a sud dell'ICMESA, zona B. La Givaudan La Roche parla di una generica contaminazione, ma qualcuno si ribella. È Laura Conti, consigliere regionale del PC. Lei in quei giorni è vicina agli abitanti di Meda e Seveso. Porta il suo sostegno, parla con la gente, cerca una verità e lavora affinché le persone non si sentano abbandonate. Vi trasmettiamo qui il sonoro di un vecchio documentario inedito chiamato Veleni d'Italia. Eravamo nel 1976. L'ICMESA, come sentirete, è solo la punta dell'iceberg di una chimica malata.
3: Diossina, tetracloro di benzo p-diossina, stato solido, effetti biologici immediati, dermatiti, ustioni e disfunzioni epatiche, effetti biologici a lungo termine, mutagenesi, teratogenesi e cancerogenesi, è stato usato dagli americani in Vietnam come defogliante.
4: Che cosa dobbiamo fare adesso per recuperare l'ambiente che è stato rovinato dalla diossina? Credo che ormai non ci sia niente altro da fare, nessuna illusione da coltivare. Bisogna assolutamente andare a recuperare tutta la diossina, ritrovarla, non si riuscirà a ritrovarla tutta, ma quella che si ritrova, e poi eliminarla con le alte temperature, sembra a 1000-1200 gradi. Il problema è questo: che atteggiamento abbiamo verso il futuro? Vogliamo evitare che in un futuro ancora si maledica l'ICMESA e il nostro insufficiente senso di responsabilità? Vogliamo evitare questo? E allora noi dobbiamo tutta la diossina che c'è, tutta distruggerla.
3: Seveso non è un'eccezione. Agosto-settembre 1976. SIR di Porto Torres. Combustione all'esterno di scarti di materie plastiche. Elementi chimici cancerogeni e non degradabili dispersi nell'atmosfera già carica di anidride solforosa e vapori di idrocarburi. Montedison, Liquichimica, ISAB, ESSO di Priolo, Ragusa. Proibiti nuovi insediamenti a causa del forte tasso di inquinamento dell'intero paese. 12.000 abitanti. Montedison, Cogema, ISAB di Siracusa. Atmosfera altamente inquinata. Gli 800 abitanti di Melilli costretti ad evacuare il paese. Anic, Montedison, Sirma di Mirano, Venezia. Cave abbandonate usate come scarico. 20 ettari circostanti inquinati da mercurio e recintati. Rumianca, Silius di Santa Gilla, Cagliari.

0: carichi di mercurio, fluoro e cromo. Da stagno più pescoso d'Europa, a vivaio di pesci cancerogeni. Anice di Manfredonia, Foggia. Fuoriuscita di 30 tonnellate di anidride arseniosa. 10 chilometri quadrati inquinati e resi impraticabili. Numerosi animali morti. Elevato il numero delle persone intossicate. Condove, Torino. 20 tonnellate di fenolo ad alta concentrazione fuoriuscite da un'autocisterna per un incidente. Prati, abitazioni e canali inquinati. Casi di grave intossicazione. Chiasso. Esplosione di un serbatoio di gas propano. 2000 persone evacuate. E ancora. Canale di Otranto. 250 tonnellate di piombo tetraetile in serbatoi deperibili affondati con motonave jugoslava. La rottura dei serbatoi provocherebbe la fine di ogni forma di vita in gran parte dello Ionio e dell'Adriatico. IFCA di Cirié, Torino. SNIA di Varedo, Milano. Ogni anno decine di operai colpiti da cancro alla vescica. Monferrato. Il 2,4,5-T diserbante usato nelle risaie provoca dermatiti acute e intossicazioni. Vietato nel 73 per decreto ministeriale, assolto nel 75. Montedison di Porto Marghera. Ogni anno sono accertati decine di incidenti, molte centinaia le intossicazioni.
1: 14 giorni di silenzio e di omissioni per coprire cosa? La zona del disastro è circondata da filo spinato, protetta da 6 posti di blocco. Ma la zona è enorme ed è impossibile impedire che qualcuno possa entrare per manipolare prove importanti. Chi sono quei personaggi misteriosi che cercano prove e informazioni nella zona contaminata? Chi sono? Lo scopriremo nella seconda parte del lato oscuro della verità.
2: Il lato oscuro della verità.
3: Sono le 19 e 24 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: Nelle prossime ore serali notturne, instabilità sparsa sulle regioni settentrionali, andrà meglio invece altrove. Nella mattinata di domani rovesci e temporali attesi su Alta Toscana e localmente sul Triveneto. Nuvolosità sparsa al centro-sud, ma nel complesso tempo più asciutto. In giornata poi condizioni meteo davvero poco affidabili, in particolare sull'Appennino e su tutto il versante adriatico. Tempo più stabile ma ventoso sui litorali tirrenici e sull'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
4: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
1: Avete presente che cos'è un grammo di diossina? Polvere invisibile. Nel reparto B dell'ICMESA si produce il triclorofenolo. Si rompe la valvola di sicurezza e la temperatura sale tra 350 e 500 gradi. E allora che cosa succede al triclorofenolo quando la temperatura raggiunge questi livelli così elevati? Succede che si trasforma. 10 luglio del 76 all'ICMESA si è formata la diossina più tossica tra quelle conosciute nella chimica. Le sue proprietà sono devastanti, i danni sono irreversibili. Una sostanza che danneggia i tessuti grassi, fegato, reni, il sistema cardiocircolatorio e nervoso centrale. La TCDD è cancerogena, proprietà mutagene. Interviene, come abbiamo detto, sul corredo cromosomico degli individui e sui feti. Diminuisce la fertilità e la capacità riproduttiva, produce difetti alla nascita, danni embrionali, influisce sul patrimonio immunitario degli individui. Un solo grammo, ricordate bene, un solo grammo di diossina può contaminare almeno sulla carta migliaia di persone. Ora dobbiamo compiere un salto in avanti nella nostra storia, uno sbalzo temporale di anni. Nella prima parte del nostro programma abbiamo ricostruito minuto dopo minuto i giorni del silenzio, quelli in cui molti sono a conoscenza di cosa è accaduto nel reattore B dell'ICMESA tranne i cittadini. E anche nel viaggio dei fusti accadrà, come vedrete, la stessa cosa. nessuna informazione verrà data agli abitanti della zona. La diossina è ancora lì, nel reattore dell'ICMESA. Passano gli anni e inizia la bonifica. Bisogna smaltire la diossina contenuta in alcuni fusti. L'operazione è guidata da Luigi Noè, vicepresidente dell'Enea e responsabile dell'ufficio speciale di Seveso. Con lui lavorano gli uomini dell'azienda Manesban, alla quale la Givaudan affida l'incarico di trasferire la diossina. E a questo punto della storia compare in scena il vero protagonista di questa tragica messa in scena. Si chiama Bernard Parigot. Lui è francese, si occupa da 13 anni di eliminazione e distruzione di rifiuti industriali, dunque conosce bene le industrie europee che operano nel settore e le disposizioni legislative di ogni Stato, ma lui è legato ai servizi segreti. Parigot deve ora cercare una soluzione immediata perché il tempo stringe. Siamo nel novembre 1981. Parigot giunge in Italia di nascosto per studiare il problema. Si aggira in incognito nei pressi di Mida e Seveso. Poi entra all'ICMESA e verifica i materiali inquinati che dovrà far sparire. Torna in Francia e prepara un progetto che propone alla Manesban. Noè e i vertici della Givaudan sono al corrente del piano di Bernard Parigot. Per non sbagliare viene redatto uno studio di fattibilità il 3 maggio 1982. Il progetto di Parigot viene approvato dallo studio Vadir e timbrato dalla Manesban. Tutto secondo le regole internazionali, nulla di illegale. Ma qui, proprio qui, inizia il viaggio dei fusti. È 10 settembre 1982, sono le 6 del mattino. All'ICMESA arriva un camion, operai in tuta bianca, mascherine protettive caricano su 41 fusti. Il contenuto è descritto nelle bolle di accompagnamento, è scritto 150 tonnellate di residui solidi e scarti industriali contenenti prodotti aromatici clorurati come TCDD, TCDF e TCB provenienti da Meda. Luigi Noè guida la spedizione verso la frontiera di Ventimiglia. Nel tardo pomeriggio l'operazione è conclusa, i fusti sono ora nelle mani di Parigot. Pochi giorni dopo Parigot comunica di aver sistemato i fusti in un magazzino di Francia. Intende trasferirli in una discarica controllata in Europa. Siamo il 19 maggio 1983. La Hoffmann La Roche mostra i fusti ad Angicourt-le-Sar, vicino a Saint-Quentin, Francia. Due anni dopo a Basilea la Hoffmann La Roche smaltisce i 41 fusti, ma c'è qualcosa di strano. Al momento della partenza i fusti hanno un diametro di 60 cm e pesano complessivamente 6 tonnellate e mezzo. Parigot li fa trovare a Basilea e sono più piccoli e più pesanti. Il loro diametro misura 56,5 cm, 3 cm e mezzo in meno, pesano 20 quintali in più. Il viaggio dei 41 fusti resta un mistero irrisolto. Con ogni probabilità Parigot realizzerebbe due spedizioni. I fusti finiti in Francia poi smaltiti non conterrebbero i residui del reattore. Quelli veri raggiungono la discarica di Schönberg e probabilmente quella italiana di Pitelli, vicino alla Spezia. Le prove sono contenute nell'archivio dell'ufficio speciale di Seveso, nascosto dal 1976 al 1992 nella sede della Regione Lombardia. Migliaia di fogli stipati in centinaia di faldoni, ordinati in modo minuzioso e protocollati da numeri progressivi in codice, catalogati all'interno di un vecchio computer. Lavorando da molti anni sul disastro di Seveso e dopo aver scritto il libro La fabbrica dei profumi nel 1995, viene rinvenuta una corrispondenza tra il direttore dell'ICMESA Paoletti e il dirigente di Givaudan e La Roche. Il giorno dell'incidente non sono usciti 300 grammi di diossina, molto di più. tra i 15 e i 18 kg. L'azienda è a conoscenza dell'entità del disastro fin da sabato 10 luglio 1976. Nei giorni successivi all'incidente, funzionari dell'esercito americano raggiungono Seveso, realizzano prelievi in una zona estesa. Da contaminazione coinvolge gran parte della Lombardia e forse di più. Poi emerge un documento inquietante siglato NATO. Il triclorofenolo dell'ICMESA è uno dei due componenti del cosiddetto Agent Orange, il defoliante utilizzato dall'esercito americano nella guerra del Vietnam. Non una produzione legale, ma un'arma chimica. E dopo molti anni dall'incidente arriva la svolta. Dopo il lungo silenzio parla per la prima volta Holger Sambet, dice il tecnico della Givaudan di Ginevra. L'ICMESA veniva chiamata Dreckfabrik, fabbrica sporca, ben prima della catastrofe. Questo perché non si erano fatte le opere di sicurezza e di modernizzazione normalmente richieste. I controlli erano inevitabili. Così il reattore per il triclorofenolo era sprovvisto di un meccanismo di sicurezza che non facesse salire la temperatura oltre i 170 gradi. L'esplosione del reattore è avvenuta sabato, quando la fabbrica era ufficialmente chiusa. La produzione di una variante del triclorofenolo serve per l'Agent Orange, un erbicida vietato perché usato per i bombardamenti bellici e richiede una temperatura superiore a 170 gradi.

0: Secondo Samberg, dunque, nella Drake Fabric, durante il fine settimana ci potrebbe essere stata, di nascosto da tutti, una produzione di materiale illegale, ma richiesta da più parti, per armi chimiche. Perché durante il fine settimana, signor Sambet? Il triclorofenolo che veniva realizzato a Seveso era sporco, non poteva finire sul mercato. Il manometro non funzionava. Non c'era bisogno di lavorare nel weekend per produrre simili schifezze. Hog Sambet nel 76 è direttore di produzione della Givaudan, la società svizzera che controlla l'ICMESA di Seveso. Sambet viene condannato dai tribunali per disastro colposo.
1: Je ne veux pas me disculper.
2: Non voglio discolparmi. Ci sono altri che tacciono da decenni. Io certamente no. Oggi, quando vedo queste immagini, sto ancora male. Quando vedo i bambini, le persone, quando vedo chi ha veramente sofferto. Non sapevo che il reattore venisse riscaldato a tali temperature. Nessuno lo sapeva. L'abbiamo ricevuto già finito da Micron. Non ho messo in dubbio la costruzione dell'apparecchio. Non ho controllato ogni singola condotta e ogni singola parte di quel reattore. Lo abbiamo preso così com'era. Probabilmente è stata una delle mie fesserie. I miei dubbi crebbero in quegli 8 giorni in cui la Roche decise di tacere. E fu il panico. Un caos assolutamente incredibile. Nella settimana che seguì l'incidente ci fu il tentativo di addossare la responsabilità di quello che era successo alla fabbrica italiana e non alle società svizzere. Una settimana più tardi andai sul posto personalmente e ricevetti l'ordine telefonico di non dire nulla. Ma era impossibile non dire niente, perché i medici erano costretti a trattare le vittime senza sapere le cause delle malattie, dell'eczema. Non sapevano niente. Avevamo un'idea dell'incidente.
0: Per Hog Sambet le colpe di ciò che è accaduto a Seveso nel 76 sono da distribuirsi a tutti i livelli.
2: Ancora oggi si crede che sia stata la ricerca del profitto ad ogni costo a spingere la Roche a comportarsi in quel modo. Ma non è così. È stato il caos, è stato il panico e nient'altro. Parte dall'alto. Passa da me che ho ricevuto un reattore chimico senza controllare se funzionava a dovere. Mi hanno nascosto qualcosa o non mi hanno nascosto nulla? Ancora oggi non lo so. Non si dice agli operai di non fermare il reattore quando è ancora caldo e quando bisogna ancora terminare la reazione. E l'operaio guarda l'orologio e dice: è sabato pomeriggio, chiudo tutto e me ne vado perché comincia il weekend. È una catena di idiozie e di malfunzionamenti che va dalla direzione fino all'ultimo operaio.
0: E Hog Sambet è anche il protagonista del bellissimo film della regista svizzera Sabine Giesinger.
3: Dall'inizio, dalle prime ricerche, dai primi incontri con Hog Sambet, che è il protagonista del film, c'erano due cose che mi hanno toccato molto. Da un lato il destino personale di Hog Sambet, che ha voluto fare una vita buona, giusta, e non è riuscito nonostante tutto, e che non ha avuto ai tempi il coraggio di difendersi, e io credo che si capisca molto bene perché non è riuscito. E non è tanto facile essere un eroe, e lui lo spiega molto sinceramente e molto bene, perché ci ha messo tanti anni, quasi 30 adesso, per dire la verità. Allora c'era l'interesse per questo destino personale, come ho detto, e poi naturalmente anche un grande interesse di avere questa visione dietro le quinte, di sapere delle verità che normalmente non si viene mai a sapere, che sono le verità dietro le porte chiuse di una multinazionale.
0: Ole Sandberg scrive cose ancora più importanti nelle pagine di un libro uscito in Germania e in Francia, Schwitzenfall in Seveso, una denuncia forte e documentata, un vero e proprio atto d'accusa contro la multinazionale della chimica Hoffmann La Roche. Dal 10 luglio 1976 i cittadini di Seveso e Meda si sono riuniti in un comitato, hanno proseguito una battaglia legale contro la Givaudan e nel 2002 la Corte di Cassazione ha dato ragione agli abitanti della zona. Scrive la Corte Suprema. In caso di compromissione dell'ambiente a seguito di disastro colposo, il danno morale lamentato dai soggetti che provino di avere subito un turbamento psichico a causa dell'esposizione a sostanze inquinanti e dalle conseguenti limitazioni nel normale svolgimento della loro vita è risarcibile autonomamente anche in mancanza di una lesione all'integrità psicofisica. Ventuno famiglie di Seveso e Meda vengono costrette da un bisticcio giuridico a restituire poche decine di migliaia di franchi alla Givaudan. Queste famiglie erano state risarcite dalla multinazionale negli anni Ottanta. Nei confronti di quanti non potevano pagare, la Givaudan aveva utilizzato metodi forti, pignorando le loro case. Leonardo Auletta è uno dei capifamiglia interessati.
4: Questo è l'appartamento. E loro mi hanno pignorato 19 metri di questo appartamento, come voi potete vedere questa è una sala di circa 20 metri, sarebbe la loro in questo momento. E, non so, mi tolgono via un pezzo di casa, cosa fanno? Non possono dare con una mano e poi prenderne con due, cioè, non so se mi spiego. Cioè, ne danno 10 milioni e dopo 10 anni ne vuoi 16 mila euro indietro, per quale motivo? Un pezzo di una casa che sto lavorando giorno e notte per pagarla.
0: La TV della Svizzera tedesca raccoglie la risposta allora del presidente del consiglio di amministrazione Givaudan, Jörg Wittmer.
5: Lo dico molto sinceramente, ho riflettuto parecchio su questo caso e dovrò ancora rifletterci. Qual è la nostra responsabilità? Un tribunale ci ha dato ragione. Posso io, in veste di direttore di una società, dire semplicemente va bene, adesso rinunciamo a questi soldi? Questi soldi non appartengono a noi, ma ai nostri azionisti. D'altra parte, nutro una totale comprensione per questa famiglia. Non si tratta di somme ingenti, io stesso fino a 2 giorni fa non conoscevo questo caso, quindi ci rifletterò di nuovo molto volentieri. Cosa è giusto? Anche tenendo conto di possibili conseguenze. In fondo non si tratta soltanto di alcune migliaia di franchi relative a questo caso specifico. Si tratta delle possibili conseguenze per altre situazioni con cui potremmo essere costretti a confrontarci qualora per questo caso dovessimo trovare una soluzione generosa.
0: Dopo molti anni dall'incidente dell'Ichmesa il 10 luglio del 76, le cose sono certamente cambiate. Imprese, sindacati, singoli cittadini, la coscienza è maggiore di quella degli anni 70. Allora non si conoscevano gli effetti delle produzioni chimiche ad alto rischio ambientale. Oggi invece sono in vigore leggi europee e italiane molto precise e severe. Sono direttive come quella di Seveso, regole che valgono per tutti. Oggi non potranno più esserci giorni del silenzio, oggi basta solo applicare quelle leggi. Ma resta sullo sfondo un nodo rimasto ancora irrisolto, la lunga battaglia per la verità e la giustizia, condotta da persone come Stefania Sen. È un nostro dovere morale, ancora oggi.

0: dentro di me la storia di Seveso non finirà mai. Mi hanno distrutto veramente la vita, cioè io non ho vissuto per 30 anni. Adesso comincio, grazie a Dio perché ho avuto 3 interventi, e comincio ad accettarmi di più. Ma non riuscivo soprattutto a accettare, oltre che il mio volto, il fatto di essere stata distrutta, rovinata, e il dover star zitta in tutti questi anni, dimenticata da queste persone che mi hanno rovinato, che invece avrebbero dovuto avermi nella coscienza, proprio abbandonata, dimenticata da chi ti ha rovinato.
1: Cioè noi, il nostro scopo fondamentale è anche quello di difendere il posto di lavoro, e con queste iniziative intendiamo che le autorità preposte intendono immediatamente fare l'inchiesta e un controllo anche all'interno della fabbrica, dandoci quella sicurezza per riprendere il nostro lavoro.
2: Per esempio, al momento non sapevi di che si trattava, all'improvviso siamo accorti che era il disco di rottura dell'R1 che è scoppiato. Abbiamo detto che qui c'è qualcosa che non va. Allora abbiamo corso, avvisato tutti gli operai che si spostavano da quel lato dove andava la nube.
3: Intorno lì così nella via, nelle vie che circonda il reparto c'era abbastanza gas, no? Cioè, difatti l'officina c'ha anche dei buchi, no? E confina con sto reparto, no? Era tutta invasa da questi gas, no?
4: Prima si è parlato del ruolo che dovevano avere i lavoratori per quanto riguarda la salute, ma la salute non è soltanto dei lavoratori che vivono nella fabbrica, ma è anche un problema al di fuori della fabbrica, e il problema di diossina l'ha dimostrato, no? Se una fabbrica scoppia, chi ci va di mezzo è la cittadinanza intera.
5: Questa zona non risulta interessata dalla nube tossica provocata dalla ditta ICMESA. Riteniamo comunque di consigliare alla cittadinanza la necessità di rispettare alcune norme preventive. In particolare, non bisogna mangiare, neanche se bollite, verdure, ortaggi, frutta ed altri vegetali, uova, latte anche se bollito e suoi derivati, carni di ogni genere provenienti dalla zona inquinata.
6: Stiamo andando in una casetta lì a Arona che abbiamo in affitto, ci hanno detto di andare via e andiamo. E
7: quando è arrivato l'ordine di sgombero?
6: E ieri sera, qua hanno fatto una riunione il vice sindaco, l'assessore. Chi era? L'assessore là? Quindi andiamo.
7: Lei pensa che la situazione sia veramente grave?
6: Noi del popolo non sappiamo niente, ci dicono che è grave, hanno fatto un sacco di cartelli.
7: È preoccupato?
6: Senz'altro, perché qui andar via, è bello andar via, ma 15 giorni in ferie, ma così non si sa, uno è forzato ad andar via.
8: Attenzione, tutti gli abitanti della zona interessati allo sgombero delle abitazioni sono pregati di attenersi alle seguenti istruzioni. Primo, partenza ore 10 da via Vignazzola, incrocio di via Carducci, famiglia o persone in possesso di automezzi propri. Secondo, ore 11:30, partenza famiglia o persone da via Vignazzola mediante uno dei mezzi pubblici, Pullman. Terzo, prima della partenza sarà consegnato ad ogni capo famiglia un assegno. Quarto, entro le ore 12 la zona dovrà essere completamente disabitata per consentire le operazioni di bonifica. Quinto, tutte le persone dovranno essere munite di certificato sanitario.
9: Un po' spaventata, eh?
10: Ma non è che sono spaventata, semplicemente appunto io ho letto abbastanza questo periodo e mi hanno detto che c'è questo rischio. E qui io vorrei veramente evitare di mettere al mondo dei bambini malformati che poi non si sa cosa ne viene finito.
9: La preoccupa questa eventualità?
10: Giustamente,
9: sì. Beh, senza dubbio ci può essere una giustificazione. Lei sa che realmente l'esclusione della comparsa di un bimbo malformato noi nella sua situazione non possiamo assolutamente darla. Gli diamo tempo di pensare un poco, tra 3-4 giorni.
10: Ma io, cioè, in questo periodo non è che non abbia pensato, cioè non sono 2 giorni di pensare in più che possono aiutarmi, è un mese che ci penso.
9: Però vede che tra le cose che le ho detto ce ne sono alcune che lei non conosceva. Io penso che la valutazione della donna debba essere fatta, della donna o meglio della coppia, perché anche suo marito, lei prima la signorina mi pare che abbia detto che il problema è solo suo, però in realtà anche se nasce un figlio malformato è un figlio suo e di suo marito, non solo suo di lei, no? E di conseguenza adesso sa che il rischio di malformazioni c'è, ma è piuttosto modesto, direi nei limiti minimi della zona. Sa che c'è degli esami che possono darle così un'idea di quella che è stata la sua esposizione, e appena le diamo questi risultati lei torna qui, se sempre dell'idea di interrompere la gravidanza le fisseremo un colloquio con lo psichiatra in clinica.
10: Perché con lo psichiatra?
9: Perché lei conosce quali sono le motivazioni legali con le quali possiamo fare un'interruzione di gravidanza.
10: Non sa niente.
9: Lei non sa niente. La gravidanza in Italia può essere interrotta se c'è un pericolo per la salute della madre o per la vita dell'intero. E di conseguenza nel caso suo la presenza di un feto malformato può solo mettere in pericolo il suo equilibrio mentale, cioè in altre parole comporta un rischio per la sua salute mentale, e sulla base di questo dato noi possiamo fare un'interruzione. Ma se ci manca questo dato non abbiamo la possibilità legale di procedere a quell'interruzione.
11: Sonori di archivio, interviste all'autore.
12: Il lato oscuro della verità.
11: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: sono le 20 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali notturne, instabilità sparsa sulle regioni settentrionali, andrà meglio invece altrove. Nella mattinata di domani rovesci e temporali attesi su Alta Toscana e localmente sul Triveneto. Nuvolosità sparsa al centro-sud, ma nel complesso tempo più asciutto. In giornata poi condizioni meteo davvero poco affidabili, in particolare sull'Appennino e su tutto il versante adriatico. Tempo più stabile ma ventoso sui litorali tirrenici e sull'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali notturne, instabilità sparsa sulle regioni settentrionali, andrà meglio invece altrove. Nella mattinata di domani rovesci e temporali attesi su Alta Toscana e localmente sul Triveneto. Nuvolosità sparsa al centro-sud, ma nel complesso tempo più asciutto. In giornata poi condizioni meteo davvero poco affidabili, in particolare sull'Appennino e su tutto il versante adriatico. Tempo più stabile ma ventoso sui litorali tirrenici e sull'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 21.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nelle prossime ore qualche nota instabile interesserà il nord, mentre il tempo risulterà migliore sulle restanti regioni. Nella mattinata di domani piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana. Altrove avremo nubi sparse in un contesto però prevalentemente più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico si presenterà fortemente instabile, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Più soleggiato ma con venti tesi lungo le coste tirreniche e sull'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 21 e 11 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore qualche nota instabile interesserà il nord, mentre il tempo risulterà migliore sulle restanti regioni. Nella mattinata di domani piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana. Altrove avremo nubi sparse in un contesto però prevalentemente più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico si presenterà fortemente instabile, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Più soleggiato ma con venti tesi lungo le coste tirreniche e sull'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato

0: Sono le 21 e 45 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: Sono le 22.
1: Radio Podcast. Il meteo.
0: Nelle prossime ore qualche nota instabile interesserà il nord, mentre il tempo risulterà migliore sulle restanti regioni. Nella mattinata di domani piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana. Altrove avremo nubi sparse in un contesto però prevalentemente più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico si presenterà fortemente instabile, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Più soleggiato ma con venti tesi lungo le coste tirreniche e sull'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 22 e 10 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 22 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore qualche nota instabile interesserà il nord, mentre il tempo risulterà migliore sulle restanti regioni. Nella mattinata di domani piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana. Altrove avremo nubi sparse in un contesto però prevalentemente più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico si presenterà fortemente instabile, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Più soleggiato ma con venti tesi lungo le coste tirreniche e sull'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 23.
1: Radio Podcast. Il meteo.
0: Nelle prossime ore qualche nota instabile interesserà il nord, tempo migliore altrove. Nella mattinata di domani piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana. Altrove avremo nubi sparse, ma in un contesto prevalentemente asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico si presenterà fortemente instabile, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Più soleggiato, ma con venti tesi lungo le coste tirreniche e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

0: Sono le 23 e 13 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 23 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore qualche nota instabile interesserà il nord, tempo migliore altrove. Nella mattinata di domani piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana. Altrove avremo nubi sparse, ma in un contesto prevalentemente asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico si presenterà fortemente instabile, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Più soleggiato, ma con venti tesi, lungo le coste tirreniche e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 23 e 49 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: È mezzanotte.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: mezzanotte e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Ennesima fase meteo decisamente instabile sull'Italia in questo maggio dinamico. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e locali temporali interesseranno la Toscana settentrionale e i settori del Triveneto. Nubi sparse al centro-sud, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane, la nuvolosità e le precipitazioni si concentreranno lungo l'Appennino e sulle regioni adriatiche. Ampie schiarite, ma clima ventoso invece sui settori tirrenici e sulle zone occidentali del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: È mezzanotte e 35 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: mezzanotte e 51 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Ennesima fase meteo decisamente instabile sull'Italia in questo maggio dinamico. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e locali temporali interesseranno la Toscana settentrionale e i settori del Triveneto. Nubi sparse al centro-sud, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane, la nuvolosità e le precipitazioni si concentreranno lungo l'Appennino e sulle regioni adriatiche. Ampie schiarite, ma clima ventoso invece sui settori tirrenici e sulle zone occidentali del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: è l'una.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: è 1:18.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Ennesima fase meteo decisamente instabile sull'Italia in questo maggio dinamico. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e locali temporali interesseranno la Toscana settentrionale e i settori del Triveneto. Nubi sparse al centro-sud, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane, la nuvolosità e le precipitazioni si concentreranno lungo l'Appennino e sulle regioni adriatiche. Ampie schiarite, ma clima ventoso invece sui settori tirrenici e sulle zone occidentali del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: 1:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: È l'una e 45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Ennesima fase meteo decisamente instabile sull'Italia in questo maggio dinamico. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e locali temporali interesseranno la Toscana settentrionale e i settori del Triveneto. Nubi sparse al centro-sud, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità e le precipitazioni si concentreranno lungo l'Appennino e sulle regioni adriatiche. Ampie schiarite, ma clima ventoso invece sui settori tirrenici e sulle zone occidentali del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.